0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: like a sleep twitch.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Neanche la gioia di dire che sono le sei, cioè io stavo facendo due chiacchiere qui con la nostra signora che ci pulisce lo studio, che ci sistema tutto, e non posso nemmeno finire, cioè ho dovuto dirle: signora, non si preoccupi, se andiamo in onda, che tanto qui non la si inquadra, non la si vede, al massimo la salutiamo, ma dimmi
3: te. Sì, infatti. Buongiorno signora, il bello è che io prima ho messo le cuffie e sentivo questo suono sotto. Ho detto: oddio, cosa succede questa mattina, what the fuck, partiamo bene, ecco cos'è questo disturbo in cuffia. Invece adesso mi confermi che era la signora con l'aspirapolvere, immagino.
2: Esattamente, con questo
3: meraviglioso
2: dove tutto può solo che andare a scatafascio. Vi diamo il buongiorno nel Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, pronti a partire? Dai che ce la faremo, dai.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Con l'Iran vinceremo comunque o sulla carta o militarmente, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'accordo con Teheran. Il presidente ha ribadito che tra le condizioni ci sono la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare da parte della Repubblica Islamica.
0: Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Alla lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia, il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco e ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore.
1: E andiamo alla politica interna. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Per il governo Meloni la strada da seguire è quella di produrre piccoli reattori per produrre energia. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione.
0: Il Quirinale esclude ogni rivalutazione sulla concessione della grazia a Nicole Minetti dopo le verifiche della Procura Generale di Milano sull'esistenza dei presupposti per la concessione dell'atto di clemenza. Per la vicenda si legge in una nota: non ci si è discostati dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza.
1: E andiamo alla cronaca. Un insegnante di 48 anni, docente di italiano alla scuola militare Teolie di Milano, è stato arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente 7 alunni. Da commissario interno all'esame di Stato avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle agli esami di maturità in arrivo. L'uomo è domiciliato.
0: Andiamo allo sport. Il tennis, il Roland Garros, trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. Nelle prossime ore invece la semifinale tutta azzurra del singolare maschile Cobolli-Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Transita in questione un rapido impulso atlantico, sta portando ancora dell'instabilità al nord-est sul medio versante adriatico, mentre il tempo è già migliorato dal nord-ovest. Il sud non viene coinvolto, avremo qui una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata. Temperature nel complesso piacevoli, tipiche del periodo, massime tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Di fronte a questa domanda la mia risposta è sempre la stessa. Do I wanna know? Vogliamo sapere? No, non vogliamo sapere.
1: Meglio di no.
0: Perché si vive meglio ogni tanto, possiamo dirlo.
1: Beh sì, assolutamente, guarda, stavo guardando ieri Zero Calcare, a un certo punto si parlava proprio di questo, fatti i ca tuoi che campi cent'anni, insomma questo è un po' il modus vivendi con cui andiamo avanti, soprattutto nelle nostre mattine, ma in tutta la vita.
0: Ma assolutamente sì, quello che io poi spero sempre è che anche gli altri lo applichino su di me, cioè il voglio sapere perché di determinate scelte, no, non vi interessa, esattamente come quelli che stamattina mi hanno vista sfrecciare in mezzo all'allagamento che poteva esserci a nord di Milano su una Vespa in minigonna.
1: Ah, pensavo con il kayak, eri arrivata questa mattina, dove l'hai lasciato?
0: Peggio, lascia stare, perché nemmeno in reception mi hanno riconosciuta. Mi hanno detto, ma aspetta, ma questa chi è che si presenta in Vespa con tutto il casco? Io che tiravo su la visiera in mezzo all'acqua e dicevo, sono io, apritemi, devo entrare.
1: Ma la domanda è solo una, do I wanna know? Perché questa mattina tu sei venuta in Vespa, proprio questa mattina che vieni sempre in macchina.
0: Questa è la stessa domanda.
1: Ecco, questa è la domanda, ecco appunto, vai, procedi, grazie.
0: No, ma in teoria, nel senso, per tutta una serie di giri che poi devo fare, allora ho detto, l'unica è muoversi in Vespa, perché altrimenti inizi la macchina, dove la butto, dove la lascio, cosa faccio, la metro, poi parcheggio. Questi deliri, e giustamente io stanotte alle 2 ero lì con l'orecchio tirato e dicevo, ma sta piovendo? E la risposta era ovviamente sì.
1: Ovviamente sì, vabbè, ma non partiamo però così subito alle 6:14 prima dei What the Fuck, teniamoceli per dopo, perché la prima rubrica con cui partiamo, lo sapete, nel nostro weekend, venerdì, oggi 5 giugno, Lau e Juliet per il Rock Morning Weekend Edition, e ci saranno anche le altre rubriche a seguire, tornerà la nostra Elena Tech con cui parleremo di tecnologia e poi anche la cara psicologa scortese,
0: assolutamente, no? Assolutamente serve, oggi più che mai, The Black Moods, ecco. Time Bomb.

pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: 20 minuti dopo le 6 sfrecciati, che è l'orario perfetto, ma lo sarebbe comunque a prescindere, per sfogarsi.
6: What the fuck?
7: Ma tanto loro già sono partiti almeno da una ventina di minuti con il loro what the fuck al 366-6634-466, quindi continuate, ce l'avete ancora fino alle 7 più o
5: ma
7: meno.
5: Ma sì, ma perché fanno bene, altrimenti arrivo io che inizio a inondare la messaggeria con i miei di what the fuck, per esempio. Mannaggia la miseria, sei lì di fronte allo specchio, le donne capiranno, ti stai mettendo l'eyeliner, quindi quel minimo di fermezza di mano devi averlo, certo. E ti parte il singhiozzo, ma what the fuck.

0: bella bellissima, sempre bella. Questa assolutamente, come belli bellissimi i vostri What the Fuck, ma ce ne sono tanti a quest'ora.
1: Mamma mia,
0: si vede che voi aspettate il venerdì per What the Fuckare. Per esempio, buongiorno, un baffo gigante alla pioggia e al finestrino della mia vecchia Peugeottina che ha deciso di scendere da solo quanto basta per farmi andare a lavorare con le chiappe bagnate. Buona giornata da Brescia, firmato Paolo.
1: Mamma mia, ma non erano quelli a manovella una volta di cui ti potevi fidare? Ancora dell'analogico ti potevi fidare? Sai, una vecchia Peugeottina? Invece no, sono elettrici, dici, quindi ha scelto di uscire, di scendere da solo.
0: Ma guarda, anche quelli a manovella, perché io ne ho uno che ogni tanto, se non gli dai proprio il mezzo giro finale, magari con un dosso, un buco, con qualsiasi cosa, un attimino scende ed è un attimo che poi ti trovi effettivamente con le alghe in macchina.
1: Ok, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, what the fuck a me, perché quelli bravi, quelli seri magari si prendono uno strappo in palestra allenandosi. Io ho preso uno strappo addominale sollevando una borsa della spesa. Mannaggia a me e al mio fisico da cotechino. Ciao a tutti, Ale da Reggio Emilia.
1: Guarda, siamo in due perché l'altro giorno ho risolto, sapete, con il cortisone quel problema che avevo all'anca destra.

0: destra, ora mi è venuto a sinistra, perché dopo ho ricominciato ad allenarmi in casa ovviamente, e alzando i pesi, guarda caso, what the fuck, si è partito l'altro nervo sciatico, quello a sinistra,
1: perché hai caricato troppo.
0: Ma quanto ho caricato? Ho caricato 2 chili.
1: Vabbè, ma ascolta, tu non dirlo, okay. Tu dì, ho sforzato troppo,
0: ho caricato 100 chili.
1: Ecco, un altro che invece forse uno sforzettino potrebbe farlo è l'amico di Jack, perché lui dice what the fuck all'amico Mario, che apprezzo che mi chiama e lo fa anche mentre mangia, però io sento tutte le parole e tutti i rumori che lui produce con la bocca. Ho provato anche a dirgli qualcosa, ma niente what the fuck.

0: Bella, like in Everybody's Changing. Lo sai, Giulietta, che su questa canzone a 14 anni ho dato il mio primo bacio?
1: Ma dai.
0: Sì, sì, in quel di Frascati, in provincia di Roma, mentre passava il carrettino, quello lì delle pubblicità, che andava una volta con l'altoparlante. Questa era la nota canzone, la canzone di una nota casa di telefoni, di telefonia, possiamo dire. E niente, passava sotto e è successo, insomma, il primo bacetto della Laun nel lontano 2004, pensa, con i Kin. Adesso penso ai ragazzi di oggi, insomma, che cosa passa sotto i ragazzi di oggi.
1: No, ecco, esatto, io ero già rimasta poi con la tua immagine del passava un carretto e io dentro la mia testa un uomo gridava gelati, sai, sono quelle reminiscenze che ti escono un po' così, ma sì, alle 6:30 di mattina direi che è tutto
0: bello,
1: concesso,
0: tutto meraviglioso,
1: anche il ricordo del primo bacio, dai, che tenerina.
0: Come no, eh sì, che tenerina. Poi ho guardato, riguardo alla musica di adesso, però.

0: vabbè.
1: come loro, come loro che continuano, che ci scrivono what the fuck, a me e Maria, che in un momento di raro ottimismo abbiamo pensato bene di comprare un biglietto del treno alle 7:40 del mattino. Ma raro ottimismo nel senso che ci sarà il casino alle 7:40 su un treno, oppure avete avuto il coraggio di svegliarvi presto?
0: Ma secondo me tutte e due, nel senso che poi sei cornuto e mazziato, perché tu ti sei svegliato presto pensando di fare la partenza intelligente, di arrivare a destinazione in un orario civile, mettiamola così, mm-hmm. E poi ti sparano quegli 80 minuti di ritardo classici.
1: Mamma mia.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti sfrecciati, buongiorno ragazze. Il mio what the fuck di oggi va alle autostrade italiane. Le ho percorse in 4-5 giorni, da lungo e largo, praticamente attraversando tutta l'Italia, attraversando anche strade statali e quant'altro. E ragazze, c'è da farsi venire il sangue alle gengive, cioè è un disastro. Lavori in corso, interrotti ovunque, cioè è un cantiere, ovunque. Mi viene da piangere. What the fuck?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 6:34 sfrecciati, i vostri what the fuck che continuano ad arrivare. Sono molto numerosi, ma sono anche molto spassosi. Buongiorno.
2: Io lo vado a fare, me lo mando subito, perché un mio amico mi ha detto andiamo a bere in quel posto, 20 km da casa mia, ha preso lui la macchina. Poi si è imbrinato, io sono andato in bagno, lui mi ha dimenticato, ho dovuto pigliare il taxi. 90 euro, ciao.
1: 90 euro, quanto? Ma posso dirti, forse questi 90 euro ti sono ancora andati bene, perché tu stavi valutando davvero di metterti in macchina per tornare con questo che neanche si ricordava che foste andati assieme a questo pub.
3: Ma sì, alla fine dai, devi pensarla positivo come sempre, oltre ogni what the fuck, che sei stato protetto. Arrivano i Led Zeppelin, Bring It On Home.

0: pezzone bellissimo, la Zeppelin, e intanto arrivano tutti i vostri WTF al 366-663-4466. Tipo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Alessio D'Anguilla, da Sabastia, buongiorno. WTF preventivo, Juliet, per favore risparmiaci, vomiti, pipì, cacche del tuo gatto, perché io non gliela posso fare, sei un quarto di mattina, per favore, grazie, ti si vuole bene.
0: Ah, però vedi che te lo ricordi, perché tutto sommato ormai è una macchietta. E potrei dirti, ce ne sono, anche se lui non sta con me in questa settimana, ma ce le risparmiamo tutti perché è meglio.
1: Dici, stanno facendo colazione in questo momento, meglio. Ma tanto guardate, me li sono sorbiti io fuori onda, e non vi preoccupate, buongiorno.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan, what the fuck a tutti gli automobilisti che hanno un carrello appendice con sopra caricata la moto da pista. Mi fate tanta, tanta invidia. Divertitevi, ma wodafuckatevi. Ciao a tutti.
1: E vabbè, dai, su, partirai anche tu, stai arrivando il weekend. No, non è vero.
0: Ma soprattutto troverai il modo anche tu di comprare una bella moto da strada. Secondo me è quello che lo fa rosicare.
1: È quello, vabbè, si può sempre noleggiare.
0: Ma sì, infatti, no, dai, le classiche cose. Vabbè, la butto lì. Giro in pista, queste cose, queste experience, come dicono quelli bravi adesso.
1: Sì, l'experience.
0: Federica, buongiorno.
4: Buongiorno. E oltre a farlo al tempo, che siamo ormai ai primi di giugno e non ha voglia di far uscire il sole, il WTF più grande lo voglio fare alla mia collega di lavoro, che ieri, per il mio primo ritardo in 4 anni, ha chiamato il capo. Vabbè, poteva anche chiamare me. Comunque, ha detto che non aveva il numero. Comunque, grande what the fuck a te.

0: Un bacio, buona giornata a tutti.
1: Ma al giorno d'oggi, nel 2026, la scusa "non ho il numero" non è assolutamente plausibile.
2: Hai capito? La raggiungevi sui social, tramite i direct, qualsiasi cosa. Com'era quel modo di dire? Collega infame per te...
1: Solo le lame. No, scherzo. Rimane Calio Break My Baby.

Cleo Break My Baby, i vostri WhatsApp al 366-663-4466. Ecco, per esempio, Pedro dice: buongiorno, un grandissimo WTF a tutti gli storditi che vanno a 20 all'ora con la macchina, il braccio di fuori, e con l'altro fumano tranquilli. Io devo fare 50 km al giorno, come dire, forse fatemi anche accendere.

0: accelerare un po' di più, però vabbè, cosa devi fare? Ognuno, esatto, soprattutto quando è di fretta, ha il lentone davanti che si merita.
1: C'è sempre. Buongiorno Rosanna.
2: Buongiorno ragazze. Stamattina il mio what the fuck va al tizio dietro di me, fermo come me al passaggio a livello, che suona, strombazza. Ma chi stai suonando? Al treno? Deve fare più veloce? È chiuso il passaggio a livello, non possiamo passare. Ma what the fuck?
1: Io questi non li capisco, ti giuro. E capitano spesso, io continuo a non comprendere.
0: Sì, perché dici esattamente dove vuoi andare, oppure come quelli che ti sorpassano, successo ieri, sì, quando c'è il traffico, e infatti poi rimangono imbottigliati esattamente di fronte a te. E io di solito arrivo, certo, e da dietro gli faccio: ecco dove volevi andare, sei arrivato tanto lontano, perché hai proprio quella, bello, soddisfazione lì.
3: Buongiorno. Con la FAC di solidarietà alla strecciata che ho sentito poco fa in onda, ma come cazzo si fa a chiamare il capo se un collega fa un ritardo di 5 minuti in primo 4 anni? Ma che merdina, anzi che merda che è questa collega, what the fuck?
1: Ecco, appunto.
0: Giustamente, hai fatto tutto tu, hai riassunto pienamente il nostro pensiero, i nostri what the fuck. Giuseppe.
1: Eh beh, ci sta, vai.
4: Buongiorno, spezzati un bel what the fuck a questo tempo schifoso.
0: Lo so.
4: Un bel what the fuck a questo weekend di lavoro che finirà domenica sera, probabilmente. E un bel what the fuck anche a me, che oggi sono 33.
1: Oh, auguri.
0: Beh, sai che 33 l'età di...
1: Ah, l'anidegrina.
0: Non porta benissimo, okay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Florence Road con Hanging Out to Dry alle 6.51 Rock Morning Weekend Edition, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, perché non c'è pace per Bad Bunny per questa sua casita. Fa parte della scenografia del mega concerto, del mega tour che sta portando in giro e niente, sostanzialmente il proprietario della vera casita, quella che era comparsa in un cortometraggio per il lancio dell'album, gli ha fatto causa, ha detto no, tu non puoi sfruttare anche durante i concerti i diritti della mia casa, quindi 6 milioni mi devi pagare. In più ci sono tanti fan che dicono: ma perché ci sono alcuni che hanno accesso a questa casita durante lo spettacolo e altri no? Ok, alcuni sono degli influencer, altri pagano, ma gli altri sulla base di cosa vengono scelti? E allora hanno iniziato così a rumoreggiare e a dissentire riguardo questa gestione dello show da parte di Bad Bunny, a cui è arrivato sostanzialmente da tutte le parti un grandissimo fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma quando è che torna il Power It's Estate? No, perché c'erano questi meravigliosi promo che occupavano un po' di tempo e uno poteva fare la colazione con un po' più di calma. Io non vedo l'ora, perché a settembre ci sarà il prossimo, quindi cominceranno a mettere in onda le pubblicità e noi torneremo a far colazione con un po' di calma. Detto questo, sono le
2: grandi progetti. Ok, sono le 7, Juliet ha grandi progetti per il suo futuro, come aspettare il promo per fare colazione la mattina, però è bello anche questo, dai su, perché poi di cosa dobbiamo parlare, di cosa dobbiamo fare oltre che parlare, fare colazione, prenderci il caffè, perché anche quella è vita, bisogna raccontarla in radio, bisogna portarla. Però in questa seconda ora del Rock Morning Weekend Edition sapete che si parlano di cose serie, quindi tra pochissimo tornerà il nostro momento con l'attualità. Prima le news, subito un po' di Springsteen.

0: Le 7:03 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si aprono spirali concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia al Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco e ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore.
0: Con l'Iran vinceremo comunque o sulla carta o militarmente, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio a proposito dell'accordo con Teheran. Il presidente ha ribadito che tra le condizioni ci sono la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare da parte della Repubblica Islamica.
1: Andiamo alla politica interna. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione.
0: Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti hanno fatto sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise.
1: I comuni di Torre Annunziata e di Sarno in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Un mese fa a Torre Annunziata si era dimesso il sindaco in seguito agli attacchi del procuratore Fragliasso, che aveva accusato il comune di inerzia e contiguità con la criminalità organizzata.
0: Lo sport, il tennis, il Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensik. Ieri invece trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Transita in questione un rapido impulso atlantico, sta portando ancora dell'instabilità al nord-est sul medio versante adriatico, mentre il tempo è già migliorato dal nord-ovest. Il sud non viene coinvolto, avremo qui una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata. Temperature nel complesso piacevoli, tipiche del periodo, massime tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vedi che niente viene per caso, esattamente come la nostra programmazione Better Way, Ben Harper, e di sicuro una via migliore, una strada migliore, un cittadino turco l'ha intrapresa, ed è la classica domanda che io mi faccio del ma perché mai a me? Perché a me quando c'è un malfunzionamento della carta di credito bloccano tutto, invece questo per il malfunzionamento della carta di credito si è visto addebitare, o meglio accreditare, 20 miliardi.
1: Quanto? Niente, praticamente questo signore, mentre era al mercato a fare spesa, non gli funzionava la carta, sai, spesso accade, tu passi il POS e dice no signore, guardi, non va. E allora che fai? Controlli sulla tua applicazione del tuo home banking, della tua banca, per vedere se ci sono fondi, perché non sia mai, dici ok, sto facendo spesa, metti caso, è finito tutto e non me ne sono reso conto. No, invece è il contrario, apri l'applicazione della banca e ti trovi 20 miliardi sul conto e dici, oi boh. Adesso, quasi quasi, mi compro tutto il banchetto qua, già che ci siamo, facciamo una bella spesuccia.
0: Esatto, la classica situazione del, allora, figliolo, qua la baracca, su, chiudi tutto, arrivi in contanti con la valigetta piena. No, l'altro dubbio che a me è sorto, e la spiegazione c'è stata, è relativa appunto a questo malfunzionamento, è anche il, ma da chi potrebbe arrivare un bonifico di 20 miliardi di dollari? Perché io dicevo a Lau, ma se anche sbagliassi e facessi un bonifico e vuotassi tutto quello che io ho sul conto, ma io mai nella vita ci arriverei a poter graziare qualcuno di 20 miliardi di dollari?
1: Non lo so, la domanda è aperta, perché anche io me la sto ponendo allo stesso modo, mi viene da pensare, non vorrei pensare cose brutte, però una cosa invece normale potrebbe essere, che ne so, un'azienda, un bonifico da parte di una grande azienda verso qualcun altro, non lo so.
0: Può anche essere, ad ogni modo, anche qui, se ci fosse qualche

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Freccia.
6: 7:17 sfrecciati, nella nostra mattina assieme si parla anche di attualità, tra l'altro oggi 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, e si parla di una delle tante forme di energia rinnovabile, ovvero quella derivata dal nucleare, perché è arrivato il via libera della Camera al DDL proprio sul nucleare. Si ipotizza la creazione di mini reattori al posto delle vecchie grosse centrali nucleari. Ovviamente non è una decisione che è già presa del tutto, anche perché si dice è arrivato il via libera della Camera, adesso poi ci sono tutti gli ulteriori step. Ne parliamo con voi, 366 663 4466.

0: 155 sì, 86 no, 8 astenuti. Sono questi i risultati delle votazioni in merito al DDL sull'energia nucleare. Ne parliamo oggi anche perché è giornata mondiale dell'ambiente, quindi in questo senso nell'ottica di slegare la produzione energetica italiana dalle fonti fossili sostanzialmente. Ci sono però tantissime incognite e tanti stanno iniziando a sollevare dei dubbi, anche perché questo è il primo step ovviamente, e poi si dovrà esprimere anche il Senato, ma come al solito da un lato ci sono le tempistiche della burocrazia, dall'altro le tempistiche della creazione concreta dei poli produttivi a livello energetico e soprattutto un fattore legato alle risorse, perché se dovesse essere effettivamente tutto approvato ci sono tanti punti, tanti nodi ancora da sciogliere.
1: Esattamente, di fatto se venisse approvato se venisse approvata questa legge praticamente dal Senato, successivamente potrebbe partire una raccolta firme poi per chiedere un referendum abrogativo, e quindi se questa legge delega fosse approvata entro il 2025 per l'esattezza, sarebbe molto difficile poi votare un referendum prima delle elezioni politiche che sono previste per settembre 2026, quindi si sa che sono vietate le richieste di referendum nell'anno precedente alle elezioni nei mesi successivi al voto, quindi per questo la prima finestra realistica, diciamo, per un referendum che abroghi la nuova legge, qualora ci sia una grossa quantità poi di cittadini che non sono d'accordo, sarebbe la primavera del 2028, quindi un po' questo è il quadro. Perché? Perché le opinioni degli italiani sono tanto contrastanti sul nucleare, di fatto ci state già scrivendo al 366 6344 466.

0: Nucleare sì, nucleare no. E questo è il dibattito che da anni ritorna molto spesso. E adesso se ne parla anche perché è passato questo sì, per me, perlomeno per quanto riguarda la Camera, anche se ci sono, dicevamo, tanti scetticismi, tanti punti ancora da risolvere. Per esempio, il governo non sa dove costruire le centrali, perché se ultimamente sembra che siano la maggior parte degli italiani quelli favorevoli alla reintroduzione del nucleare, dall'altro lato, quando sostanzialmente gli si dice la potremmo costruire la centrale vicino a casa tua, ecco che questo sì tende a diventare un no. Dall'altro lato si parla del deposito delle scorie. Molti dei messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 puntano proprio su questo, dicendo per esempio sarebbe ora finalmente, ma dall'altro lato, buongiorno Freccia, il ritorno al nucleare è tutto magnifico, ma le scorie di quelle vecchie e di quelle nuove dove le mettiamo, ci chiede Fabio. Ecco, l'Italia sta ancora esportando all'estero le scorie da smaltire delle vecchie centrali nucleari, quindi anche qui bisognerebbe trovare un posto.
1: Sì, anche che dicono che negli scorsi anni il Ministero dell'Ambiente ha individuato una lista delle aree idonee, vedono ovviamente il Lazio tra i primi posti, a seguire la Basilicata, la Sardegna, il Piemonte, poi tra la Basilicata e la Puglia e poi la Sicilia e in ultimo la Puglia, quindi fondamentalmente la maggior parte, quindi 21 esattamente dicono come numero, si troverebbero ipoteticamente nella regione Lazio, ecco.
0: Esatto, questa è una delle varie opzioni. Altri messaggi ci arrivano anche dall'estero. Giulia dice: qui in Svizzera le centrali ci sono, vi dico onestamente, funzionano, c'è anche un importante risparmio sul costo dell'energia. Io però sono contro il nucleare in Italia per diverse ragioni. La manutenzione di qualsiasi cosa in Italia fa pena, lo si vede per esempio dai ponti. Poi lei dice: beh, la terra di fuochi vi dice qualcosa, immaginate una cosa del genere, ma fatta con le scorie nucleari.

0: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: Radio Freccia.
8: Alle 7.35 a Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, lo stiamo facendo con voi, stiamo parlando in particolar modo di ritorno al nucleare. Buongiorno.
9: Buongiorno Radio Freccia. Il detto da un non io, un mio conoscente che è pro al nucleare e ne capisce, dice: in Italia ho sempre votato no perché so come funzionano gli italiani e non gestirebbero lo smaltimento lo stoccaggio delle scorie in modo serio.

0: continua il nostro dibattito in merito all'energia nucleare, perché si parla di questa possibilità, l'introduzione di questi mini reattori che comunque creano dibattito, anche perché da un lato ci sono le tecnologie di terza generazione che ormai sono efficienti, conosciute, sperimentate, dall'altro lato molti ce l'hanno con questi mini reattori perché è una tecnologia ancora in fase di sviluppo e si dovrebbero acquistare da Russia o da Cina, per cui anche questo non piace. Antonio dice: nucleare basta, ci provano ogni volta, è stato detto e ribadito il no, non è vero che è così economico e non è vero che è così ecologico, anche perché le centrali andranno poi smaltite a fine vita, ci sono micro rilasci in aria, acqua, le scorie, veloce, dice lui, 20 anni per i più recenti impianti, adesso dicono queste mini centrali, ma nessuno le ha ancora costruite, ci saranno di sicuro inconvenienti a non finire. E dice infine: tanti le vogliono le centrali nucleari, ma non nel loro rotticello, esattamente quello che dicevamo prima. La sua conclusione è: bisogna investire in altre forme, per esempio fotovoltaico, eolico.
1: Certo, buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, io tendenzialmente ammetto la mia ignoranza, quindi sul nucleare mi affido a quello che dicono gli esperti, ma anche per questo secondo me è sbagliato che si passi per il referendum, perché è un argomento talmente tecnico, ma onestamente sul nucleare la maggior parte della gente vota sull'onda dell'emotività. Il referendum che abbiamo avuto in Italia casualmente sono stati dopo Chernobyl e dopo Fukushima, dove la maggior parte della gente ha votato non per conoscenze tecniche o scientifiche, ma per paura.

0: Quindi, secondo me, il nucleare, che vada bene o che non vada bene, bisogna lasciar fare la decisione agli esperti. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Beh, sicuramente sì, tantissime opinioni riguardano proprio la paura del nucleare, altre invece quello dello smaltimento delle scorie, lo abbiamo visto e ne stiamo continuando a parlare con voi di fatto.

0: Tantissimi messaggi al 366-6634-66 mentre continuiamo a parlare di DDL, del ritorno al nucleare. Buongiorno Elia.
1: Buongiorno Sprecciati, ma dai, è impensabile, siamo veramente indietro sotto questo punto di vista. Cosa vuol dire no al nucleare in Italia e avercelo in Svizzera, in Francia, dietro la porta di casa, come se dovesse succedere un disastro lì e noi siamo immuni, c'è una barriera protettiva? No, stiamo semplicemente pagando l'energia il triplo, se non il quadruplo, di quello che dovremmo.
0: Esatto, di fatto ci scrivono anche, comunque qui a 250 km da Milano c'è una centrale nucleare svizzera, quindi a questo punto meglio averle anche noi. Queste sono le opinioni contrastanti di cui parlavamo
2: prima. Sì, che poi vanno un po' a cozzare contro l'idea del malfunzionamento e della mala gestione delle cose in Italia. Come dire, sì, i chilometri possono essere pochi, ma se cambia il modo di gestire le cose, ecco che cambia tutto. Qualcuno addirittura va più a fondo e dice: i migliori ingegneri al mondo che stanno costruendo le centrali nucleari anche qualche chilometro oltre i confini italiani sono tanti ingegneri italiani. Non dobbiamo più fossilizzarci sulle centrali nucleari degli anni Ottanta. Informiamoci in merito a quante scorie si disperdono, perché ormai si tratta di quantità infinitesimali, molto piccole rispetto a un tempo. Ecco, per cui si va anche su questo fronte, quello dell'inquinamento. Tanti altri puntano anche il dito contro la questione pericolo di questo periodo. Per esempio dicono: nelle ultime guerre combattute in paesi dove è presente il nucleare, una delle minacce principali è il sabotaggio dei siti nucleari. Purtroppo lo sviluppo della nostra civiltà deve fare i conti anche con la stupidità umana.
0: Esattamente, basti pensare comunque all'Iran. Poi nucleare assolutamente no, troppi problemi anche di salute, propongono il fotovoltaico, l'energia eolica ed altre energie veramente rinnovabili.

0: Radio Freccia.
1: 7.51, chiudiamo questo dibattito in merito al nucleare e ci sono tanti che stanno dicendo beh attenzione anche perché comunque con i pannelli solari se si va a vedere da un punto di vista paesaggistico anche lì non è tutto oro quello che luccica, e infatti arriva anche questo messaggio.
2: In Italia siamo il paese del no, discariche no, però vogliamo le città pulite, inceneritori no, il nucleare no, però compriamo magari il nucleare dalla Francia e dalla Svizzera. L'Italia è il no.
3: Ecco, sicuramente un'opinione un po' polemica questa.
1: Assolutamente no? Sì, che in parte rispecchia anche i nostri sfrecciati.
3: Vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, yes. Buongiorno, buon venerdì 5 di giugno, vi siete fatti il ponte questa settimana, avete
2: Bravi.
1: Un altro bel weekend che si apre di fronte ai vostri occhietti, per cui non vedete l'ora di abbandonare la scrivania stasera e noi giustamente siamo qui per ricordarvi anche quello.
2: Esatto, per ricordarvi anche gli appuntamenti della nostra terza ora di questo Rock Morning Weekend Edition, in cui tornerà a brevissimo il momento ricerchina, per poi a seguire ci sarà la nostra Elena Tech e le dediche richieste che vi piacciono tanto. Già hanno cominciato questa mattina presto, sono partiti con le dediche richieste a lanciarle.
1: Carichissimi!
2: Mamma mia, sì, come
1: sbagliate,
2: sempre.
1: Come al solito.
2: Ecco. Sempre come al solito. Tra pochissimo le news, subito Queens of the Stone Age, Go with the Flow.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si aprono spirali concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco e ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore.
0: Con l'Iran vinceremo comunque o sulla carta o militarmente, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Oval. A proposito dell'accordo con Teheran, il presidente ha ribadito che tra le condizioni ci sono la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare da parte della Repubblica Islamica.
1: E andiamo in Italia, slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio. Dubbi anche in FDI, rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise.
0: I comuni di Torre Annunziata e di Sarno in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Un mese fa a Torre Annunziata si era dimesso il sindaco in seguito agli attacchi del procuratore Fragliasso, che aveva accusato il comune di inerzia e contiguità con la criminalità organizzata.
1: E andiamo alla cronaca. Un insegnante di 48 anni, docente di italiano alla scuola militare Teulié di Milano, è stato arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente 7 alunni. Da commissario interno all'esame di Stato avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle agli esami di maturità in arrivo. L'uomo è ai domiciliari.
0: Lo sport, il tennis, il Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensi. Ieri invece il trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Transita in questione un rapido impulso atlantico, sta portando ancora dell'instabilità al nord-est sul medio versante adriatico, mentre il tempo è già migliorato dal nord-ovest. Il sud non viene coinvolto, avremo qui una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata. Temperature nel complesso piacevoli, tipiche del

0: Ma no, noi non ci sentiamo male, don't feel bad, esattamente come cantano i Fontaines D.C., perché c'è il momento della nostra ricerchina. Adesso,
1: vai.
0: Disgraziati, disorganizzati, soprattutto casinisti di tutta Italia, è arrivato il vostro momento di riscatto.
1: Esattamente, perché a quanto pare chi lascia i vestiti sulla sedia del disordine ha una mente più geniale, lo dice la scienza, non lo diciamo noi come al solito. E quindi la psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare i compiti ripetitivi, dicono a basso valore cognitivo, pensa che ricerca, come piegare appunto i vestiti ogni singola sera. Questa è la cosa della serie, tu fai delle azioni ripetitive e quindi sei stupido fondamentalmente.
0: Ma perché loro dicono io devo sprecare le mie energie cognitive per capire come piegare in quattro questa maglietta, ma

0: Perché questo è il classico dei ragazzi, va detto, quando si è giovani tu hai tutto per la testa tranne che rimettere ordine sulla sedia, però adesso noi vi stiamo fornendo delle sane motivazioni per il dibattito con vostra madre che arriverà e dirà: io butto tutto dalla finestra. Perché la frase è questa, poi viene declinata a seconda della figura genitoriale, cioè da me c'era quelli del: se mi prende un raptus faccio un sacco nero, ma il risultato non cambia.
1: Non cambia.
0: Il punto però, secondo me, da persona che ancora ha questa sedia della vergogna in camera,
1: vai.
0: È la capacità di creare strati, perché lì si vede il vero genio.
1: E certo, lì subentra poi la tua parte creativa, perché come lo fai? Crei un grattacielo, crei un panino, che cosa immagini quando accatasti i tuoi vestiti? Brava. Li pieghi, non li pieghi, li appallottoli? Lì veramente sta tutto il giorno
0: e
1: tuo.
0: E poi anche l'abilità di sfilarli, un po' come quelli che riescono a sparecchiare, certo, togliendo la tovaglia senza far cadere le bottiglie. È la stessa cosa, eh.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate.

0: 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia.
7: Le 8:18, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Riguardo la sedia della vergogna o quella del disordine, ci scrivono se vale anche per la cyclette del disordine, perché alcuni non hanno la sedia, hanno la cyclette, quindi butti tutto là sopra. Tra l'altro quella è comoda perché funge anche da appendino, sì. Se vuoi fare quella precisa ci metti la stampella.
8: Poi ci sono quelli come me magari che partono con le migliori intenzioni, quindi prendono, sì, il cosiddetto servo muto, quello su cui dovresti appenderci le cose per bene. E alla fine non è che tu stai lì a piegarlo, cosa, lanci solo. Io però adesso, forse ne parleremo magari un'altra volta, ma visto che tra poco c'è con noi Elena Tech, ma la tecnologia non ce l'ha ancora risolto questo problema?
7: Infatti, intanto ce la risolvono i Megadeth magari.

0: L'appuntamento con la tecnologia il venerdì non può che essere con la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di aggiornamenti del vostro smartphone, Google in particolare, perché non so che rapporto abbiate con gli aggiornamenti. Per esempio, voi andate a controllare di averli fatti, se sono avvenuti?
0: Automatici.
2: No. No, ok, allora, l'importante è aver messo la spunta su automatici, perché in generale so che ci sono persone che preferiscono non aggiornare perché dicono ma poi mi si riempie la memoria, ma poi lo smartphone rallenta. Ecco, pensate che le conseguenze possono essere ben più gravi rispetto a uno smartphone rallentato e riguardano in generale la sicurezza dei vostri dati, che ormai sono tutti sullo smartphone. Quello di cui vi parlo oggi è un aggiornamento Google di giugno, quindi appena uscito, e che vi consiglio di andare a vedere se il vostro smartphone ha fatto. È giugno 2026 e riguarda la protezione da una truffa. Di solito è raro che gli aggiornamenti degli smartphone proteggano addirittura dalle truffe, ma questo è particolare perché ci va a proteggere dal tipo di truffa dove l'altra persona, il truffatore, si finge un nostro contatto. Ne avevamo già parlato anche in qualche altro intervento qui su Radio Freccia. E in pratica succede a volte che in alcune truffe il chiamante riesca a fingersi un numero della nostra rubrica e quindi noi rispondiamo pensando che sia nostra madre, nostro zio, nostro cugino. Dall'altra parte magari c'è anche una voce che lo impersonifica, oppure c'è anche solo una chiamata che serve a raccogliere dei dati su di noi, sul fatto se rispondiamo o meno alle chiamate, come lo facciamo. Ecco, questo nuovo aggiornamento di Google riesce a smascherare questo meccanismo. Come funziona? In pratica, quando voi ricevete una chiamata con Google, cioè col vostro smartphone Android, d'ora in poi, con questo aggiornamento, lo smartphone controllerà se dall'altra parte la persona che vi chiama sta effettivamente chiamandovi con quel numero. Se, diciamo, io ti chiamo Giulia e il tuo telefono controlla che io sia proprio io, allora non succede niente. Se invece, diciamo, io non ti sto chiamando e quindi in effetti dal mio telefono, dal mio numero non è partita quella chiamata, vuol dire che è una truffa e Google vi avviserà con questo nuovo aggiornamento e vi permetterà di proteggervi e non rispondere.
0: Fantastico, stai con noi!

0: You Saved Me, Skunk Anansie, e torniamo in collegamento con la nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di aggiornamento Google antitruffa, questa cosa che effettivamente ci protegge, ma non da tutto, se non sbaglio, quindi dovremmo sempre tenere gli occhi aperti, giusto Elena?
1: Esattamente, infatti a questo proposito, ovviamente questo aggiornamento ci protegge, è importante farlo, però le truffe che ci arrivano sono multiformi, no? dalle vie digitali, e per esempio me ne è capitata una giusto qualche settimana fa in cui sono quasi cascata, ed era una mail, quindi è arrivata alla casella di posta che è sul telefono, ed era una mail da parte di PagoPA, o almeno sembrava essere una mail da parte di PagoPA, che diceva che avevo preso una multa per eccesso di velocità. Ora, io ci ho messo un attimo, con il momento in cui ti arriva una mail e ti dice hai preso una multa, devi pagare tot soldi entro una data molto vicina, molto ravvicinata, e poi ti scrive anche che altrimenti ti sequestrano il mezzo, ti decurtano i punti, insomma ti mettono una pressa, in pratica un'ansia, che ti porta ad andare a cliccare sul link, perché subito sotto c'è scritto beh, per pagare di meno clicca qui, eccetera. Allora voi sicuramente saprete, come lo so anche io, che le multe vi arrivano con la raccomandata verde a casa, oppure se siete registrati al fascicolo, non so, della vostra città, al fascicolo di Milano, cittadino milanese, vi arriva la multa lì. Ecco, però per i primi 20 secondi, 30 secondi in cui leggete questa cosa, lo spavento della cosa che leggete e poi vedete che vi arriva da un account che sembra simile a quello dell'amministrazione pubblica, vi può portare insomma a cliccare sul link. Io non l'ho fatto, fermatevi prima, fate un grande respiro ogni volta che ricevete qualcosa del genere e chiedetevi che cosa sto leggendo, e se avete il dubbio soprattutto andate a cercare su Google, perché nella maggior parte dei casi qualcuno avrà scritto un articolo, una spiegazione su quello che avete appena ricevuto, perché di solito sono cose che vanno a ondate, come la truffa della ballerina vota mia cugina che si è iscritta al concorso di ballo, eccetera. Anche questa è una truffa che sta girando in questo periodo. Mi raccomando, non pagate, perché poi vi rubano i dati bancari e vi tolgono anche molto più diciamo dell'importo della multa, che pure non era basso. Il mio era tipo 180 euro, ho preso un infarto quando l'ho visto.
2: Credo. Elena, grazie per aggiornarci sempre anche su questi aspetti della tecnologia. Appuntamento a settimana prossima.
0: Ciao.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Radio Freccia.
9: Le 8.36 sfrecciati, dopo il momento, il venerdì, con la nostra Elena Tech, arriva un altro dei vostri appuntamenti preferiti, che è questo.

Gli piace talmente tanto questo momento che già sono partiti dalle 7.40 a mandarci le loro dediche e richieste, quindi continuate così al 366-663-4466. Mi raccomando, lo diciamo sempre, lo ribadiamo anche oggi, non canzoni rock, non dediche.

0: Hunger Strike, ma si cambia musica perché ci sono le dediche richieste al 366-663-4466 e lo sapete, il giochino è proprio quello del far suonare a Radio Freccia qualcosa che nelle corde di Radio Freccia non è. Diciamo che la consegna l'ha capita abbastanza bene Francesca, perché le dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare al mio gruppo di amiche, perché finalmente abbiamo prenotato il last minute per Ibiza.
1: Oh.
0: Cosa c'è di più Ibiza di questa? La Isla Bonita. Pronte a far danni, secondo me, queste amiche.
1: Poi capirai, a Ibiza. Gianni ci scrive: vorrei dedicare al mio capo che ultimamente non riesce a mettere d'accordo quattro teste sotto di lui, tutto un casino di Cosmo.

0: stringiamo le mani al capo, baciamo le mani, com'è che si diceva?
1: Sì, baciamo le mani, aiuto. Mamma mia, ne arrivano certe comunque.
0: Tipo questa però, D'Angelo, vorrei dedicare al mio amico speciale Giovanni per il suo compleanno un bel pezzo di De André, non ce l'hanno forse mai chiesto in tutta la storia delle dediche richieste, Amico Fragile.
2: Bella. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile.
1: Bellissima poi questa versione live soprattutto.
0: Assolutamente sì, ecco il giochino è questo, lo sappiamo, è quello di andare a cercare delle chicche magari, delle cose un po' particolari. Anche trash va bene, perché tanto noi non mettiamo limite al peggio. Chi siamo noi per giudicare? Nel senso, nel momento in cui portiamo in palmo di mano dai Kiss a non lo so, ai Rammstein, ci fa paura il trash.
1: Oppure Rival Sons, per esempio, Rapture. Continuate 366-6344-66.

Rival Sons con Rapture, che mettiamo da parte per far spazio alle vostre dediche richieste, come quella di Alessandra che ci scrive: buongiorno, a Marchino, con cui ci siamo rivisti dopo 20 anni, ed è stato un colpo al cuore. Ci siamo parlati in maniera profonda e ho visto che c'è ancora un legame forte che non mi aspettavo. Poi ha messo distanza, si è allontanato creando in me un grande dispiacere, quindi vorrei dedicargli "Mi sei scoppiato dentro al cuore" di Mia.

0: non so perché te lo diciamo noi, perché quello vai. Non è un sentimento, è un trauma irrisolto che tu ti porti dietro. Aiuto. La triste voce della verità.
1: Beh,
0: Gio Freccia, io vorrei dedicare al mio piccolo principe Mattia, nato sabato scorso, e allora intanto auguri, congratulazioni.
1: Infatti.
0: E soprattutto in bocca al lupo per i prossimi anni.
1: Ecco.
0: Un pezzone di Pino Daniele che è Again.

0: on the road again. Che bella augurio.
1: Bella. Sì, ci sta. Ivan da Milano: desidero tanto dedicare a mia mamma e al suo compagno Carmelo, che sono venuti a trovarmi da Reggio Calabria, dove sono nato, la canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, un classico.

0: E poi, come si dice in questi casi, il cielo è sempre più blu. Già su Milano è notoriamente grigio per definizione il cielo. Se sono arrivati in questi giorni dove c'è la pioggia e 15 gradi al 5 di giugno e tutto il resto, cioè, ma poverini, dicono, ma figlio mio, ma dove ti sei trasferito?
1: Dice, a questo punto torniamo indietro, facciamo passare il maltempo, poi magari ne riparliamo a tornare a Milano.

wish I had him, wish I was him, wish I gave him, but I don't.

0: Radio Freccia.
1: 8.52, ultima dedica richiesta per oggi, perché poi tornano assolutamente anche domani per tutto il weekend. C'è questa: vorrei dedicare al mio vecchio scopamico che non vedo da tanto tempo, e io ci leggo anche come sottinteso troppo tempo, per un'ora d'amore dei Mattia Bazar.

0: si era capito.
1: Venderebbe il cuore soltanto per un'ora d'amore, cioè per così poco a questo punto, cioè andare a ripescare quello vecchio di una volta per un'ora d'amore, così. Vabbè, le dediche richieste tornano domani, intanto andiamo avanti con la nostra programmazione. Ora arriva quella che piace tanto a Juliet, quindi dice devo andare a fare colazione, invece no, vorrei ascoltare questa, Ironic, Alanis Morissette.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 spaccate, buongiorno sfrecciati, se vi siete svegliati adesso, se vi siete sintonizzati ora sulle nostre frequenze oppure se ci state guardando in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre, siamo sempre noi, la stessa accoppiata, quella del weekend, del venerdì, del sabato e della domenica, Juliet e Lau con il Rock Morning Weekend Edition fino alle 10 per un'oretta.
2: Esatto,
1: ancora,
2: noi sfogliamo mano a mano le pagine del libro del buon conduttore, quindi adesso aspetta che inumidisco ancora un po' il dito.
1: Vai. Che manca.
2: Quelle leccatine così che fanno i signori sulle pagine delle riviste quando sei dal parrucchiere, dal dentista e tu dici facciamo che quelle o le brucio o non le tocco. Ecco, adesso andiamo avanti, ci sono le news e poi torna la nostra psicologa scortese.

0: Alle 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Spiragli di pace tra Mosca e Kiev dopo la lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco. Nelle stesse ore un attacco di droni ha provocato 3 morti a Kherson.
0: Con l'Iran vinceremo comunque, o sulla carta o militarmente, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'accordo con Teheran. Il presidente ha ribadito che tra le condizioni ci sono la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare da parte della Repubblica Islamica.
1: E andiamo alla politica interna. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione.
0: Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti hanno fatto sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise.
1: I comuni di Torre Annunziata e di Sarno in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Un mese fa a Torre Annunziata si era dimesso il sindaco in seguito agli attacchi del procuratore Fragliasso, che aveva accusato il comune di inerzia e contiguità con la criminalità organizzata.
0: Lo sport, il tennis, il

rapido impulso atlantico sta portando ancora dell'instabilità al nord-est sul medio versante adriatico, mentre il tempo è già migliorato dal nord-ovest. Il sud non viene coinvolto, avremo qui una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata. Temperature nel complesso piacevoli, tipiche del periodo, massime tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E poi sapete come si dice, no? Ci sono quelle attività di svago tipiche di una determinata stagione d'inverno. Magari ti dicono, si guarda un bel film con una cioccolata calda d'estate, si va a mangiare un gelato fuori. Ecco, io proporrei di rispolverare, almeno per questi giorni dove sembra di essere a novembre, la buona tradizione del andare a vedere un film in un cinema, in un posto al chiuso, certo. Anche perché ci arrivi direttamente in canoa. E parlando di questo, abbiamo scoperto che adesso non solo già a quanto pare in Italia il cinema costa un tot, ma hanno aperto addirittura il primo cinema di lusso per chi proprio si vuole svenare.
1: Esattamente, all'interno di Palazzo Odescalchi, quindi parliamo del centro di Roma in Via dei Santi Apostoli, hanno riaperto il vecchio cinema Majestic, un cinema comunque storico dove all'interno portavano addirittura le commedie di Pirandello a quei tempi, quindi per cui stiamo parlando veramente di una struttura storica. Però la novità è che hanno riaperto questo cinema mettendo al centro lo spettatore, quindi con questo biglietto a 25 euro. E in cosa consiste questo biglietto, oltre al fatto di vedere il film? Al fatto che tu vai e hai anche il drink incluso, quindi anziché dire vabbè andiamo a bighellonare all'interno di qualche locale a berci, a spendere soldi a spenderli così direttamente, facciamo prima andiamo al cinema e ci gustiamo anche un film a questo punto, oltre che berci una cosa in convivialità, ecco.
0: Ma sì, che da un lato io dicevo, ma c'è proprio bisogno di creare cinema di lusso per arrivare a spendere queste cifre? Perché io devo fare il mea culpa, non sono una grande frequentatrice di sale, per cui sono rimasta un po' indietro anche sul costo dei biglietti. Però da quello che mi risulta, rispetto anche a quando ci si andava un tot di anni fa, che con 10 euro avevi il mega pacchetto di popcorn, avevi la poltrona quella bella, adesso 10 euro neanche li vedi, corretto?
1: Allora, 10 euro più o meno, guarda, stiamo sui 12-13 euro per quanto riguarda magari una sala normale. Poi ovviamente se vai nelle multisala i prezzi possono anche aumentare. Intanto arrivano i Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: 9:19 sfrecciati, siamo partiti da questa cosa, questa riapertura, meglio, del primo cinema di lusso in Italia, ma facendo un attimo i conti con il nostro portafogli ci siamo anche detti: ormai andare assiduamente al cinema può essere già di per sé diventata un'attività di lusso, visto in tanti casi quanto costano i biglietti e soprattutto gli annessi e connessi, quindi tutto quello che magari una volta compravamo, vedi l'hot dog, vedi popcorn, vedi tutta una serie di cose, e che adesso magari si tende un po' a limare. Al 366-663-4466 ci sono già tanti che ci stanno scrivendo, però bisogna dire che ci sono ancora degli esempi virtuosi. Uno c'è già stato segnalato.

0: al grido di cinema, ma quanto ci costi? In realtà, per fortuna, al 366-663-4466 ci stanno arrivando anche degli esempi, abbiamo detto virtuosi, per esempio a Gemona del Friuli ci dicono: questa sala gestita dalla Cineteca del Friuli, programmazione di prima visione, ottimo livello, abbonamento per 4 spettacoli, costa 20 euro, entri, non devi fare file, ti siedi dove vuoi, questo ce lo scrive proprio un nostro sfrecciato. Sono tante le salette così, ovvio non sono catene, non sono multisala, però magari hanno anche una programmazione un po' più di nicchia, cioè se uno è appassionato trova il modo di scoprirle.
1: Assolutamente sì, buongiorno.
2: Buongiorno, beh, io ad esempio ho fatto l'abbonamento, 90 euro l'anno, tutti i film che voglio, qualunque giorno, anche 5 film di seguito senza limiti, su una nota catena di multisala molto famoso, per dirti qua a Roma sta in pieno centro, non voglio fare nome, ma insomma è diciamo la versione all you can eat del cinema. Guardo 3 film a settimana al cinema almeno. Bello. Altrimenti sarebbe impossibile. Ma 90 euro l'anno.
1: Beh, ma che meraviglia, però vedi, cioè l'opportunità comunque di continuare ad andare al cinema se trovi magari l'abbonamento che te lo permette. 90 euro l'anno non sono tanti, se ci
0: pensi. No, è pochissimo, perché se facciamo il conto che adesso un cinema arrotondando, un film al cinema ti può costare 10 euro, vuol dire che tu in 9 visioni ti sei già ripagato l'abbonamento. Ma se uno è appassionato andrà più di 9 volte all'anno al cinema.
1: Assolutamente. Dante ci scrive: ciao, per i biglietti del cinema a Vimercate sabato sera la stessa sala va da 5,70 euro a 10,70 euro a seconda del comfort. Ecco quello che dicevamo anche prima, dipende tantissimo dalla tipologia di cinema, dalla tipologia di poltrone su cui ti siedi e tante altre varianti.

0: Never Baby Shambles, mi verrebbe da dirlo anche con tutto il rispetto al caro Agostino che ci scrive: buongiorno, io avevo un abbonamento telefonico in una delle piattaforme telefoniche più famose in Italia, la possibilità con questo abbonamento di vedere un film al mese gratuitamente, e in 3 anni sono andato una volta sola. Ma d'altra parte qualche anno fa ho anche fatto un abbonamento in palestra per 3 anni, tutti pagati, sono andato il primo mese e poi basta, quindi va bene, buona giornata. Praticamente lui se la canta e se la suona, e noi fuck forever, perché comunque hai un abbonamento gratuito e non ci vai, e se
1: no, ma fa tutto lui, sai, quelli che fanno e disfano sostanzialmente, sì, ammettono, sì, pure le loro colpe, per cui cioè, non ci lascia nemmeno la soddisfazione di dire ma scusami. Marco invece fa un attimo i conti della serva col pallottoliere, e lo capisco, perché dice: per un cinema ci partono come minimo 60 euro, ho 3 figlie, 17, 12 e 3 anni, quindi tra biglietti e cibo non andiamo spesso al cinema, purtroppo.
0: Vedi, queste appunto sono anche quelle dinamiche che si instaurano nel momento in cui dici: hai una famiglia, vorresti farlo, ma non puoi. Buongiorno, Antonella.
2: Beh, a Vigevano abbiamo il Cinema Odeon, che è una sala della comunità con prezzi calmierati a 6 euro, 5 euro addirittura in abbonamento, e i film si vedono magari leggermente dopo rispetto alle uscite ai cinema tradizionali, però voglio dire, uno può aspettare, no, un mese per goderseli a prezzo ridotto.
0: Certo. Anche vicino a casa mia c'è un cinema Odeon che costa pochissimo, ogni tanto ci vado.
1: Vedi, perché ci sono, vedi, magari, vedi, sarà la delle cosa selezioni carine, delle cose così. No, io stavo ragionando invece su un dettaglio, sì, che sai, uno legge il messaggio e poi ci pensa. Lo sfrecciato di prima, che ha le 3 figlie, 17, 12 e 3 anni. Ma tra l'altro, sì, io ti sfido a portarle assieme tutte e tre a vedere lo stesso film. Cioè, quella di 3 anni vorrà vedere Lilo e Stitch, non lo so. Quella di 17 sarà invece su Cime Tempestose, queste cose. Ma tu pensa che è un gran risparmio, ne porti una per volta.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: del pet food.
1: Radio Freccia.
2: 9.37, ancora Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle 10, bellissimo perché c'è chi ci scrive riguardo il cinema che non ci va direttamente, aspetta che arriva a casa così si addormenta direttamente sul divano anziché sulla poltrona del cinema, questa è un'idea comunque.
3: A posto.
2: Si potrebbe, sì, però insomma meglio che parliamo di altro a quest'ora, va a questo punto, sì. Senza rischiamo di addormentarci.
3: Anche perché troveremo una risposta a questi problemi, magari ci potrà essere d'aiuto anche la nostra psicologa scortese, la dottoressa Ilaria Albano, che tra pochissimo sarà con noi, anche se oggi in realtà non parliamo di questo, di narcolessia, di altre cose, no. Si parla di un altro argomento bello spinosetto.

0: L'appuntamento del venerdì con la nostra Scorte inizia così.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno,
2: Scorte.
3: Buongiorno a voi.
0: Oggi argomentino di quelli proprio che la tocchiamo piano, autosabotaggio.
3: Sì, perché io continuo a raccogliere le vostre domande anche sul mio account Instagram, psicologa Scortese, e in settimana quindi è arrivato questo messaggio. Sono a dieta, quando mi accorgo che sta funzionando, poi mi autosaboto, così da sempre. Quindi oggi parliamo proprio del cosiddetto autosabotaggio, no? È un concetto che noi usiamo molto, lo usiamo per spiegare quando metto in atto un'azione che però va contro di me. Ecco, questa cosa noi la diciamo spesso: dovrei stare a dieta ma mi sto autosabotando. Ma anche nelle relazioni lo diciamo, è la relazione giusta per me, ma alla fine rovino sempre tutto, mi sto autosabotando. Ecco, quante volte lo pensiamo? È frustrante perché decido qualcosa per il mio bene, ma poi arriva questa misteriosa forza oscura dentro di me che mi rovina sempre tutto. E alcune volte questa forza mi conferma che sono difettato, che non sono abbastanza determinato, che non vado bene io. Insomma, questa forza poi alla fine di tutto mi dice sempre che faccio schifo. Quindi ecco, prima di spiegare bene, no, perché la mente ci porta a fare delle cose sbagliate, vi faccio una domanda, e cioè: siamo davvero sicuri che sia davvero autosabotaggio?

0: Perché se non fosse questa la chiave di lettura giusta, se vi va intanto di raccontarci i vostri casi di autosabotaggio, poi magari ne parliamo meglio insieme e approfondiamo un po' questo tema che è un po' sfinoso.
1: Assolutamente sì. Allora facciamo così. Scorti, tu resta con noi, 366-663-4466. Casi di autosabotaggio o presunto tale, vi aspettiamo.

0: Anna Calvi e Iggy Pop, torniamo in collegamento con la nostra psicologa scortese al 366-634-466. C'è arrivato un caso di autosabotaggio, ci dicono: è una vita che io vorrei smettere di fumare, ci sono riuscita due volte e poi ho ripreso. Adesso riesco ma a giorni alterni, poi ricomincio, quindi mi autosaboto.
1: Eh sì, allora ecco, no, diciamo che è un po' questo il fulcro. Se decido di seguire una dieta, di adottare uno stile di vita che è meglio per me, poi c'è l'autosabotaggio che arriva e mi rovina i piani. Quindi devo forzarmi di più. Quindi oggi io vi propongo invece una prospettiva scortese, e cioè, e se non fosse sempre la scelta realmente giusta? Forse è proprio il contrario, in molti casi ovviamente, forse è autosabotaggio seguire quella dieta, stare in quella relazione, imporsi di fumare di non fumare in quel modo, no? Come il messaggio. Magari ecco, il fatto di non riuscire a starci, più che il risultato di una forza oscura contro noi stessi, forse è solo il grido disperato del nostro corpo che ci sta dicendo che non è sostenibile per noi quel metodo, quell'idea, quella relazione, anche quando noi crediamo che sia quella giusta. Ecco, noi a volte usiamo la parola autosabotaggio per descrivere qualsiasi cosa ci allontani dalle nostre idee. Ma se il tuo corpo protesta ogni volta che hai una certa idea, magari segui una certa dieta, forse il problema è l'idea, non il corpo o la motivazione. Quindi che faccio? Devo mollare tutto, devo fumare, devo fare ecco, tutto quello che è sbagliato per me? Ecco, no, ovviamente la soluzione non è abbandonarci al caso, non mangiare più sano oppure mollare il partner. La soluzione è ascoltare un po' di più il corpo e un po' meno la testa, no? In alcuni casi il corpo ci sta dicendo che non è quello il metodo giusto, magari la dieta è troppo restrittiva.

0: magari devo cambiare qualcosa nella mia relazione, anche quando sulla carta è perfetta. Ecco, noi il nostro corpo dovremmo usarlo come una bussola. Quindi, che ne dite? Proviamo ad ascoltarlo un po' di più, questo corpo.
1: Dai,
2: assolutamente
1: ce la
2: sì.
1: facciamo. Grazie mille, Scorti, per essere stata con noi. Appuntamento a venerdì prossimo.
3: Ciao.
0: Poi, ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Violet Grohl con 595 dalla nostra Top 20 alle 9.54 in questo Rock Morning Edition. Abbiamo parlato di un sacco di roba, in ultimo dell'autosabotaggio di cui io porto la bandiera, posso ammetterlo qui, veramente, proprio così. Chi è che si autosabota? Io.
2: Perfetto, c'è chi fa il portabandiera Ottimo. Delle Olimpiadi, chi delle Olimpiadi invernali, chi dell'autosabotaggio. Lungi da noi giudicare, perché già che uno è arrivato a essere portabandiera, secondo me tanta roba, a prescindere di quella che sia la specialità. Sprecciati, appunto, appuntamento a domani mattina con il Rock Morning Weekend Edition, eccezionalmente in accoppiata l'aula fra, con me ci si sente domenica. Baci.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Precisi?
2: Le 10. Buongiorno, buon venerdì.
1: Salve anche a lei.
2: Ben arrivati, ben arrivate, ben arrivati.
1: Ma gli occhiali da cosa derivano?
2: A casa mia c'era il sole.
1: Ah, ok. Bello. Perché ce li ha lui, ma non ce li ho io oggi.
2: Ah, non hai gli occhiali.
1: Non li ho trovati.
2: Quindi non ci vedi.
1: Oggi proprio...
2: A zero?
1: No, a te ti vedo quello che succede dall'altra parte.
2: Vabbè, ma di là non è importante.
1: Non è importante. Ma per la polemica, sai, siamo sempre in quattro.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno, venerdì ricco.
1: Ricco.
2: Un sacco di ospiti, un sacco di appuntamenti.
1: Poi si sa, col nuovo mese.
2: Col nuovo mese, poi.
1: La novità.
2: Scadono tante di quelle cose che... Ci siamo rinnovati anche noi. Il mese della primavera, il termine della primavera, l'inizio dell'estate. Siamo pronti anche noi per la prova costume.
1: Le
2: anche
1: Brescia.
2: Di questo parleremo oggi.
1: Sì,
2: le diete,
1: no.
2: L'acqua nelle ore più calde.
1: Sì, no, bere tanto. Cioè. Goodbye Brescia, dopo le mellore fino alle 2, tra poco l'informazione, poi le previsioni del tempo e tanto altro. E adesso si sorride.
2: Sì, per il Joker.
1: Sì.
2: Gary Glitter.

0: Rock and Roll Part 2, Glitter 10.03, momento dell'informazione qui su Freccia. Nelle ultime ore un attacco di droni russi contro un'azienda alimentare di Kiev ha provocato 3 morti, nonostante i nuovi contatti tra Mosca e Kiev riattivati dopo la lettera del leader ucraino Zelensky al presidente russo Putin. 3 le vittime anche a Kherson. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra Zelensky e Putin dopo la lettera del leader ucraino al capo del Cremlino. Intanto la Camera dei rappresentanti americani ha approvato un pacchetto di aiuti per Kiev da 8 miliardi di euro. Il piano passa ora al Senato. Non si placano gli attacchi israeliani in Libano. Nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra i due paesi, almeno 7 le persone morte nella notte in occasione dei raid condotti nella città di Tiro, nel sud del Libano, per il quale l'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione. Veniamo in Italia. Passa al Senato il disegno di legge delega sul ritorno nucleare in Italia. Ieri il via libera della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare alle norme attuative entro la fine dell'anno. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani. I comuni di Torre Annunziata e di Sarno in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri un mese fa. A Torre Annunziata si era dimesso il sindaco in seguito ad attacchi del procuratore Fragliasso, che aveva accusato il comune di inerzia e contiguità con la criminalità organizzata. E in chiusura lo sport con il tennis, il Roland Garros attesa per la finale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Ieri trionfo del doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam pareggino. E come detto, questa era anche l'ultima notizia. L'aggiornamento con l'informazione qui su Freccia tra poco meno di un'ora. Adesso è il momento del meteo e quindi le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, prossime ore ancora con un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale, specie zone interne versante adriatico, con qualche acquazzone e forse anche qualche temporale. Tempo buono nel resto d'Italia. Weekend comunque all'insegna del bel tempo, solo con un po' di instabilità sulle zone montuose del nord. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 13 minuti, apriamo le porte insieme a Noah Kahan. Va registrata un pochino, Maieli, sì. Però. Lei che è pratico falegname.
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, apriamo le porte a questo venerdì 5 di giugno insieme fino alle 2. Sì. Non ho capito bene che giorno e ora è, scusami.
3: Giovedì 11 alle 12.
1: Ecco, ah, segnato.
2: Che cosa abbiamo?
1: Non lo so, l'ha detto lui.
2: Esame della prostata. Che cos'è questa? Questo appuntamento dell'ultimo minuto.
1: L'ha detto lui.
2: Poi giovedì 11 non ci sono.
1: Non ci, infatti mi ricordavo che c'avevi una cosa.
2: Poi alle 12 proprio.
1: Va bene.
2: Va bene. Da dove cominciamo?
1: Dove vuole? Cioè, vuole il cinema? Facciamo cinema? La vedo proprio presente.
2: Facciamo cinema.
1: Insistisco.
2: Che te devo dire.

0: quella che ha dato il titolo a una delle raccolte di B-Sides più belle del mondo, The Master Plan Oasis sulle Good Vibrations. Il momento è quello del cinema.
1: Mi permetto sul video.
0: Questa è la sigla. Cinema.
1: Se aguzzavate la vista al 258, cosa che io non posso fare.
0: Cosa che lui non può fare perché non ha gli occhiali.
1: Sì. Vedevate anche Double M fare il giocoliere nel lato destro del video del vostro schermo. No. È una cosa che poi non hai mai voluto dire.
0: Avuto 6 anni.
1: È poi piccolino, vedevate lì.
0: Va bene.
1: Il fenomeno del momento, successo inaspettato.
0: Non stiamo parlando di Lorenzo Dardano, no, ma di un film.
1: Di un film, web serie, è stata definita in tanti modi, Backrooms.
0: Backrooms. Sì, sì.
1: Costato, pensate, 10 soli, si fa per dire, 10 milioni di dollari, in vetta alle classifiche del box office. C'è un po' di... o magari uno che non conosce dice, che cos'è? C'è un po' di tante cose dentro, c'è un po' di Lost, qualcuno ci ha visto The Blair Witch Project, vi ricordate, anni 90?
0: Non facciamo uno spoiler perché non l'ho ancora visto.
1: No, ho detto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. C'è un po' di Shining, sì, quindi non è che stiamo parlando di cose particolarmente allegre e divertenti, tanto è vero che è vietato ai minori di 14 anni, ma i 12-13 anni possono accedere con un adulto.
0: Vabbè, è il bollino giallo. Diciamo che bello, quando c'erano i bollini. No, non era più bello. Non si stava meglio quando si stava più.
1: Lo smarrimento di un uomo che è qui al mio fianco, anche se in realtà il protagonista è di colore,
0: sono
1: e della sua psicanalista, appunto, che sono intrappolati.
0: Ma
1: in
0: che tipo di colore?
1: Un tipo di colore. Che sono intrappolati in stanze apparentemente uguali, vuote, nascoste in una dimensione parallela e a cui la coppia accede per caso.
0: Ecco. Mi ricorda un film.
1: Quale?
0: The Cube.
1: Ah, vedi, c'è anche della... c'è un po' tutte insieme. È bella anche la genesi di questo film.
0: Capolavoro, tra l'altro.
1: Che c'è dietro, perché la storia della, del regista, eccetera, eccetera. Vabbè.
0: L'avete visto? Non l'avete visto? Lo vedrete? Non lo vedrete? 366-663-4466.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti.
4: Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai

0: Mall. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 10:30. Un orario rotondo.
7: Per sentire chi?
6: Che senso?
7: Vedo una presenza. Sento una presenza. Che non è quella di Backrooms. Sì. Sì.
8: Mi aspettavate, vero?
6: Sì, sì.
8: Anche gli ascoltatori mi aspettavano. Pigia.
7: Detto così, sono un po' inquietante.
6: Sei l'impersonificazione del Natale che sta già bussando
7: a giugno.
8: Esatto. Allora, manca 6 mesi, ragazzi.
6: Cosa vuoi, Gigi?
8: No, niente, così era. Oggi sono tranquillo, oggi parliamo di quello che volete.
6: Ma parliamo sempre di quello che volete.
8: Vabbè, credetemi partecipe.
6: No, sì, cioè, ma
7: lo faremo
6: sempre,
7: a luna, sì, a luna. Sì.
8: Grazie.
6: Ciao.
8: Ciao.

0: In conclusione,
1: poi Magic Q è già in polemica alle 10:30.
0: Sì.
2: Ma chi era questo qua che ha chiamato? La versione maniaca di Roversi?
3: No, sì.
0: GQ.
4: Sono io.
3: È sì. Pronto per la polemica.
4: In full effect.
3: Eh?
4: In full effect.
3: Full effect?
4: Sì, in pieno effetto.
3: Che lingua è?
4: Non so. Va bene, lo dico, così.
5: Ah, bravo, tipo full HD, quella sì, roba lì. Full.
4: Esatto.
3: È un GQ di full HD. Yeah.
4: Tipo VHS. Video.
3: Video.
4: O... Subito.
3: Non so VHS per cosa stia. Per cosa sta VHS?
5: Però del VHS in qualche modo Backrooms aveva un...
3: Che cosa vuoi?
5: C'era un nesso. Così.
3: C'è un nesso?
5: Sì.
3: Dov'è?
5: Adesso lo trovo. No, parlavamo di Backrooms.
3: VHS per cosa sta?
4: Video High System.
3: No, Video Home System.
4: Video Home System.
3: Forse Home. Non lo so. 366-663-4466. A chi indovina?
5: Perché parliamo anche del VHS?
3: Perché Gigi 2000, l'ha tirato in ballo?
5: Perché nel 2022.
4: Ma io posso andare o devo stare?
5: Stia, se vuoi, faccia quello che vuole.
3: Se vuole tanto stare. Ormai.
5: Tanto... Sì, il regista Parsons sì. di Backrooms, che allora aveva 16 anni, quindi anche oggi è piuttosto giovane, realizza questo cortometraggio che si presenta come una registrazione VHS.
3: Sì.
5: Infatti, se vedete il trailer.
3: Che è quella che si poteva trovare sul web, perché nasce prima la web series, e poi. E poi diventa un film quest'anno.
5: Poi, esatto, perché realizza un sacco di views, lui prosegue dopo il cortometraggio, ne fa altri 24 di corti.
3: Perché farne uno, farne due, quando ne puoi fare 24?
5: Tutti su YouTube, ad oggi sono quasi 200 milioni di views, di visualizzazioni, e a quel punto arrivano i produttori veri.
3: Sì.
5: E si realizza questa
3: perché
5: versione.
3: Perché è basata su una leggenda.
5: E qual è?
3: Il creepypasta. Tutte quelle robe.
5: Spiegalo.
3: No, perché cioè, stiamo qua a parlare di una roba.
5: E dillo.
3: Parliamo senza saper niente.
5: Ma io non ti ho detto che non
3: vuoi
5: volevo
3: far sentire il trailer?
5: No,
3: eh?
5: No. Volevo.
3: Ciao ragazzi, scrive qualcuno. Visto mercoledì di sera, capolavoro assoluto, secondo me, perché mette a fuoco la peggiore macchina infernale, ovvero la mente umana. Come un'opera d'arte, non è per tutti. Per me, che adoro questo genere. Surreal. Perché non ha scritto in italiano?
5: Sì.
3: È stato straordinario.
5: Vedi.
3: Tanti cenni anche di David Lynch che ho adorato. C'è saluti
5: tanto,
3: da Ronnie.
5: Sì.
3: Ronnie Veronica.
5: Ronnie Veronica.
4: Io va, ragazzi, cioè, a stare qui mi devono dare un sacco di soldi.
3: Ma non l'hai
4: poi...
3: visto? Ma non l'hai visto tu,
5: tu
3: Backrooms?
5: Non l'hai visto.
4: No.
3: Sì. Allora non ci serve.
4: Scusa.
5: 366-663-4466.
3: Never ending moment.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Un quarto d'ora alle 11, ancora buon venerdì da Double Lawrence, il cinema al centro delle nostre chiacchiere, Backrooms, questo film un po' rivelazione, allora andiamo a scoprirne qualcosa di più.
4: Che... Buongiorno ragazzi, è bello sentirvi.
3: Oh, vabbè, ma noi parlavamo di altro.
4: Settimana, mi sento un po' come l'elastico delle mutande di Lenny.
3: Sì, va bene.
5: Un po' tirato, sì, un po' tirato. Va bene.
3: Backrooms, in diversi in effetti.
5: Stanze sul retro, no? Mm-hmm. Stanze sul retro. È un po' tutta una disamina su quello che accade proprio nelle stanze sul retro. Cosa succederà dietro quel fruttarolo?
3: Ecco.
5: Cosa c'è? Quale attività illecita il Lawrence avrà aperto?
3: Alle spalle.
5: E dietro il parrucchiere? Freccia. E sì. Dietro il parrucchiere?

0: C'è un bel messaggio che c'è. Si può dire dove glielo metterei questo dannato xilofono?
1: Ma perché così volgare?
0: No, cioè, perché non si può dire comunque, perché sì, sarebbe volgare.
2: C'è chi lo mette in culo.
0: Non volevamo dirlo, però.
1: Beh, sì, l'elemento caratterizzante della canzone, no? No,
0: ho intuito. Sì, sarebbe stato quello il luogo di destinazione.
1: Un pezzettino di trailer che è molto silenzioso trattandosi di...
0: E allora che cosa facciamo?
1: Un pezzettino, infatti.
3: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
4: Non sto dicendo che non ti credo.
3: Ok, tornerò con delle prove. Bene, stai filmando?
5: Sì.
3: Seguitemi.
4: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio.
6: Tiratemi su!
5: Cosa vedi?
3: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
4: Clark, mi senti? Non capisco. Che
1: nemmeno
4: cos'è?
1: Noi. Nemmeno noi.
0: Aldo, quando le ha urlato, oh mio Dio, cosa, oh mio Dio, tirami su, cosa vedi? Sul fondo c'era il Lawrence.
1: Noi non l'avete visto.
0: Che sorrideva e invitava l'ingresso nella back room del Fruttarolo.
1: Sì. Lui chi è? Diciamo il protagonista.
0: Dillo tu.
1: No, io sono senza occhiali. Quindi.
0: Ah, ma da vicino non ci vedi?
1: Da qua no.
0: No, te lo zoomo. Guarda com'è bello grosso.
1: No, guarda, la miopia è aumentata, quindi.
0: Beh, dai, è Eofor, no? Famoso Eofor. No, è un volto noto,
1: Cosa ha fatto?
0: Di che cosa è imputato lei? Dica di che cosa è imputato.
1: 12 anni schiavo. Molto
0: Strange.
1: Famoso.
0: 2012.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ebbene sì, è arrivato quel momento.
2: Quale?
1: Quello delle 11.
2: Ah, ok.
1: Quello delle 11.
2: Sì. Bentrovati ancora da Davole Lorenz, seconda ora di Good Vibrations, piccola parentesi anche letteraria, linguistica che a me piace.
3: Sì. Beh, comunque ricordiamoci che non è un fenomeno così ex abrupto. Dietro a una lunga tradizione, forse non tanto lunga, ma comunque una grande tradizione di letteratura sugli spazi liminali, e sarebbe quella da approfondire, perché le backdoor sono tutti negli spazi liminali.
1: Va bene. A proposito di porte sul retro,
2: sì.
1: C'è a chi piace aprirle, c'è a chi piace tenerle chiuse.
2: Non mi fare così tanto abrupto, che per poi tutti.
1: Non mi fare.
2: Mi emoziono.
1: Abruzzo.
2: Abrupto.
1: Cosa? Cos'è?
2: Se non lo sai, sallo.
1: Sono i Blink.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Nelle ultime ore un attacco di droni russo contro un'azienda alimentare di Kiev ha provocato 3 morti, nonostante i nuovi contatti tra Mosca e Kiev riattivati dopo la lettera del leader ucraino Zelensky al presidente Putin. 3 le vittime anche a Kherson. Era stato lo stesso capo del Cremlino a escludere un cessate il fuoco temporaneo. Intanto negli Stati Uniti passa al Senato il nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di euro approvato dalla Camera dei rappresentanti. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra Zelensky e Putin dopo la lettera del leader ucraino al capo del Cremlino. Intanto la Camera dei rappresentanti americano ha approvato appunto un pacchetto di aiuti per 8 miliardi e il piano passa ora al Senato. Non si placano intanto gli attacchi israeliani in Libano, nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra i due paesi. Almeno 7 le persone morte nella notte in occasione dei raid condotti nella città di Tiro nel sud del Libano, per il quale l'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione. 4 le vittime nel bombardamento di un ospedale. Ieri un colpo di mortaio aveva ucciso un casco blu serbo. Dall'Istat arrivano gli ultimi dati sulla crescita italiana. Si è attestata al più 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027. Nel 2025 si era fermata al più 0,5%. Passa al Senato il disegno di legge delega sul ritorno al nucleare in Italia. Ieri il via libera della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare alle norme attuative entro la fine dell'anno. Slitta invece il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Dubbi anche in FD, rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani. In chiusura, Hollywood sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun, Maverick e Jumanji. È stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Los Angeles, in manette il figlio della compagna che ha chiamato la polizia. Questa era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento, appuntamento con l'informazione su Freccia, tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Prossime ore ancora con un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale, specie zone interne versante adriatico, con qualche acquazzone e forse anche qualche temporale. Tempo buono nel resto d'Italia. Weekend comunque all'insegna del bel tempo, solo con un po' di instabilità sulle zone montuose del nord. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 13 minuti erano i Nothing But Thieves con Evolution dalla nostra top 20 appena ascoltati.
2: Evolution.
1: No, quella è Elevation. Faceva ridere. Sì. Bentrovati, si volta.
3: Ma i Dovinelli basta, niente.
4: Ma da dove?
1: Una fonderia c'era.
4: I Dovinelli no, basta.
1: Oggi no.
4: Insomma, per questioni editoriali non possiamo più fare troppi premi. Radio Freccia è in perdita perché regaliamo troppe cose,
1: cominciare dalle pulsantiere.
4: Sì, no, anche perché poi l'ultimo cos'era? Era un set di materassi per 20 anni.
1: Quanto?
4: Ci è costato un po'.
1: Ah, sì.
4: Ci è costato.
1: Ma il set di materassi è uno, il set è pentole di solito.
4: Invece noi abbiamo sbagliato, abbiamo regalato una pentola e un set di materassi.
1: C'è stato al magazzino.
4: Il problema è che i materassi erano in acciaio inox.
1: Ah, ecco, e le pentole invece in lattice.
4: A trasportarli.
1: Certo, anzi la pentola.
4: Sì, ci ho voluto un po' di, sai, trasporti eccezionali, sai, quelle cose che trovi di notte.
1: Trasporti eccezionali! Attenzione.

0: Faden. Red Hot Chili Peppers.
1: Sì.
0: RHCP.
1: Sì.
0: Red Hot.
1: Sì.
0: Potete chiamarli un po' come.
2: Ma a me non avete mai dato nulla, però.
0: Ma perché tu non hai mai indovinato? Sarà tre anni che ci provo.
3: Ma io poi di sette pentole, che me ne faccio che ne uso una sola?
1: Infatti noi uno.
3: Non è meglio un set di Nan, Brontol, Cucciol, Eol?
0: No.
1: Non hai colto la,
0: no,
1: la sottile ironia. No. Non hai colto. Allora, la seconda ora, dicevamo, di Golden Brescia, che come tutti i venerdì...
0: Un set di... Non capivo il collegamento con le pentole, adesso l'ho capito.
1: Dicevamo... che fa rima con musica. Tra poco arriva lui, JR, Gianni Royatti, che vuole darci però in anteprima appunto un overview, no?
0: Ah sì?
4: Buongiorno a tutti, è il vostro Gianni Royatti che vi parla.
0: Oh,
4: oggi volevo partecipare anche io al momento polemica.
0: Sì.
4: Il motivo è che sono davvero stanco e non è possibile che nel gin tonic ci mettano un chilo di ghiaccio, non è possibile.
0: Ma questa potrebbe essere una polemica da Gianni, effettivamente.
1: Sì, perché lui è amante del cinto, non sapevo.
0: È di Udine.
1: Ah, vabbè, però non vuol dire, magari vino, altre cose.
0: Invece, sì, no, non so se il gin tonic, però...
1: Vabbè, glielo chiederemo.
0: Glielo chiederemo.
1: Tra una ventina di minuti.
0: Sicuramente una cosa che ama è la musica abbinata a un contesto più aulico, un po' più dotto,
1: sì,
0: che è quello, il mondo della letteratura. Dantista da molti anni, uno dei più famosi al mondo.
1: Glottologo. È un glottologo.
0: Non è medico.
1: Sì, no,
0: non è medico.
1: Glossa Dante, insomma, sì.
0: Sì, non so cosa sarà.
1: Sì.
0: Insomma, si occupa di quella roba lì.
1: Sì.
0: Tra poco racconteremo anche questa visione, cioè come si sarebbe approcciato Dante qualora il rock.
1: Allora avesse saputo suonare la chitarra.
0: Sapeva suonare.
1: Grande.
0: Sì, è stato di grande ispirazione per tanti chitarristi. Bisogna spostare questi fari perché
1: che
0: quando ti guardo, sì,
1: più.
0: Non riesco a vedere. 366-663-4466 è la coordinata principale per SMS e WhatsApp. Ora Green Day.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Freccia Rock Time.
7: È 11 e mezza quasi, e 29 per essere precisi.
8: Sì.
7: Cosa stai facendo? Sì. Non toccare che non
9: ma
7: ci
9: ma come
7: vedi.
9: Non date più premi? Ma proprio adesso che io volevo vincere la PlayStation in crema pasticcera firmata da Gino Massari, no, dai, non vale.
7: Forse abbia... Maestro? Maestro?
8: Lei lo sa cos'è un bignè.
7: Sì, ma è sempre la stessa domanda, l'abbiamo imparato.
8: È sempre quella.
7: Ma è vera questa cosa?
8: Lei
7: della
8: lo sa chi è Gianni Royal.
7: Sì, è mio amico.
8: È certo. Mio storico collaboratore.
7: Ah sì?
8: Fare la crema pasticcera.
7: Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo.
8: È un nuovo modo, la si fa con la chimica.
7: Ma misurata insieme con l'alluce, certo. La temperatura del latte.
8: La temperatura.
7: La?
8: Perché c'è la dieresi sulla
7: la temperatura.
8: La temperatura.

0: Quello che mi canta il Lawrence tutte le volte che abbiamo finito una puntata me lo dice sempre: mi sono sentito amato.
1: Amato,
0: mi
1: da chi?
0: Sento amato, sì. Mi sento amato. Da te, dagli Sfrecciati, okay. Dai colleghi, da GQ.
1: E da Gianni Royatti. Che tra poco sarà con noi. Vogliamo dare un piccolo antreo, no. Qualcosa, uno stuzzichino per far capire qual è il tema.
0: Ci pensa lui quando arriva.
1: Beh, c'è un chitarrista
0: pagato per
1: di
0: fare.
1: Sì. C'è un chitarrista di fare.
0: Sì, Stevie Ray Vaughan.
1: Vabbè, ma l'hai buttato lì come fosse l'ultimo.
0: Siccome poi è uno di quelli che hanno richiesto gli Sfrecciati e Sfrecciate, sapete che lui ogni tanto accoglie a braccia aperte.
1: Come il Cristo Redentore di Rio, fai piano, che quando ha aperto le braccia ho sentito movimenti sinistri, ma anche destri della sua schiena.
0: Quindi sì, al centro delle pillole di stile di oggi c'è e ci sarà lui, con due pezzi, insomma due belle mine. Cos'altro aggiungere a questo momento poetico?
1: Niente.
0: Se non l'attesa di un suo collegamento divino, un po' come quando capita. Ricordate l'intro di Mr. Bean?
1: Ah, sì? Come no?
0: Che c'era questa
1: quel
0: luce.
1: Coro, sì.
0: E poi lui compariva. Gianni un po' entra.
1: Poi quella roba lì.
0: Sì. Mr. Bean, che in realtà quante puntate ha?
1: Pochissime, me l'hai detto. Ricordi, sì, in realtà sono poche stagioni.
0: Che è una di quei telefilm, perché non è una serie, ma di quei telefilm. Mi sembra di aver visto miliardi di puntate, in realtà poi erano 20, una cosa del genere, che si ripetevano in loop, perché un po' come noi, evidentemente i canali non avevano molti soldi, noi facciamo la stessa cosa, ricicliamo gli argomenti, loro riciclavano le puntate.
1: Noi, non Gianni Royatti, sennò sembra che anche lui si ripeta, non volevamo alludere.
0: No, ma anche Gianni.
1: Lei allude invece.
0: Questa puntata l'abbiamo già fatta, identica. No, sto scherzando.
1: No, non è vero.
0: Tra poco, Gianni Royatti.
1: Proprio lui.
0: Esatto.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 11:43. Il momento più serio che abbiamo, sì, nelle nostre quattro ore del venerdì, la poesia che si unisce al mondo della chitarra, al mondo della musica.
8: Il filo rosso è costituito da Gianni Rojatti, ben trovato.
7: Sì.
9: Bentrovati amici, il momento è ora, ecco, mi piacerebbe molto che entrasse così, detto il momento è ora.
7: Il momento è ora, protagonista di oggi Stevie Ray Vaughan.
9: Sì, esatto, oggi parliamo di uno dei più grandi
7: insieme a me, a Double Trouble.
8: Il doppio problema.
9: Esatto, un duo che ci sarebbe tanto. Se non ci fosse stato quel drammatico incidente aereo, chissà quante cose avreste potuto fare insieme. All year long you're out on the road with that thing, and when you come home I can't even get a one night stand.

0: Double Trouble, Steve Ray Vaughan, Cold Shot, in quel di Pillole di Stile insieme a Gianni Royatti. Che bello averlo in pillole.
1: Assolutamente, un chitarrista di cui oggi non ci soffermeremo nemmeno tanto sulla sua bravura incommensurabile, davvero uno dei più grandi del blues, ma è un chitarrista secondo me importante per due ragioni. Uno, perché pur essendo un chitarrista blues ha un'incidenza enorme sulla storia del rock, si può dire proprio così, e poi perché è stato un chitarrista che ha messo a fuoco la figura di Jimi Hendrix meglio di tanti altri suoi discepoli. Allora, partiamo proprio dall'influenza nel rock. Allora, Steve Ray Vaughan arriva sotto i riflettori grazie al fatto che, pur essendo già molto famoso, fa questo disco importantissimo della carriera di David Bowie, che è Let's Dance, e lì arriva al grande pubblico. Ci tengo però a dire che comunque un chitarrista che avrebbe camminato sulle sue gambe riesce ad arrivare a un pubblico più ampio, ma era già popolarissimo. Alla fine degli anni Ottanta, Steve Ray Vaughan è decisivo perché riaccende una passione per il blues che in qualche maniera negli anni Ottanta si era assopita. Il blues è stata la radice di ispirazione decisiva del rock negli anni 50, 60, 70. Negli anni Ottanta cambia qualcosa, c'è la new wave, c'è più tecnologia, più ricerca tecnica, addirittura si guarda la musica classica, la fusion. Bene, a un certo punto il rock torna verace e il successo clamoroso, Steve Ray Vaughan in quegli anni è un fenomeno di massa, porta al rock, è uno di quegli elementi che riportano il rock a esprimersi in un'altra maniera. Basti pensare a Appetite for Destruction, Rutland Dam degli U2, oppure un'altra informazione importante, per Jam, band rivoluzionaria di allora, Mike McCready, il loro chitarrista, era un devoto di Steve Ray Vaughan. Quindi ritorna al blues ed è B.B. King stesso a dire che il rock deve questo a Steve Ray Vaughan, il fatto che sia un genere che torna a influenzare i dischi, a tornare nei festival. E poi, come dicevo, è importantissimo quello che Steve Ray Vaughan fa con la figura di Jimi Hendrix. Fino ad allora Hendrix era considerato un alieno, uno che riscriveva la chitarra da zero. Steve Ray Vaughan invece ne fa un'esigesi molto più approfondita, dice: è vero, è un alieno, però guardate che è un chitarrista blues, lui fa quello che ognuno di noi dovrebbe in realtà fare col blues: prenderlo, studiarlo, metabolizzarlo e poi trasformarlo in qualcosa di nuovo, di personale, psichedelico, tecnico, sperimentale. Nessuno aveva affrontato il repertorio di Hendrix in maniera così emancipata. Quindi queste le due cose più importanti: la sua influenza appunto nella storia del rock è forse la sua musica è la pagina più rappresentativa per vedere quest'area di blues che ritorna a imperare nelle classifiche, nei dischi, negli artisti. E poi appunto questo grande insegnamento: il blues, ma ogni icona della musica, non deve essere mai qualcosa che noi teniamo in una teca, la idolatriamo e la lasciamo ferma così, deve essere sempre la scintilla per far partire una nostra ricerca, una nostra sperimentazione. Difatti vi lascio adesso con Wood

0: Child, uno dei classici di Hendrix, che viene al contempo è celebrato in maniera commovente, perché riesce a proprio prendere il DNA di Hendrix, la stessa emozionalità, la stessa dedizione, passione, però lo rilegge in chiave assolutamente personale, ed è quello che ogni artista secondo me dovrebbe fare con la tradizione.
1: Credo ci sia poco altro da aggiungere. Grazie Gianni, noi ci sentiamo.
0: Grazie a voi amici.
1: Venerdì
0: grazie.
1: Prossimo, già annunciata, Voodoo Child, la versione di Steve Ray Vaughan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È sempre l'ora X, ma non abbiamo lei, l'autentica protagonista della mezza giornata. La sospetta.
2: Sarà in ferie, no?
1: Non lo so.
3: A Radio Freccia sono le 12 e stendiamo un pelo veloso. Ciao Matteo.
2: Un pelo velato. Che? Okay, quello che volete. O un telo pelato.
1: Sì, che nel tuo caso.
2: Nel mio caso.
1: Sì, cioè, vale la pena.
2: Più duopo.
1: Sì.
2: Non si può dire più.
1: Grazie. Duopo.

0: Grazie. Cominciamo questa terza ora insieme.
1: Sì.
0: Ora che avrà tanti approfondimenti, il tema è quello
1: di che cos'è?
0: Della socialità. Sì. A che punto siamo arrivati? In che direzione andrà il nostro paese? Quali sono i progetti per il 2027? Tanti gli ospiti.
1: C'è
0: gli
1: un parterre de roi, proprio. Che se arriverà a discutere.
0: Da Tontolini, Barrecchia, abbiamo l'illustre Savasacchi.
1: E Cristofori.
0: Tutto questo dopo le news.

Saturday Night, All Right, Elton John, 12.05, tempo ancora di informazione qui su Freccia. Partiamo dagli esteri. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano.

0: finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Almeno intanto 7 persone sono morte e 12 ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Il PIL italiano è atteso in debole crescita dello 0,7% sia nel 26 sia nel 27, dopo il più 0,5 stimato per il 25, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia, indicando che la crescita sarà sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte. Torniamo agli esteri. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, invece, Zelensky rilancia il dialogo e in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani, le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno, le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui parteciperanno la procuratrice generale e oltre 70 avvocati delle parti civili. E in chiusura lo sport, tennis, attesa Roland Garros per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ieri trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello slam perugino. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso è tempo di previsioni del tempo e la linea va ai colleghi di Trebi Meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Prossime ore ancora con un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale, specie zone interne e versante adriatico, con qualche acquazzone e forse anche qualche temporale. Tempo buono nel resto d'Italia. Weekend comunque all'insegna del bel tempo, solo con un po' di instabilità sulle zone montuose del nord. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:13 è arrivato un messaggio un po' polemico. A rigore sarebbe un pelo vietoso, dice qualcuno. Ma con voi parlare di rigore non è possibile.
2: Solo calci di punizione
1: anche
2: indiretti.
1: Anche perché si finirebbe nella solita polemica sugli arbitri e i poteri forti.
2: Certo, certo.
1: Mi limito dunque a puntualizzare quindi.
2: Sì, noi rigori non, sempre fuori area,
1: sì,
2: diciamo.
1: Sì, non siamo grandi fan. Va bene. Sì. Dicevamo.
2: Voltiamo pagina.
1: Sì.
2: Dove vuoi andare?
1: Dove vuoi tu. Sai che io ti seguo alla cieca.
2: Sì. Repubblica.
1: Repubblica.
2: Beh, intanto ci sono loro, appunto, i Fab Four. Poi, finito questo capolavoro, decidiamo.
1: Hey Jude.

0: Hey Jude, un po' di Beatles anche per oggi. Abbiamo preso la nostra dose quotidiana, quella prescritta dal medico.
1: C'è chi canta, c'è la cantata chi mente, perché poi alla fine.
0: E chi?
1: Chi mente. Mi piace, eh? Perché la parte finale, bene o male, la si canta tutti quanti insieme. Sì. Di musica, andiamo verso la musica che incontra la parte museale. Siamo a Londra. La mostra si intitola Holy Pop, punto esclamativo, in programma appunto nella capitale inglese fino al 9 agosto, quindi avete un paio di mesi per poterci andare, se avevate in programma di andare. Oggetti, reliquie, questa roba qua, in un'epoca in cui sembra, no, tornare, cioè, tutto ruota intorno all'immateriale, al digitale, invece i fan, soprattutto i fan, e forse i fan della musica che passiamo noi, sono tanto legati invece agli oggetti fisici.
0: Beh dai, c'è anche tanto di collezionismo in quest'epoca.
1: E quindi artisti omaggiati attraverso oggetti e collezioni dei loro fan, in alcuni casi è il fan che è un artista a sua volta.
0: Sì,
1: complicato.
0: Sì,
1: vabbè, facciamo un esempio, Maiele. Sì. Per esempio Jim Morrison, per farne uno. Graham Dolphin, artista a sua volta, ha realizzato il busto che è, credo, la copia, se ho capito bene, di quello di Perla Chaise, per dire,
0: ok,
1: no?
0: Ok,
1: per dire
0: un po' come tu, fan di Bruno Pizzul, chiamalo, sì. C'è più, però
1: che cosa?
0: Fai l'imitazione e diventi opera d'arte.
1: Sì, perché lì l'oggetto da, insieme a lui non c'era.
0: Troverete anche, sì, il Lorenz esposto.
1: Sì. Il cappello potrebbe essere, ecco, sì, per dire una. Sì. Bruno non ce l'aveva un oggetto così identificativo.
0: No,
1: così.
0: No.
1: Oppure le foto di Hayley Louisa Brown che durante un viaggio a Graceland ha ritratto i fan di Elvis, per esempio. Quindi ci sono anche tanti artisti, insomma, che noi passiamo. Ce n'è uno un po' più curioso.
0: Esatto, tra tutti gli oggetti esposti ce n'è uno molto particolare.
1: Vabbè,
0: che
1: certo,
0: è quello che ha suscitato un po' di più il nostro interesse, sì, la nostra attenzione.
1: Ecco, se dovessimo invece identificare un oggetto per lui, dica lei.
0: Ah, non siamo ce ne sono fin troppi.
1: Uno che
0: si potrebbe fare un momento indovinello, papo tipo tipo ta, eh? C'è un oggetto in questa mostra che è molto particolare, si può dire appartenuto a chi,
1: sì?
0: Che poi appartenuto è sbagliato.
1: Non è proprio.
0: Sì. Nina Simone. Quale oggetto secondo voi è esposto? Non si può dire che è appartenuto.
1: No.
0: Diciamo che è entrato in contatto con il 366 663 4466.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: Le 12.30, ancora buon pomeriggio, grazie per chi è collegato, collegata con noi, per chi anche si è appena connesso, connessa. La domanda era abbastanza semplice, c'è un oggetto molto particolare all'interno di questa mostra.
6: Olipop, siamo a Londra fino al 9 agosto.
5: Molto particolare che non si può dire sia proprio che non sia appartenuto a questo personaggio che è Nina Simone. Qualcuno ha scritto il calco del pene.
6: No, abbiamo detto
5: perché
6: Nina Simone.
5: No.
6: Sì.
5: No. Comunque ha a che fare con lei. Non puoi definirlo di proprietà.
6: Sì, anche perché altrimenti dovrebbe essere proprietà di tantissime persone.
5: Cioè, o meglio, potresti qualora l'avesse comprata lei. Parliamo al femminile.
6: Già questo, sì,
5: cioè, se l'hai comprata è tua. Poi ci fai una cosa, però sì, tendenzialmente poi butti. Perché finisce.
6: Sì.
5: Perché dopo un po' diventa difficile.
6: Eh sì, da gestire.
5: Sì. 366 663 4466. Intanto un po' di Aerosmith, Mamma Mia.

0: Yes, con un po' di finto Demo Morselli, sì. Scusate. Mamma Keen, Aerosmith. Per entrare nell'argomento abbiamo preparato una canzone che tra l'altro passavamo fino a non poco tempo fa proprio di lì.
1: Proprio mentre cantava questa,
0: sì,
1: masticava una cicca, una chewing gum.
0: E Warren Ellis, musicista e braccio destro di Nick Cave, aveva raccolto nel 1999 dal suo pianoforte.
1: E non è un oggetto proprio che è appartenuto a lei, però insomma, se l'è masticata.
0: Al termine di un concerto alla Royal Festival Hall, quel gesto ha poi dato il titolo a un memoir dello stesso Ellis, che si intitola Il chewing gum di Nina Simone. E quindi insomma, e vedevo tra l'altro le immagini, se vuole descrivere ce l'abbiamo,
1: sì,
0: un po' sì, posto su un
1: piedistallo di marmo grigio,
0: sì. Lo potete.
1: È pazzesco quanto un fan può arrivare a l'idea di possedere qualcosa del suo idolo, no? Musicale o qualsiasi cosa sia.
0: Chissà se lo mettessero ipoteticamente all'asta, io non credo.
1: Ah,
0: se questo è solo da vedere, ma poniamo il caso che...
1: Ah, figurati. Tanto credo sia pressoché eterno, no?
0: Ah, se dal 99 al 2026 c'è, quindi...
1: Bisogna anche vedere come è stato conservato, però credo che sia una cicca, credo che rimanga lì per la vita più o meno.
0: Vogliamo allargare la questione 366-663-4466, potendo io, fan di, spendere qualsiasi cifra per questa cosa?
1: Sì. O magari qual è l'oggetto così particolare che vi piacerebbe avere, oltre alle mutande di Lenny Kravitz.
0: E questa non fa storia, sai?
1: Che sì, non fa classifica. Se c'è un oggetto particolare che dici, mi piacerebbe averlo. Non la roba classica,
0: certo,
1: cioè la chitarra, grazie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: L'una meno un quarto, 12:44. È stata fatta una domanda.
2: Sì.
1: Sono arrivate delle risposte.
2: Qual era la domanda?
1: La domanda era con quale oggetto un po' più strano, particolare, magari vi piacerebbe possedere, avere, guardare, ammirare. Dire al vostro amico, vuoi salire a vedere...
2: Di quell'idolo o idola. Sì, musicale.
1: Idola?
2: Sì.
1: Non credo, sì.
2: Io vorrei il cappello che indossa Bowie in Diamond. Scusami, gli occhiali.
1: Sì. Diamond Dogs.
2: Ok.
1: Diamond
2: Oppure...
1: Dogs. Oppure... La pedalina usata da Kurt Cobain in qualsiasi concerto.
2: Più musicale e poi...
1: La vigna di Sting.
2: Questa Bravo. Vince a mani basse, a mani basse.
1: Sai che quella è ambita da parecchie. E poi cosa ci fai nella vigna di Sting?
2: Boh. Per introdurre invece lui, che sta per arrivare, avevo pensato anche che lui si accosta con...
3: Il venerdì, non so se sono contento perché ci siete voi o perché inizia il weekend.
1: Qua siamo contenti per tanti motivi.
2: Soprattutto quando passa lui.
1: Su Bob Marley, no, Woman Don't Cry.
2: Ecco, per identificare lui invece un oggetto che poteva possedere, ecco, pensa... Le poteva
1: l'accendino.

0: NWNC.
1: Riassunto. NWN. Ah, el...
0: sì. Sì. DBM.
1: La
0: No Woman No Cry. Sì.
1: L'acronimo.
0: Sì.
1: L'anagramma.
0: Sì.
1: La...
0: basta.
1: Sì.
0: Tanti plettri. Oh, ma tutti vogliono il plettro come oggetto. 366-663-4466.
1: Se volete io ne ho tanti di plettri.
0: Sì. Anche firmati JR, tra l'altro.
1: Sì. Sì, sì, perché Gianni Royatti ha
0: se
1: i plettri
0: firma.
1: Che si firma da solo. No, glieli fanno.
0: Capito.
1: Su misura.
0: E non li voleva nessuno come oggetto.
1: No.
0: Vabbè.
1: No.
0: Manuel, per esempio.
1: Sì, cosa vuole?
0: Lo legga.
1: Il plettro usato da Frusciante allo Slane Castle, ma andrebbe bene anche uno qualsiasi purché sia suo.
0: O Michela da Pisa.
1: Michela da Pisa cosa vuole? Il plettro del destino di... ma poi non abbiamo di Tenacious D, ma non abbiamo queste robe.
0: No, ma le abbiamo chiesto noi, ma idealmente.
1: Basta, argomento.
0: Vabbè, grazie.
1: Prego,
0: grazie
1: prego.
0: Per aver condiviso.
1: Di cosa parliamo?
0: Allora, tra poco la polemica, lo sapete, venerdì all'interno del Good Vibrations, momento in cui vi coinvolgiamo, quindi mi raccomando, come dici tu, mano alla pulsantiera.
1: Mano alla pulsantiera,
0: mano alla pulsantiera,
1: sì,
0: pulsantiera. Sì. Si andrà tra le corsie ospedaliere.
1: Sì, l'Italia oggi si divide in due.
0: Sì.
1: Sì, chi corre... e chi non corre.
0: Sì.
1: Sì, prego.
2: Signor Smith, un paziente ha annullato il suo appuntamento, la riceviamo subito. Le presento la dottoressa Colcats.
0: Ci sarà anche lei, sì, presente. Sì.
1: Ah, perché mi fa sempre così ridere? Che una dottoressa si chiami Colcats.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Ma com'è successo la prima volta? In giardino con mio zio.
1: Sì. Sì.
0: Lui è troppo veloce, io non riesco a stargli lì. Sì, scusa.
1: Vabbè.
0: No, comunque il tema è serio, cioè di fondo
1: il tema è serissimo.
0: È serissimo, sì, e c'è anche, ci sono dei dati ovviamente di fondo.
1: Dati di fondo.
0: Di fondo sanitari, quindi sì. Questo è un po' il tema, poi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi luna, leggermente in anticipo, è luna del venerdì, questo significa una cosa sola.
2: Polemica.
1: Polemica. La squadra c'è?
2: No. È al completo?
3: Un attimo.
4: Io ci sono dalle...
2: Tu sei
1: lì da...
2: dall'altro ieri.
4: Non so. Sì. Non ho ancora capito di cosa parliamo, però vabbè.
1: Sì. Meno delle liste.
2: Sì, d'attesa.
1: D'attesa.
2: È un grande momento, un evergreen, sì. Un pezzo di grido.
1: Siamo nel campo della sanità.
2: Siamo nella sanità. Intanto lei si è sistemata?
1: Non lo so, sta facendo.
3: Ma no,
4: lasciala stare.
1: Questa è stata al mare, deve riprendersi.
2: Cosa abbiamo?
1: Cosa abbiamo?
2: Adesso.
1: Da cantare, da ascoltare?
2: Sì.
1: I Gotcha?
2: Eh?
1: James Brown.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Zelensky propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra e una tregua. Durante i negoziati, il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Per Trump è necessaria una faccia a faccia tra i due leader. Il PIL crescerà dello 0,7% quest'anno e nel 2027, sostenuto quasi interamente dalla domanda interna, sempre che il conflitto tra USA e Iran finisca.

0: Ma intanto, sottolinea l'Istat, l'inflazione corre al 2,9% e al 2% nello stesso periodo l'occupazione rallenta. Un drone navale è stato individuato nel porto romeno di Costanza, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Poco dopo, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, lo ha detto Jessica Moretti, rendendo una dichiarazione spontanea in apertura dell'interrogatorio in corso a Sion, a cui parteciperà anche l'avvocato del governo italiano. In chiusura, il delitto di Garlasco: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasco ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. Questa era l'ultima notizia, per oggi è tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Prossime ore ancora con un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale, specie zone interne e versante adriatico, con qualche acquazzone, forse anche qualche temporale. Tempo buono nel resto d'Italia. Weekend comunque all'insegna del bel tempo, solo con un po' di instabilità sulle zone montuose del nord. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Clem.
1: No, Say My Name.
0: Double M.
2: Double M.
1: Oh, ma veramente? Ma io cosa? Io non basta. Ciao.
0: Ah, me ne vado.
3: Ma dai un indizio.
1: Say My Name, raga.
3: Say my name.
0: No, quella, cioè,
1: bella. Adesso la mettiamo.
0: Bella. Un po' come Carpi, però Carpi. Più bella, però.
1: Say My Name. Sì. Say My Name.
0: Era Spectrum, Florence and the Machine.
1: Sì. Ah, vabbè.
0: Usciamo da questo loop.
3: Boh, io comunque lo voglio sapere.
1: Cosa?
3: Lo voglio sapere.
1: Adesso vedrai che al 366-663-4466 arriverà qualcuno che lo saprà.
0: Sì.
1: Perché è degno o degna. Va bene, cominciamo.
0: Ciao, momento polemica, quarta ora, Good Vibrations. La squadra si è completata, allestita, sì. Presenta.
1: GGGQ Cutri, l'avete già sentito 2, 3, 4, 5 volte. D'altronde lui non vede l'ora, perché questa è la sua ora d'aria.
0: Dategli gli occhiali, possibilmente i miei. Se non vede l'ora.
1: Se li trovate.
3: Mi piace che Lawrence mi guarda, ma prima mi ha detto che non mi vede.
0: Vedo una sagoma, ma insomma qualcosa. Prego.
1: E insieme a Gigi c'è ovviamente lei.

0: Mamma mia, la parte finale è veramente
1: ma mi piace che ce n'è una che è diventata drum and bass.
2: Sì, sì. Il prossimo passaggio sarà solo la parte finale.
0: solo quella roba.
2: Sì, arriveremo lì.
3: Oggi accompagnata anche.
0: Da dove cominciamo? Oh
1: yes.
0: Scherzavamo, oggi non facciamo la polemica.
3: Non è vero.
0: È solo un revival.
3: Anni.
0: Destiny's Child e Pussycat Dolls.
1: Che bello.
0: Tutti insieme.
3: Hanno spento tutti. Non
0: è. La sappiamo?
2: Me la ricordo.
0: Ricordi. Arriva, eccolo qua. E lista d'attesa. Che poi si con sa. Questa
3: sono contigue.
0: Sì. Alle liste d'attesa.
1: Certo. Ah, ma era Breaking Bad. Perché qua stanno rispondendo solo Breaking Bad. Cioè, le cose di Breaking Bad.
0: Ma è ovvio, era Breaking Bad.
1: Ma non mi ricordavo questa cosa. Cioè, mi ricordavo I Am the Danger.
0: Quando fanno l'incontro verso la fine per riuscire a vendere tutti sti chili di metilamina che avevano per fare. E non sapevano che lui fosse il chimico, cioè Heisenberg.
2: Cioè, stai spoilerando?
1: Ma ragazzi, è uscito 80 anni fa. Cioè, come dire uno spoiler di Lost.
2: Non l'ho visto io, scusa.
0: Ho capito.
2: Sono problemi tuoi. No, è che sono, cos'è, 10 stagioni e quando lo finisco se lo comincio, non ce la faccio, dai.
1: Vabbè, se lo finisci tu.
0: va bene, e quindi sì, era Heisenberg. C'è Lores che mi guarda male e vorrei ricominciare.
3: Dal famoso principio di indeterminazione, no?
0: Certo.
2: Facciamo una puntata in cui spoileriamo tutti i film e le serie.
0: Ah, guarda.
1: Bellissimo.
3: Non capisco dov'è la polemica, ma.
2: No, non è la polemica.
1: La polemica degli spoiler.
3: Per quelli che non
0: quelli
3: l'hanno
0: che
3: visto.
0: Quelli che scrivono, che dicono, scusami,
2: è una
0: però. No, non l'ho vista.
3: Basterebbe un solo dato oggi. Ecco. Sì. E dico solo questo per introdurre l'argomento.
0: Facciamoci più seri.
3: 2 milioni, e dico 2 milioni. Di prestazione, visite, esami che quest'anno sono state assicurate in ritardo oltre i limiti massimi dei tempi di attesa nella sanità italiana.
0: Bello.
3: 2 milioni.
0: Bello. Facciamo una premessa. Lo sappiamo che è gratuita. Ci mettiamo con l'asterisco.
3: Sì,
0: ci mettiamo con l'asterisco.
3: Ci diamo le tasse.
0: Ci diamo le tasse, sì. Lo sappiamo, però 2 milioni sono tanti.
3: Dall'inizio dell'anno, eh?
0: Milioni di milioni.
3: Ecco. Allora qua estendo anche ai presenti, siamo in 4, un po' di esami così possibili, non so, li metto lì. Non so,
0: esame per esempio, della prostata.
2: Fatta.
1: Anch'io.
2: ci starebbe un disco qua in intervento perché è fenomenale.
3: Coloscopie?
1: Fatta.
2: No.
3: Risonanze?
1: Quelle io esperta.
3: Visite oculistiche di cui avrei bisogno?
1: Lawrence?
0: Tu avresti.
3: Per esempio?
2: Sì, no, sono operato io.
3: Okay.
0: Che cosa?
1: Agli occhi?
0: Anche io ho fatto gli
2: fatto
0: occhi.
2: Fatto il PRK.
1: Ma chi ve l'ha chiesto?
0: Che hai fatto?
2: No, all'epoca si chiamava così, laser comunque, si chiama PRK, è quello che ho fatto io specifico.
0: Io ho fatto la colorazione.
3: Ce ne frega niente. Tutto in ritardo.
0: Come
3: tutto
0: chioffalo? Che cosa?
3: Quindi raccontateci anche le vostre, vi siete resi conto come uscire da questa piaga?
0: Come uscire?
2: Pago pretendo.

0: Ma come uscirne? Come che vi mettete i soldi da parte, purtroppo.
1: Ecco, basta, prima. È finita la polemica.
2: D'altronde non dovremmo ridere, non so perché ne stiamo ridendo. In realtà l'argomento è serissimo, serio. Come diceva un collega anni fa.
1: Poi, come sapete, la sanità è regionale, quindi non è detto che tutto sia uguale, eh? Cioè dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, prendendo i due estremi. Magari ci date anche degli esempi virtuosi, sì. Però c'è poco da, insomma.
2: Sì. No, più che altro che poi il rischio è che quando questi esami arrivano troppo lunghi e chi li ha bisogno ne ha veramente bisogno, poi lo sappiamo quello che accade, no? Perché ne vediamo tutti i giorni di persone che purtroppo fanno veramente fatica, arrivano al punto di non farcela più, ecco. Nel senso letterale del termine, e poi diventa complicato. 366-663-4466. La toxicity in questo caso è legata al sistema?
1: Sì.
2: Non lo so, è un punto di domanda? C'è qualcosa di sbagliato nel sistema?
3: Beh sì, sicuramente.
2: Ma dove? A partire dalla carenza dei medici?
3: Ma
2: dagli stipendi bassi?
3: Anche, sì.
1: Dalle strutture fatiscenti?
2: Dal troppo, non so, periodo di tirocinio, di prova troppo lungo? Non lo so.
3: Dai magna magna?
2: Dai magna magna anche.
3: I raccomandati, per esempio.
2: Che salutiamo.
3: Ciao.
2: Ciao, salutiamo i raccomandati.
0: Le scie chimiche.

0: posso esserle d'aiuto?
1: Sì, vorrei vedere un dottore.
0: Ha un appuntamento, signor...
1: Smith. No, non ce l'ho.
0: Allora prenda un numero.
1: 6?
0: Cosa?
1: 6 è già presa. Il numero deve essere tra 1 e 10.
2: Signor Smith, un paziente ha annullato il suo appuntamento. La riceviamo subito. Le presento la dottoressa Kolkatz.
3: Buongiorno, signor Smith. Da questa parte.
1: Apprezzo molto che mi abbia ricevuto così senza preavviso. Sono certo che non ci vorrà molto.
3: Quando è stato la prima volta che si è accorto del problema?
1: In giardino, con mio zio.
3: In giardino? Con suo zio?
1: Sì, proprio così. Quando viene a farmi visita, ci piace andare insieme in giardino e...

0: fare un paio di tiri.
1: E cosa avete scoperto lei e suo zio?
0: Oh, io non riesco a stargli dietro. Il mio viene sempre male, soprattutto quando si va per le lunghe. Non riesco ad addrizzarlo. È privo di sensibilità, come se fosse interizzito, capisce? Sa, forse ho tirato con troppa violenza.
1: Se vuole accomodarsi.
0: A fare cosa?
1: Un conteggio degli spermatozoi.
2: Ah, ecco, sì. Poi sappiamo come va a finire.
3: Insomma, ci vorrebbe una dottoressa Kolkatz al sistema sanitario nazionale.
2: Una dottoressa Kolkatz.
4: Sì. Tratto da una pallottola spuntata 33 e
3: un terzo.
2: E un terzo. Sì, 33 e un terzo.
5: Ah, pensavo 33-10 come il Nokia.
2: No.
3: Ma semmai, scusate, visto il tema, dica 33.
2: Ah, dica. Certo.
4: Scommetti che Giulia non l'ha visto.
2: Prova a dire 33.
5: No, non l'ho visto.
3: 33.
2: No.
4: Hai visto.
2: Che cosa?
4: Non ha visto una pallottola spuntata.
2: No, è troppo piccola.
4: No, ho capito, io non ho visto Breaking Bad, mi insultate, anni. Lei non ha visto una pallottola spuntata, lei dice niente.
5: Se vuoi rincaro la dose dicendo che mi sono laureata con degli esami di cinema.
4: Ecco, brava.
2: Vabbè, ho capito, ma non è che avresti dovuto vedere una
5: pallottola. No, infatti ho guardato.
4: No, beh, dai, un must.
3: Dobbiamo cominciare, c'è una cosa per cominciare.
2: No, prima di cominciare, c'è giustamente qualcuno che non ha capito, visto che siamo in ambito sanità e dica 33. Ma il Lorenz non ci vede o non ci sente?
3: È sull'udito, non so bene, la vista sicuro.
2: Non ci vede, sigla.
6: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
7: Incredibile!
8: Fermi!
9: Signore e signori, buon pomeriggio.
10: C'è chi lo mette in culo.
11: Zingri, ridagnere di cipollella.
12: Ma insomma c'è un po'
2: l'esame
12: di
2: della prostata.
3: Sembra alto gradimento.
13: È bello, che so, ciccio polemica, sai dove proprio?
14: No Maria, io esco.
15: La trasmissione viene diffusa su tutte e due i canali.
2: No, uno, 258, uno solo.
3: Sì, quello lì.
15: Sul secondo, a titolo sperimentale.
16: No, telecamera. No.
17: A me Vasco Rossi fa cagare.
16: Va bene lo stesso!
18: Al mio segnale scatenate le good vibration.
2: Si sono scatenate, si stanno scatenando con calma sul tema delle attese, cioè quelle lunghe attese che abbiamo in ambito sanitario. Quindi dobbiamo andare a farci un esame perché ci fa male la schiena, sperando sia roba non troppo grave.
3: Oppure fate come la volevo, che non le fa proprio le visite.
2: Fate come me, che tanto...
5: Cioè, ne hai fatta una però,
2: In che senso?
5: Quella della schiena.
2: No, non era una visita.
5: Ah, perfetto.
2: Avevo già programmato l'osteopata per andare a fare la seduta solita.
5: Okay. Niente.
2: Over 35 e mi ha detto, sì, guarda che la vertebra è girata.
5: Che bello. Si è inclinata.
2: È inclinata, sì. Si è inclinata.
3: Così. Sono 2 milioni le prestazioni, visite, esami che quest'anno sono state assicurate in ritardo. 2 milioni sono il 21% del totale. Quindi non tantissimo, ma nemmeno così poco.
2: Quindi quant'è il totale? Grazie.
3: Arrivavo.
2: Andiamo avanti.
3: Il 21% del totale delle visite e il 15% degli esami diagnostici.
2: Ok.
3: 2 milioni vuol dire questo.
2: Okay.
3: I dati sono della piattaforma nazionale delle liste d'attesa della GENAS. Cos'è la GENAS? L'Agenzia Sanitaria Nazionale delle Regioni, che è un nuovo strumento.
5: 10 milioni comunque.
4: Ha dovuto tirare fuori la calcolatrice.
5: No, ho contatto con le dita.
2: Era lì che pensava e si vedeva proprio. Il suo cervello stava facendo un po' di fatica.
3: Abbiamo dato un po' di esempi, ma non che ce ne sia bisogno. Le colonoscopie, le risonanze, l'eco Doppler, le visite oculistiche, l'otorinolaringoiatra. Insomma, cos'è che non è andato? L'otorinolaringoiatra, che cos'è che non è andato?
2: Se la ricetta, dice qualcuno, all'urgenza,
3: ecco,
2: e non c'è posto in tempo, vedi, si può andare nel privato e battendosi un po' ci si può far rimborsare.
5: Credo che dipenda dalla condizione.
4: Sì, però ti devono rilasciare un documento che ti dica non c'è posto, vai nel privato. Perché se vai nel privato così...
2: Ok, e in quel caso la procedura di rimborso qual è? Cioè a chi fai riferimento per chiedere un rimborso?
4: All'ASL.
2: All'ASL.
5: Oddio, se volete lo chiedo a mia nonna perché l'ha fatto.
3: Nota esperta. Non è Giulia.
2: Sta mangiando adesso, la possiamo chiamare?
5: Sì, ma quando mangia è felicissima.
2: Allora va bene.
4: Io ho visto un bellissimo programma televisivo dove facevano proprio degli esempi e spiegavano che se la ricetta dà una scadenza sono obbligati a trovarti un posto in un raggio di 15-20 km in qualsiasi altro ospedale.
3: Okay.
4: Obbligati.
3: Estenda.
2: È così? Ecco. Vi è capitato? Si sono presi l'impegno di rispettare questo obbligo? Mm-hmm. 366-663-4466. Non so quale altre domande si possono fare. Ne abbiamo fatte a sufficienza.
4: Disco,
2: mettiamo un disco.

0: mettiamo un disco, mettiamo un disco.
1: Visto che parlavamo della dottoressa Kolkatz.
0: Sì, questa è appropriata.
1: Visto il titolo.
0: Anche parlando di colonscopia.
2: E li vediamo il 20 giugno.
0: E li vediamo il 20 giugno.
1: È vero, manca poco, hai ragione.
0: Li vediamo il 20 giugno. Saremo tutti lì on fire.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Freccia.

0: 16:29.
1: Sì. Rubio. Panzanera. Pappacena.
2: Cos'è questo?
1: Chiacchiarretta. Chiucchiurlotto.
0: No.
1: Seccafieno.
2: No. Ma è un
1: Franco.
2: Sì.
1: Franco. Accomodatevi.
0: Franco, sì. Qua c'è Maieli, Dardano.
2: Sì.
0: Cutri. E benvenuto, non, questi nomi non li abbiamo.
3: E credo che sia un infermiere che è uscito adesso. E...
2: Ah, voleva fare...
0: La voce mi sembrava un po' familiare.
2: È tipicamente valdostana.
0: Sì, sì, sì, sì, mi sembrava familiare. Vabbè, vabbè.
2: 2 milioni di prestazioni che quest'anno non hanno rispettato i tempi di attesa. E c'è da dire, non abbiamo specificato, che i tipi di prestazioni sono diverse. Cioè... ci sono 4 priorità che il medico seleziona, quindi qua magari possiamo entrare un po' più nello specifico. Per esempio c'è quella urgente, che bisogna fare entro 72 ore, c'è quella breve, ci sono 10 giorni, c'è la differita, 30 giorni per le visite e 60 per gli esami, e c'è quella programmata, 120 giorni. Le valutazioni di come vanno fatte le attese è stata calcolato.
0: E sì. Dov'è quella in cui quando tu chiami e dici avrei bisogno di un'ecografia, le dicono sì, non si preoccupi, il 5 giugno del 2027 può farlo.
2: Ah sì, ecco, no.
0: Cioè qual è di
2: no,
0: questi 4 casi?
2: Non c'è.
0: Però
2: non.
0: Scusami.
2: Ce ne sono alcune ovviamente in grave difficoltà, come per esempio la prima visita dermatologica. Chi è che ha fatto una visita dermatologica qui?
4: Io la devo fare.
2: Ecco, vedi.
0: Io l'ho fatta tanti anni fa, sì.
2: Per la quale si rispettano i 30 giorni solo nel 64% dei casi, un po' poco.
0: Infatti io ero andato da privato.
2: O quella oculistica, eccomi qua, 66. Vabbè,
0: 66 no. giorni.
2: Per 100, no, 1,64%, questo okay. È 66%. Pochi, insomma,
0: Pochi. Cosa c'è? Perché cosa alzi c'è? Le mani?
3: Giulia, potresti dirgli di rispondermi?
0: Grazie. Ma cos'è questa comunicazione?
3: No, roba in codice nostro.
2: Intanto
3: codice.
2: Possiamo sentire un ascoltatore, ascoltatrice?
4: Certo.
2: Ascoltatore, che...
0: Sì. Prego. Sì.
5: La percentuale delle prestazioni in ritardo non tiene conto di quando uno non riesce a prenotare. Attenzione, perché se io non prenoto non posso essere in ritardo. Eppure, se io non riesco neanche...
2: accedere.
5: Certo. L'agenda non è aperta, io non posso fare assolutamente niente. Quindi no, non è proprio solo così, è molto peggio.
0: Laddove il non riuscire a prenotare è sia una questione di faccio proprio fatica a mettermi in contatto con l'ospedale, l'ente, eccetera, eccetera, oppure una volta che ho contattato mi dicono non c'è posto, perché sono due possibilità.
2: Però l'ascoltatore fa riferimento al fatto che non fa statistica, quindi ha ragione nel dire è molto peggio di come viene.
0: Sì, sì, sicuramente. Sì, c'è sempre una parte di ombra, no? Che rimane più nascosta.
2: Tra poco collegamento speciale, vero Gigi?
3: Sì, certo, assolutamente. Ma la domanda che tutti si fanno è tutti è perché il medico che ti fa la prestazione gratuita, ok? Dopo, il giorno dopo, un'ora dopo, fa una prestazione a pagamento nello stesso posto, nello stesso ospedale?
2: Quello è tutto un altro tema, intramenia, tutta quella roba lì.
0: C'è chi scrive, infatti, la sanità in Italia è una vergogna, mancano medici, infermieri, strutture e va bene, di contro viene incentivata la sanità privata, vabbè. No. Il resto del messaggio lo tralasciamo, però viene incentivata questa roba qua. Viene incentivata?
2: 366-663-4466.

0: Rossi, ufficio 3. Tarletti, ufficio 6. Tardelli, mio. Monterubbianesi.
1: Ah, pensavo mettesse anche Oriali.
0: Fondo Mangelo Maria.
1: Coconti.
0: Seguitemi.
2: Seguitemi.
1: E Graziani.
2: Invece. E dove li porta?
1: Non lo so.
2: Ma non mi ricordo perché abbiamo chiamato la mamma di Giulia.
3: per le prestazioni.
4: È una mutuata?
2: Mamma di Giulia.
5: No. Sì, buongiorno.
3: Ciao.
5: Grazie,
3: ciao.
5: Buongiorno.
1: La domanda gliela fa Giulia.
2: Serietà.
1: Gliela fa Giulia però.
3: No, com'è che fa la nonna quando deve fare una visita in scadenza tipo 10 giorni, però ovviamente non c'è posto?
5: Allora, io procedo sempre così, in genere fisso sempre una visita che naturalmente non rispetta mai 10 giorni perché come sappiamo non ci sono mai posti. Una volta fissata la visita faccio un'istanza alla SST di riferimento all'ASL praticamente, specificando tutto quello che è la richiesta della visita e loro rispondono anticipandoti la visita, quando è naturalmente una visita fissata con dei termini brevi.
1: E questo la signora lo fa perché sa già che tanto non avrà risposta?
5: No, no, assolutamente. Noi abbiamo avuto anticipate due visite. Io l'ho fatto per ben due volte questa istanza, l'ho fatta alla ST Brianza e loro, una volta avevo fissato una visita nefrologica a giugno di quest'anno e avevo la prescrizione a 10 giorni e la richiesta alla ST l'avevo fatta nel 2025 perché era una prescrizione del 2025 e quindi loro nel termine più o meno, magari hanno sforato di qualche giorno, però comunque nel termine prescritto poi mi hanno fissato una visita anticipando quella del 24 di giugno di quest'anno.
2: Mm. Ok.
4: E come sta la nonna adesso?
3: Questa è lasciamo perdere.
5: La nonna insomma si barcamena, diciamo così.
2: Ah, okay. Esatto. Grazie mamma di
5: Giulia.
2: Però
5: funziona, cioè nel senso che se si ha una prescrizione con un termine breve
1: è quello che diciamo
5: appunto c'è l'urgenza, quello che dicevate prima, facendo effettivamente il ricorso, loro rispondono e sono obbligati a anticiparti la visita.
2: Okay. Come sempre
5: te la trovano nel circondario.
2: Sì. È rompere le balle. Grazie mamma di Giulia.
3: Ciao, grazie.
5: Ciao, arrivederci, grazie a voi. Ciao.
2: Quindi bisogna rompere le balle.
1: Sì, perché è un po' di pressione.
2: Che è un po' la tecnica Lorenz.
1: Sì. Io lo faccio.
2: Lorenz è abbastanza un

0: Ovviamente, però devi avere la prescrizione urgente.
1: Certo, perché mica per tutti lo è, giustamente.
2: Beh, no, urgente, cioè nel senso, vale, io credo, per tutte le ricette. Se tu hai una prescrizione a 10 giorni, devono dartela entro 10 giorni. Se ce l'hai a un mese, devono rispettare il termine di un mese. Non è una questione di urgenza, devono rispettare quel termine che il medico ha impostato.
3: Ok, leggiamo questo messaggio al volo, poi ne ascoltiamo qualcuno. Buongiorno, scrive Maria, Alessandra, cioè Maria Alessandra, ma preferisce chiamarsi Alessandra. Sono medico ASL. Vorrei dire a chi si chiede come mai il medico ASL il giorno dopo sia disponibile. Scegliete voi. Per la visita privata, che la visita privata la svolgo nel mio tempo libero, in aggiunta al mio lavoro in ASL. In ASL ho delle ore prestabilite dal mio contratto. Durante quelle devo erogare prestazioni ai pazienti che prenotano tramite il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ammesso di riuscirci.
3: Questo è il mio contratto. Lavoro di più solo se vengo pagata di più, anche il mio è un lavoro e non una vocazione, come molti spesso credono, e pertanto va rispettato. Mi sembra un messaggio più che corretto. Ah, andiamo così con un disco?
2: No,
3: sì,
2: lo tolgo.
3: Ormai l'hai messo, Music is Power. Che cosa ci dobbiamo fare? Music is Power.

0: Music is power. Rich Dash.
1: Proprio lui.
0: Sì?
1: Proprio lui.
0: Proprio lui? Richard Ashcroft.
1: Sì.
0: Ci sono un paio di messaggi, no? Non abbiamo ancora fatto sentire la voice of the
1: voice.
2: Ah, questa è bellissima. Ho dovuto mettere il gesso per 30 giorni e mi hanno detto chiamaci per prenotare di toglierlo. E dal secondo giorno che me l'hanno messo, che ho provato a chiamare per tutti i 30 giorni, mi hanno proposto sempre di toglierlo 6-7 mesi dopo. Mi hanno detto guarda, c'è posto libero a giugno, era gennaio. Secondo loro devo tenere il gesso 6 mesi. Ovviamente l'ho sciolto nella vasca da bagno.
0: Ma il gesso si toglie da soli, dai.
3: Io ho un amico che se l'è tolto, se l'è sfilato, perché sai, dimagrisci dopo un po'. Se l'è sfilato, si è lavato, ha lavato il gesso e poi se l'è rimesso.
1: E l'è rimesso, che bello.
3: Per farselo togliere, perché diceva che puzzava.
0: E quindi
3: niente, se l'è tolto, si è lavato lui, no, ha lavato il gesso.
0: Perché se l'è rimesso?
3: Perché poi aveva la visita per farselo togliere, gli pareva brutto andare là senza.
0: Vabbè, mi sembra una roba.
1: La presa di posizione è anche un po', come dire, ferma da parte della ascoltatrice dottoressa medico di prima, ha ovviamente scatenato.
4: Certo.
1: Reazione.
5: Sì, cara amica dottoressa, però allora non sfrutti le strutture e gli strumenti degli ospedali pubblici, le ecografie, le visite, ma anche il tetto sopra la testa, te le prendi e te le metti in tuo appartamento privato e le paghi tutte tu.
0: Non so cosa. Insomma, ma ci sarà un accordo, no?
3: Sì, certo.
0: Per cui un medico può utilizzare uno spazio pubblico, magari pagare anche un affitto, non lo so.
1: Questo non lo so.
4: Magari quell'ufficio è il suo, cioè quel, come si chiama? Quel
3: studio.
4: Quello spazio, esatto, sì. È il suo.
0: Però teoricamente se tu stai sfruttando, usufruendo di uno spazio pubblico che teoricamente è adibito a fare delle visite in ambito pubblico e lo fai per delle visite private...
3: Magari c'è un accordo che dice noi ti forniamo uno spazio e tu ci devi fornire almeno 8 ore alla settimana di prestazioni gratuite.
0: Sì, magari c'è una sorta di affitto, qualcosa di simile. Per l'altro discorso, il fatto di sfruttare tutti gli esami e le ecografie, quello, se arrivano dal pubblico, vabbè, quella è la storia del paziente, che ci puoi fare, no?
1: Certo, dipende poi, e chiudo sulla sanità privata, non sempre è forte in tutte le regioni, ripeto, la sanità è regionale, quindi si nota anche da questi dati dove in alcune regioni dove la sanità privata è più forte ovviamente si va più lì rispetto ad altre, ma questo era evidente.
0: Va bene, mettiamo un disco che poi mi sa che ci tocca salutarci.
1: Salutarci.
0: Questa è la canzone d'amore mia del Lorenz. Non sto scherzando.
4: Veramente?
3: Vi volete baciare? Fatelo.
0: No, è che crediamo entrambi che sia una delle più belle canzoni d'amore che siano mai state scritte al mondo.

0: Bella canzone, eh? Anche se, per sdrammatizzare, recentemente non più così apprezzata, almeno a Modena. È arrivato un messaggio di che scusate.
1: Perché?
2: Non ho capito.
1: È successo qualcosa legato a questa?
0: O qualcosa non ha cola, forse. Secondo me.
2: No, io non ho capito.
1: A Modena non è successo che una macchina è entrata in un negozio. Sappiamo tutto quello che è accaduto. No, quel ragazzo che non stava bene e ha fatto quello che ha fatto.
0: Io lo volevo portare a Nonantola.
1: Vabbè, ascoltiamo ancora un paio di messaggi, dai, che abbiamo solo un minutino.
3: Esiste questo accordo per cui un privato, diciamo, puoi far visite private in ambiente pubblico, l'intramenia si chiama, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì.
3: Se non sbaglio.
2: E funziona così.
4: L'ospedale nel quale vengono fatte le visite dal medico in privato trattiene una percentuale sull'onorario.
0: Ah, ma tutti espertissimi.
4: Quindi il medico è come se si pagasse un affitto.
0: Ah, ok.
2: Una sorta di affitto, quindi.
1: Ah, ma è medico lei?
0: No, non lo sapevo, dove ha studiato?
5: Siete medici? Dottorone.
0: Professorone di stirpe.
1: Professore. Sì, sì. Vabbè, non abbiamo più tempo.
0: No, basta, è finito.
1: Vorremmo mandare altri messaggi.
2: Basta.
1: Basta, dobbiamo andare via.
0: Ci si sente domani?
1: Ci sentiamo noi, sì, domani, stesso posto, stessa ora. Per la polemica rimandiamo a venerdì prossimo, se la squadra è completo, se non lo sarà la facciamo comunque.
5: Io ci sono sempre.
1: Grazie Gigi.
0: Grazie Gigi.
1: Prego. Grazie Giulia.
2: Grazie.
1: Grazie a tutti. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia, la voce che sentite, quella di Ambra Marie, che vi accompagna in realtà solo quest'oggi, ma vabbè, non spoileriamo il fatto che vi abbandonerò per un po'. Concentriamoci piuttosto su questa puntata. 14-17, insieme accadono molte cose. Per esempio, tra poco intervisteremo gli Of Monsters and Men che arrivano in Italia per 3 date. 24 giugno saranno a Pompei all'Anfiteatro degli Scavi, 25 giugno a Bologna al Sequoia Music Park e il 26 giugno a Gardone Riviera all'Anfiteatro del Vittoriale, provincia di Brescia, per il Festival Teneramente. Quindi insomma tra poco li intervisteremo, mi raggiungerà anche il buon Giginiello e poi ci sono, come al solito, ci sarà l'On This Day, TGG no, perché già fa l'intervista, quindi ci manca che faccia anche il TGG, non sovraccarichiamolo troppo.

Che pezzo incredibile per cominciare, The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen. Non so se avete mai sentito la versione fatta con Tom Morello. Ultimamente Bruce Springsteen e Tom Morello si stanno ritrovando parecchio, stanno anche organizzando un festival fatto per smuovere le coscienze, insomma, per usare la musica come rivoluzione. Quindi ci penseranno i nostri Avengers della musica, forse, a provare in qualche modo a cambiare le sorti di questo mondo. Io e Gianluigi Riccardo di sicuro non ce la faremo, ma in qualche modo l'unica cosa che possiamo fare oggi è un'intervista agli Of Monsters and Men, quindi direi che è già qualcosa. Li stiamo aspettando, vi dicevo, saranno in Italia per 3 date per presentare il loro nuovo disco, ne parleremo tra poco con loro.

0: Le 14:11 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17. Stiamo aspettando gli Of Monsters and Men, ve li abbiamo promessi e arriveranno. Nel mentre però vi ho detto che io vi abbandono domani. Godiamoci queste tre ore insieme, perché poi da domani fino al 15 di giugno non ci sentiremo più.
1: No, non ci abbandonare noi stessi.
0: La prenderei
1: siamo
0: così
1: soli,
0: male.
1: Siamo sciocchi, siamo anche un po' idioti.
0: Addirittura. No, ma anche perché tanto ci sarà Cecil B, quindi non sarete abbandonati a voi stessi completamente. Semplicemente noi ci mancheremo per un po', che comunque lo trovo sempre un'ottima cosa nelle storie d'amore, quello di mancarsi. Ci allontaniamo per poi dopo ritrovarci il 15 di giugno.

Viene anche detto il numero di telefono, però secondo me tanti ce l'hanno salvato. Lo dico per i nuovi di questa famiglia: 366-663-4466 è il numero che vi serve se volete farvi sentire, interagire, un po' come se fossimo al bar insieme, pausa caffè. Si parla di musica qua, tendenzialmente, non è che usciamo troppo dal seminato, lì si rimane. Quindi se avete voglia di farvi sentire, ci sarà l'On This Day, poi vi svelerò dove vi porto, perché vi porto sempre a fare un viaggio. Non c'è cosa migliore, secondo me, di una persona che ogni tanto ti dica: dai, ti prendo e ti porto da qualche parte. Quindi io di solito con voi lo faccio. Quindi ci sarà un On This Day, parleremo di tante altre cose e appunto tra poco aspettiamo gli Of Monsters and Men.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Radio Freccia Walk Time.
8: Alle 14:23 Ambro Marie e Gianluigi Riccardo, portatore di cattive notizie.
9: Portatore di cattive notizie perché i cari amici Monsters & Men hanno avuto un imprevisto, quindi niente, non riusciamo a portare a casa la chiacchierata. Detto questo, comunque, insomma, ora ci ascoltiamo tra un pochino gli XX, però poi vi ricordiamo con calma, per bene,
8: qualcosa.
9: Comunque le date di Monsters & Men, cioè comunque facciamo vedere che ci sono preparate, quindi due cose le...
8: Peccato, io avevo addirittura studiato l'islandese,
9: no,
8: io
9: infatti,
8: per questa intervista.
9: C'era una grande aspettativa, perché volevamo mettere anche poi sui social Amber Marie che cerca di parlare in islandese.
8: Si intitolava Faccia Ride.
9: Esatto, Amber Marie Faccia Ride, perché comunque lei è anche una, insomma, delle nostre grandi intrattenitrici sì. Dal punto di vista proprio della comicità.
8: Sì, no, ma involontaria, perché sono cose che non è che mi preparo, però mi piace sempre mettermi in difficoltà e soprattutto fare delle figure di merda con gli ospiti.
9: Ma infatti io tra l'altro quindi... io stavo anche pensando di farti qualche scherzetto senza dirtelo, ci stavo ragionando stamattina, cioè... di farti appunto dire roba in islandese così.
8: Raga,
9: in tempo reale.
8: Gluggavedur, tu sai cosa vuol dire Gluggavedur?
9: Ma raccontiamolo, visto che hai passato tutto il pomeriggio a studiare la pronuncia.
8: Vuol dire tempo da finestra. Ma questo concetto non finisce qua, te lo spiego dopo. Cosa ne vuoi sapere tu di queste cose?
9: Ma
8: di poesia,
9: io, ma
8: cosa ne vuoi sapere?

0: Ah, che poi con questo pezzo, dire Glugavedur, tempo la finestra. Ah,
1: quella cosa un po' del Glugavedur.
0: Ce l'ha. Il tempo la finestra in Islanda significa quando guardi fuori da una finestra, sì, vedi che c'è il bel tempo, però in realtà fuori si congela. E tu dici, c'è bel tempo, ma si congela.
1: C'è bel tempo, però purtroppo, comunque non posso uscire perché muoio di freddo.
0: Oddio, ti potresti vestire molto bene, però comunque
1: è un po' ingannevole questa
0: cosa.
1: Esatto,
0: un'illusione. E quindi io volevo chiedere agli Of Monsters and Men che fare questo parallelismo.
1: Sembra anche un po' il genovese.
0: Con le loro canzoni che spesso sono solari, ma in realtà hanno dei testi gelidi. Mm. Quindi mi ero preparata tutta questa domanda poetica, filosofica. Mi rispondi tu.
1: Ti rispondo io in quanto chiaramente islandese, perché insomma comunque cioè, come dire, richiamo i tratti somatici e anche linguistici dell'Islanda.
0: Dove ci sono molti sassi.
1: Dove ci sono molti sassi, esatto, dalle parti di Padova più o meno.
0: Sì, più o meno sì.
1: Sì. E Glugavedu.
0: non lo sai pronunciare, Glugavedu.
1: Glugavedu.
0: Ma comunque diamo un po' di informazioni comunque sugli Of Monsters and Men. Dicevamo, il loro nuovo disco, che in realtà è dal 2025,
1: sì.
0: All is Love and Pain in a Mouse Parade,
1: questo
0: è islandese, lo porteranno in Italia per 3 date. Le vuoi dire tu?
1: Le voglio dire, allora, uno proprio vicinissimo a casa mia, ovvero l'anfiteatro degli scavi di Pompei, il 24 giugno.
0: Pensavo a Melzo.
1: No, quella mia, quella originaria, okay. Quella originaria. 25 giugno al Sequoia Music Park Bologna, peraltro Sequoia, dove ci sono anche altri artisti tipo Belen Sebastian, Interpol, insomma, festival interessanti. Il 26 giugno al Festival Teneramente, anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera, provincia di Brescia. Quindi comunque tutte quante location
0: molto belle, particolari, intime. Sarebbe stato bello chiedergli che approccio potevano avere a questo genere di concerti un po' più intimi, ma posso rispondere io
1: sì, specialmente su sull'anfiteatro degli scavi di Pompei, visto che io comunque vengo da 10 minuti di auto nemmeno.
0: Cosa ci vuol dire sull'anfiteatro?
1: Ho anche studiato nella biblioteca.
0: E?
1: No, niente, nel senso, io quando farò il mio concerto,
0: sì,
1: un po' come, insomma, come un novello David Gilmour,
0: sì,
1: allora poi ti saprò dire le emozioni che si provano.
0: Of Monsters and Men.

0: charm.
1: Oh, ci stavi raccontando degli scavi di quando andavi a scuola, alla biblioteca, sì, ma che ce ne importa a noi? Ma che
2: lo so, parliamo, stavamo dicendo del Sequoia Music Park, sì. Allora, a parte che c'è anche un nostro concerto per il 16 giugno, ci sono i MICEP, perché sono 15 a Milano, 16 a Bologna, 17 a Roma, 18 a Bari, no. Ma c'è anche, ad esempio, per dire... il 27 giugno un artista che a te piace.
1: Sì, moltissimo. C'è Mac DeMarco, mi piace molto, e in apertura ve lo consiglio, c'è Otto Benson, che quest'artista io lo definirei un po'...
2: Che non ha parentele con Richard Benson.
1: No, purtroppo parrebbe di no, ma non lo so, non mi sono informata.
2: Non lo scudiamo.
1: Però è un po' Kings of Convenience... ma con un po' di droga in più, cioè c'è della psichedelia.
2: Cioè Mac DeMarco praticamente.
1: Sì, però non lo so, è ancora più liquido,
2: è ancora più liquido. Ma qua stiamo entrando in territori...
1: Sarebbe un concerto molto molto bello, non fosse che sono qua a lavorare, raga. In tempo ad andare a Bologna.
2: Ho capito, il 4 luglio ci sono gli Idols... Cioè, quindi comunque...
1: Dici che posso rifarmi lo stesso con un po' di musica liquida? Non è tanto liquida la musica degli Idols.
2: Secondo me
1: dipende in faccia.
2: Dipende sempre dalla tipologia, perché il 16 comunque luglio invece ci sono gli Interpol, l'altra band che mi piace molto. Ci sono anche i Belen Sebastian, credo il 18 di luglio, se non sbaglio.
1: Beh, 13. Andate sul sito del Sequoia.
2: Il 13 luglio, ho sbagliato.
1: Ecco. Del Sequoia Music Park, così vi vedete tutte le date correttamente, non come le ha dette Gigi, così cercando di testare la sua memoria
2: per farci vedere.
1: Ah, guarda che me le ricordo, e poi dopo no.
2: Anche perché sanno tutti ormai che la mia memoria fa abbastanza ridere.
1: Andate sull'Instagram, sul sito del
2: Sequoia
1: Music Park,
2: sempre per la rubrica facce ride. Io che dico cose a memoria, te che dici cose sensate, e in islandese.
1: Pensavo senza senso, no, stavolta aveva senso quello che volevo dire.
2: Chi può dirlo? Abbiamo la controprova?
1: No, magari lui, cioè, ti immagini che...
2: Cioè, no, ma che cazzo sto dicendo? Su quelle robe tipo quelle che si fanno i tatuaggi in cinese, che significa tipo pollo fritto, no? Perché questo significa la resilienza, il dragone...
1: Tu stai prendendo per il culo la sottoscritta, io in realtà...
2: Tra i 30.000 tatuaggi, avrai uno del genere.
1: Con una grafia araba.
2: Che in realtà significa...
1: In realtà ogni volta mi... Ma cos'hai scritto lì dietro? È mia madre.
2: Scemo chi legge.
1: Guarda, doveva esserci scritto il Re Leone, ma mia madre non so dove è andata a prenderla questa traduzione. In realtà era dal suo amico di bancarella, che però pare non aver
2: sparato cose a caso.

0: No, io ma sono ancora sei qua, ma cosa vuoi? Ma
1: no, ero qui a questo punto, dove no, cioè,
0: un'altra stronzata la posso dire, voglio dire, questa sì, hai pensato.
1: Sì, esatto.
0: Prego, cioè, no, fai
1: no,
0: pure.
1: Ma no, così, ma non è che sono su richiesta, Cioè, le stronzate arrivano. Quando...
0: Ah, non è una comunicazione importante no, per
1: no,
0: noi
1: no,
0: di
1: Radio Freccia? Perché noi creativi, capito, cioè, abbiamo sempre le antenne pronte in attesa che arrivi la stronzata.
0: Però...
1: cioè, si tratta di riceverla.
0: Ok.
1: Capito? È un dono dall'alto. Quindi non è che a comando, ah, ti fa dimmi la stronzata e te la dico, cioè non funziona così.
0: Fortunatamente io ho scelto una canzone molto bella da fare,
1: una versione molto prolifico, anche lui è molto prolifico.
0: Sì, sì.

Tonight, in una versione acustica, Billy Corgan su Radio Freccia, prego. Perché con tutto sto casino degli Of Monsters and Men abbiamo modificato tutta la scaletta di quest'oggi, però ci siamo ascoltati questa chicca in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, tutto quello che volete e anche gli On This Day, perché insomma Gigi non se ne andava e quindi io non vi ho potuto dire l'anticipazione di quest'oggi, però facciamo così, non vi svelo troppo, vi dico solo che i protagonisti del nostro viaggio sono i Pink Floyd e poi dove si va ve lo dico tra poco.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:45 con Ambra Marie. Dove vi porto? Allora, followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché oggi ci facciamo in realtà un viaggio un po' struggente nell'On This Day, perché vi porto al 5 giugno del 1975, quando ai Pink Floyd accade una storia strana. O meglio, avranno a che fare con una sorta di apparizione destinata a, sicuramente, insomma, a rimanere dentro di loro per sempre. Ogni volta che mi ritrovo a leggere o raccontare questa storia mi si stringe qualcosa dentro, perché è una storia che ha un sapore di tenerezza e di tristezza mescolate insieme. Andiamo a questa storia. Era appunto il 5 giugno del 1975. Pink Floyd stavano lavorando agli ultimi ritocchi di Shine On You Crazy Diamond, la traccia centrale del loro nuovo album, il concept Wish You Were Here. La canzone parla di un soggetto specifico, seppur non menzionato per nome. Parla di Syd Barrett, appunto il diamante pazzo, il primo leader, cantante, chitarrista dei Pink Floyd. Un genio, visionario, come tutti sappiamo, il cui cervello però non aveva retto alle droghe. Il prezzo da pagare era stata una cronica instabilità mentale che rovina la carriera di Syd Barrett e porta Pink Floyd a cacciarlo dal gruppo. Diciamo che questa è un po' in estrema sintesi la storia. In seguito Gilmour e Waters in realtà produrranno anche il suo album solista The Madcap Laugh, disco bellissimo, però col passare degli anni il progressivo distaccamento dal pianeta Terra di Barrett saranno destinati, insomma, a perdersi tutti quanti un po' di vista, fino a quel giorno, quel 5 giugno del 75, nel quale per una straordinaria coincidenza stavano proprio lavorando alla canzone che gli avevano dedicato. Quel giorno uno strano individuo entra nel loro studio di registrazione, aveva un sacchetto di plastica con la spesa in mano, era grasso, calvo. Era un irriconoscibile Syd Barrett, che era entrato senza annunciarsi. I Pink Floyd rimangono sconvolti nel vedere com'era diventato. Si racconta che Roger Waters si fosse messo anche a piangere. Barrett dice qualcosa, però si percepiva che la sua mente era altrove. Gli fanno ascoltare Shine On You Crazy Diamond, ma Barrett in realtà si mostra poco impressionato e a un certo punto se ne va, così come era arrivato, senza nemmeno salutare. Questa è stata l'ultima volta in cui Pink Floyd vedono il loro diamante pazzo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo goduti questo viaggio incredibile con i Pink Floyd. Poi lamentatevi, non vi facciamo mai ascoltare le canzoni intere. Ecco, ci siamo goduti questi 12 minuti pass di Shine on a Crazy Diamond, perché il 5 giugno del 1975 i Pink Floyd vedono per l'ultima volta Syd Barrett. C'è quella storia appunto pazzesca per cui appare nello studio di registrazione mentre stavano registrando questa canzone, che era proprio dedicata a lui, perché il diamante pazzo era esattamente lui, quello di cui si parlava. Lui appare cambiato visivamente, insomma, all'interno dello studio, e poi scompare un po' così come è arrivato. Una storia che, vi dicevo, mi fa sempre molta tenerezza in generale, proprio la storia di Syd Barrett. Io amo la sua musica e la sua storia ogni volta mi spacca il cuore.

Stop Believing, così per darci un po' di carica dopo la storia in realtà piuttosto triste che vi ho raccontato all'interno del nostro On This Day. 366-673-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, anche perché quest'oggi, come già vi anticipavo, il buon Gianluigi Riccardo mi abbandonerà, quindi toccherà a me fare un po' il TGigi. Però questo vorrà dire che perlomeno qualche notizia ve la racconterò, a differenza di quello che fa Gigi quando viene in onda. Adesso arrivano i Metallica su Radio Freccia, secondo me vi risveglieranno, insomma, un po' così, un po' di ricordi di chi da poco si è appena goduto il loro concerto qua in Italia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Mettiamo da parte Pink Floyd e On This Day e parliamo di Devon Albarn. Stanno arrivando i Gorillaz e quindi insomma mi sembra un buon gancio. Qualche mese fa aveva raccontato insomma di essere impegnato nella realizzazione della colonna sonora del prossimo film di Luca Guadagnino, si chiamerà Artificial, è dedicato alla storia dell'OpenAI, che è la società di ChatGPT, e insomma ha raccontato dei nuovi dettagli su questo progetto, comprese anche le perplessità di Devon Albarn sull'intelligenza artificiale. Tra poco vi racconto insomma che cosa ne ha detto al riguardo, specialmente nei confronti dell'intelligenza artificiale applicata sulla musica.

Gorillaz su Radio Freccia, vi dicevo, stavo parlando di Damon Albarn e della sua opinione sull'intelligenza artificiale applicata alla musica, dato che sta lavorando ad una colonna sonora per un film di Guadagnino che parlerà appunto della nascita di ChatGPT. E Damon Albarn ha detto: non credo sia possibile fare credo sia possibile per l'AI fare musica con l'anima. La musica e l'arte non dovrebbero essere facili. Quando diventano facili, perdono significato. In un certo senso, sono le cose che non vedi o che non senti a renderla arte. È una strana intuizione che l'ascoltatore ha, che coglie il percorso che l'artista ha attraversato per realizzare quella determinata cosa, con il tono della voce, eccetera, eccetera, e quella cosa non la puoi sostituire. Quindi, insomma, sì, sono completamente d'accordo. L'arte non può essere una cosa semplice, proprio anche solo da un punto di vista sentimentale.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. In the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane.

0: Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:25 all'interno di Electric Ladyland. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire chi c'è, chi c'è.
3: E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini.
2: Tutto bene?
3: Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Sì. Dal 15 di giugno.
2: Sì, yeah, yeah. Sì, perché vi dicevo che da domani vi abbandono e poi ci risentiremo in onda dal 15 di giugno, però in realtà ininterrottamente per una settimana, quindi in qualche modo recuperiamo immediatamente la mancanza. Ma tanto c'è Sessy il B, non è che vi abbandono proprio così dall'oggi al domani, non si fa.

0: concerto dell'altra sera dei Metallica. C'è dell'entusiasmo tra voi e l'ascolto.
1: Io ero di quelli fortunati che c'era a Bologna, e comunque il prezzo del biglietto è valso anche soltanto per sentire Trujillo che cantava Kenny il guerriero in italiano.
0: Lo so, non l'ho ancora ascoltato, ma ne ho sentito parlare.
2: Che scarica di adrenalina. Buongiorno, saluti a tutti.
0: Ciao
2: Simone. Sono salito in macchina e per fortuna si è fermata qua su Freccia. Meno male, buona giornata a tutti, ci vuole un po' di energia al pomeriggio.
0: Guarda, ci penso io a darvi un po' di energia. Secondo me, questo brano ci può stare.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Radio Freccia.
6: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. E attenzione, perché sono stata redarguita da un ascoltatore, Gianluigi Riccardo, immagino ci stia ascoltando, quindi leggo questo messaggio, così almeno arriverà anche all'attenzione del signor Gianluigi Riccardo. Buongiorno, mi scrive questo nostro affezionato ascoltatore. Mi permetto di fare una critica costruttiva, dato che sto guardando la radiovisione. Ambra Marie, la deve piantare di essere sempre polemica con Gigi Riccardo. Ce ne vogliono 100 di Ambre, con l'accento di Ambre Marie, per eguagliare la competenza di Gigi Riccardo. La deve piantare. Oltretutto sappiate che vi è parecchia gente che, quando c'è la sopracitata arrogante, cambia sono, cioè, comunque inferiore a Gianluigi Riccardo, però è lui che mi abbandona e io in qualche modo cerco di fare il mio umilissimo lavoro, abbassando le orecchie a questo punto, perché non mi devo permettere di fare dell'ironia in onda. Bandita l'ironia.

Tiny Dancer, Elton John. Sapete perché è partita questa canzone? Perché è la canzone dell'amicizia, perché nel frattempo io e l'ascoltatore di prima abbiamo fatto pace, un po' come accade sul tour bus di Almost Famous. Non so se avete presente quella scena meravigliosa. No, in realtà non abbiamo fatto pace, ma abbiamo dichiarato che da quest'oggi l'ironia è bandita all'interno delle mie tre ore. Non potrò più fare battute perché ironia questa sconosciuta. No, non so in realtà come potrò parlare senza utilizzare l'ironia. È impossibile. Comunque lo sappiamo tutti che Gianluigi Riccardo è un incapace, però lo dice anche lui, non è che lo dico solo io. E quindi di conseguenza devo arrivare io a sopperire la sua incapacità tra poco, occupandomi io del TGG mentre lui decide di andarsene a casa, capito? Sto scherzando, raga. Cioè, non so se hai intuito, ma io in caso comunque lo dico.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:54 con Ambra Marie. Ebbene sì, dovrà fare la parte di Gianluigi Riccardo meglio di come la fa Gianluigi Riccardo, ma questo insomma è un dato risaputo, ne abbiamo discusso negli ultimi 20 minuti. C'è un articolo che trovate sul nostro sito del quale vi voglio parlare. Allora, si parla di questo nuovo studio canadese che aggiunge un dato concreto sul fatto che insomma musica e intelligenza in qualche modo sono ben associate. In questo studio si racconta che studiare, o meglio si testa in qualche modo, che suonare uno strumento può migliorare la concentrazione e i tempi di reazione. La ricerca ha messo a confronto persone con e senza formazione musicale tra gli 8 e i 34 anni e nei test di attenzione sostenuta e velocità di risposta i musicisti sono risultati mediamente più rapidi e più precisi. Il dato interessante è che questa differenza si vede a diverse età, quindi non è legato solo a quando inizi, ma anche a quando pratichi nel tempo. La spiegazione, insomma, è abbastanza semplice. Suonare uno strumento richiede più cose insieme. Chi l'ha provato lo sa. Devi coordinare i movimenti, devi stare nel tempo, devi anticipare quello che arriva, correggere gli errori. Quindi è un lavoro continuo di attenzione, di memoria.

anche. E questo si collega ad un tema molto attuale, ovvero la difficoltà a restare concentrati. Tra notifiche, contenuti veloci, ci stiamo abituando purtroppo a cambiare stimolo di continuo. La musica invece funziona al contrario. Quando studi un brano devi restare lì, senza distrazioni, devi portarlo avanti, e per questo può essere vista come una forma di allenamento all'attenzione, perché oggi bisogna pure allenarsi per rimanere attenti. Pensa te, dove stiamo finendo? Vabbè, i ricercatori chiariscono che non è un rapporto chiaramente diretto di causa e effetto, però comunque c'è una correlazione significativa. Cosa vuol dire in soldoni? Che non è automatico che studiare musica renda più concentrati, ma i dati vanno in quella direzione. Quindi in un contesto in cui l'attenzione è sempre più frammentata, una delle poche cose che ti costringe a rallentare e restare focalizzato può essere la musica, e studiare uno strumento, oltre al fatto che insomma ci porta ad una skill in più, ci permette anche di allenare l'attenzione. Va bene? Non so, adesso rifletteteci un attimo. Secondo voi Gianluigi Riccardo ve l'avrebbe raccontato così questo articolo? E non credo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Mi sto impossessando del TGG e sto cercando in qualche modo di raccontarvi delle notizie che trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it. Nel frattempo Valentina scrive: Ambra, ma non è che per caso Gigi ti ha fatto uno scherzo e ti ha mandato quel messaggio? No, non credo. Non credo che Gigi si metta... è impegnato, lo sapete che è sempre impegnato, c'è da fare, quindi non ha tempo di farmi questi scherzi, perché l'ascoltatrice dice: ma non è possibile che la gente non comprenda l'ironia. E invece sì, raga, l'ironia è proprio una delle cose meno comprese nell'universo. Infatti io sono un'incompresa, perché io proprio mi esprimo sempre combattute.

0: It's My Life anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra terza ora insieme. Chi c'è? Perché al 366-663-4466 vi dicevo che potete intervenire quando volete.
1: Ciao Ambros.

0: con Frank e Arturo, non prenderti sul serio degli Ironica. Questa sera suoniamo al mitico locale di... potresti dirlo tu, lo dico io, Spottorno.
1: Okay.
0: Il locale si chiama, dai, staci per una volta, allo scherzo, ovviamente. È un nome un po' lungo, però dai, vi aspettiamo tutti.
1: Nome lungo, però voglio dire, a me piacciono i nomi lunghi, come dei dischi, cioè quei nomi che mentre li leggi fai in tempo anche a dimenticarteli. Però, bene, mi pare di aver capito che sia un concerto effettivo, non c'era dell'ironia dietro in questo messaggio, no? Allora, vabbè, mi raccomando, stasera tutti a Spotorno.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:12 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo appena ascoltati Nothing But Tears con Evolution all'interno della nostra Top 20, ma spostiamoci sulla prossima canzone che sta per arrivare. Giuro che non è colpa mia, ma di Sauti Favo. In programmazione ci sono i Radiohead, però questo ovviamente mi permette di poter parlare di loro, o meglio di parlare di Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead. È appena uscito il suo disco solista, si chiama Blue Morpho, e chiaramente me lo sono ascoltato in questi giorni. È molto psichedelico e dentro chiaramente ci sentite tutto il sound che poi dopo lui ha portato all'interno dei Radiohead, quindi è sempre interessante ascoltare i side project, vedere da dove arrivano alcune idee, perché di solito uno pensa vabbè sono del cantante, perché uno è abituato a pensare ad una band e al cantante. Ma in realtà poi la costruzione sonora chiaramente è di tutti. Sto dicendo una cosa banale, lo so, però a volte le cose banali servono per chi magari non mastica musica così bene.

Surprises Radio dall'interno di Electric Ladyland. Vi stiamo parlando del nuovo disco di Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead. Si chiama Blue Morpho, ve lo consiglio, è veramente molto molto interessante. Tra l'altro sta rilasciando chiaramente parecchie interviste in questo periodo e ha ricordato un momento molto divertente, perché sì, si divertono anche i Radiohead, ve lo svelano. Accade, anche quando le persone scrivono delle canzoni tristi, comunque si divertono. 29esimo compleanno di Ed O'Brien, si ricorda di essere finito in questo karaoke e dice: a luna di notte indossavamo teste di animali finte, Tom York cantava My Way e poi appunto Ed O'Brien aggiunge: adoro i karaoke quando la gente è così ubriaca, tipo robe da dire ti amo cazzo, cantiamo Copacabana per la terza volta. Bella questa immagine, mi piace, e soprattutto anch'io amo quell'atmosfera lì del karaoke. Ci cantiamo un pezzo degli Arctic Monkeys, rigorosamente ubriachi ovviamente.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Maria ancora per una mezz'oretta, al 366-663-4466 ci siete anche voi. Io vi dico, insomma, venite come volete, come as you are, ditemi i vostri pensieri, quindi me le cerco giustamente.
5: Allora, tutta la mattina, sì? Ambra Maria in testa.
6: Il mondo prima che arriva su te.
5: E quindi un po' di Radiohead ci sono stati bene, e che mi direi, cosa c'entra? Però vabbè.
4: Non lo so, una correlazione tra Radiohead e Tre Allegri Ragazzi Morti non ce la trovo, a parte il fatto che li amo entrambi, forse per questo che li amo follemente, quindi ci stanno sempre bene.

I'll be back, i Beatles su Radio Freccia. Chiaramente questo è un po' il periodo di Paul McCartney. Paul McCartney che ha appena pubblicato un nuovo disco e che recentemente sta lasciando un sacco di interviste, e ha raccontato anche di quanto le critiche di Lennon fossero dei piccoli pugnali, dato che ci siamo appena ascoltati I'll Be Back cantata da Lennon. Ma al di là di questo, è uscito un nuovo disco di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, ma non l'ho ancora ascoltato, perché devo, insomma, per un disco così importante del signor Paul McCartney, devo prendermi un momento giusto. Non posso ascoltarmelo nella mia auto, che non ha neanche l'aria condizionata, quindi con i finestrini abbassati, un casino incredibile, la musica così non si può ascoltare. Va ascoltata, perlomeno quella di Paul McCartney, in religioso silenzio. Quindi appena me lo ascolto, ne parleremo insieme.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland, un programma nel quale accadono cose incredibili. Vi diciamo che insomma siamo parecchi ascoltati e questa è proprio la dimostrazione.
4: Hi, Amber Marie, I'm Paul McCartney, yes, the real Paul McCartney, okay? And I'm very happy to hear you dedicated me a silence time for listen my album. Yes, I'm Billy. I'm very happy. Thank you.
3: Non sapevo che avesse questa deriva ligure Paul McCartney, però evidentemente magari, non so, in questo periodo anche di promozione del disco magari ha fatto un salto a Spotorno, non lo so, quindi di conseguenza gli è rimasta un po' quella roba lì. Comunque ve l'ho detto, Radio Freccia è ascoltatissima, Electric Ladyland ancora di più. Questa è la giornata dell'arroganza questa, così. Intanto arrivano il System of a Down su Radio Freccia.

Aerials, questi erano i System of Down all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Intanto Maria mi scrive un messaggio: Ambra, puoi parlare un po' di questo festival? Certo che sì, Band on the Run è sempre aperto, quindi certo che posso parlare dei festival. Mi dite, domani sera 6 giugno 2026 all'Instabile di Firenze suoneranno tre band indipendenti: Chimiche Urbane, Nessuno Escluso e Van for a Dime, primo Rock Shelter Tour Community che supporta band indipendenti ed emergenti. Allora, già mi piace sostenere i concerti di voi sfrecciati, se poi dopo in più si parla di musica indipendente, emergente, ancora di più.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:51 con Ambra Marie. Allora, siccome vi abbandono per una decina di giorni, vi lascio con un saluto dolce romantico e spero in qualche modo, insomma, vi rimanga addosso per un po'. Immaginate di essere nel punto più affollato di Londra, a due passi da Oxford Circus, tra negozi, turisti, persone che corrono da una parte e dall'altra, e poi all'improvviso entrate in una libreria dove non vi consigliano un bestseller, ma vi prescrivono una poesia. Avete capito bene. Si chiama Poetry Pharmacy ed è un progetto nato da un'idea della poetessa Deborah Alma. La cosa curiosa è che tutto è iniziato anni fa con un'ambulanza degli anni 50 comprata su eBay. Adesso vi spiego meglio. Deborah, la poetessa, la guidava vestita da dottoressa, girava festival, biblioteche, ospedali, dispensando poesie come fossero medicine. Oggi quell'idea è diventata una vera libreria, ma non è organizzata per autori o generi. Infatti i libri sono divisi per emozioni e momenti della vita. C'è lo scaffale per il cuore spezzato, quello per il lutto, quello per l'ansia, per l'amicizia o per chi sta cercando un nuovo inizio. E c'è anche una sorta di consulto poetico. Infatti chi entra può raccontare come si sente, quali libri amava da bambino o dove trovava la pace, e a quel punto arriva la prescrizione. Quindi ci sarà una poesia scelta su misura, stampata con il nome del lettore e accompagnata dalle istruzioni per l'uso, quindi magari è da leggere con una tazza di tè, seduti su una panchina, in giardino, ascoltando, non so, il suono degli uccellini. Insomma. La cosa interessante è che Deborah non arriva dal mondo del marketing culturale, ma da anni di lavoro con persone affette da demenza e malati terminali. Racconta di aver visto persone ricordare versi imparati a scuola decenni prima o trovare conforto in una poesia durante un lutto. Quindi, al di là dell'aspetto romantico di questa idea, colpisce il messaggio, ovvero in un'epoca piena di notifiche, schermi e contenuti da pochi secondi, c'è chi prova a riportare l'attenzione sulle parole lente. E forse è proprio questo il motivo per cui la Poetry Pharmacy sta attirando così tante persone, perché in mezzo al rumore di una città come Londra, qualcuno ha avuto l'idea di aprire un piccolo pronto soccorso per l'immaginazione. Non sarà come la libreria di Notting Hill o leggersi Cavalli e Segugi, però insomma direi che è un buon posto in cui fermarsi. Noi ci sentiamo tra un po' di giorni e ricordatevi come sempre che il rock and roll non eliminerà i vostri problemi, ma vi permetterà di ballarci sopra. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 e qualche istante, terra di nessuno. Bene, bene, bene, bene. È il momento di fare un po' di conti. È venerdì e questo lo archiviamo. Sono le 17 e questo lo archiviamo. Tutto questo comporta una presa di posizione. Per 60 minuti bisogna alzare il volume!

0: Aspetta, sei pronto a un'ora di scaldabagni e bitume?
1: Mi.
2: Mixatone.
1: Vai frecciati, vai nessuno!
3: Rock and roll, it's Friday! Ciao Marcella, ciao Camilla!

Just like Motorhead. We play rock and roll, baby! All right! 366-663-4466. Il numero, la coordinata, il portale attraverso il quale entrare in mondi sconosciuti.

0: un bitume coppe del mondo, dai, che venerdì!
1: Ultimo giorno di scuola

sì. Dai, che è l'ultima settimana di scuola superiore. Peccato che io ho 31 anni e lavoro già da 15. Cazzo!

0: Who's gonna take you home, baby?
1: Portiamoli a casa! Noi vi portiamo a casa!
2: Fabione, mi fermi tutto che facciamo un quarto d'ora sul bitume?
1: Dai, sì! Sono sicuro che apprezzeranno moltissimo! 366-663-4466! Il nostro modo di augurarvi un buon fine settimana! Romas!

0: aspetta un po' sto scaldabagno che è ora, buttalo giù dai.
1: Solo per oggi, in omaggio con uno scaldabagno, un sacco di bitume. Lascia, lancio pure quello!
2: Bitume?

e freccia. È il momento di liberare l'animale. Let's go!

0: Stasera recita delle elementari e pizzate coi genitori. Rock!
1: Porta Rissura, l'altro giorno Metallica e...
2: Oggi è finita la scuola!
1: Rock!
0: Il disagio siamo noi!

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Freccia, libera come

noi. Da un controllo a campione effettuato nella prima mezz'ora di questo appuntamento del venerdì, si evince che la popolazione di Radio Freccia e di Terra di Nessuno del Mixatone è così composta. Molta gente col disagio. Moltissima altra gente con altre forme di disagio. Qualcuno le manifesta in ufficio. Qualcuno a piede libero. Qualcuno ha appena terminato il suo corso scolastico. Qualcun altro si appresta a lavorare. Molto bene. Per tutti voi, indistintamente, alto volume.

0: ora è venerdì, dagli vapore, dagli vapore amministratore, dagli vapore, vapore.
1: Ormai è ufficiale, scaldabagni e bitume. Vamos!
2: Ma la bellezza di dire I don't need you anyway. Ma la bellezza. Ma il gusto.

0: disagio, disagio a chi?
1: Spacca tutto!
2: Disagio! Metallo, metallo, metallo, metallo, metallo!
3: Ma quanto mi sento a mio agio in questo disagio!

0: tantissimi scaldabagni di acqua piccante a tutti! Dai Freccia, buon weekend!
1: Ciao Radio Freccia! Volevo dire, è finita la scuola!
2: Rock and roll!
3: Dai che siamo in ferie, disagio!

la gente che corre, quella che sta ferma, per quella ferma in coda e che vorrebbe viaggiare, per quelli che viaggiano e vorrebbero stare a casa, per quelli in giro, sempre in giro, a cercare una direzione. Buon viaggio, buon lavoro, buon weekend. Ok, 366-663-4466.

0: È arrivato un messaggio che dice: salve, qui è Xi Jinping dalla Corea, potete fare meno casino? C'è gente che dorme.
1: E no! Musica libera da

0: primo mixatone in spiaggia, ma che figata!
1: Lo scaldabagno si è rotto! Voliamolo!
2: Burdello!
3: Mixamelo, Fabione, mixamelo!

C'è chi scapoccia in gruppo, chi in compagnia, chi dice da solo nel disagio in palestra. Ma falli volare sti bilancieri, no? Dai, baciati i bicipiti e poi datti uno schiaffo, per favore. Let's go! Buon venerdì. Buon weekend da tutti noi a tutti voi. Questo è il mixatone. Questo è il suono di Freccia. Sul volume!

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia, libera come noi.
5: Ebbene, madame e messeri, eccoci giunti al fin della licenza, dove non perdono e tocco, diceva quello. Ma tra le righe intendeva anche un'altra cosa. Una cosa che tra noi cavalieri della tavola spigolosa ripetiamo spesso congiunti. Per motivarci, per ritrovarci. Ed è la seguente. Calò nel suo regno con molto fracasso. Le teste di legno hanno sempre del chiasso.

0: todo. Por mi Radio Fecha Stream, por mi.
1: Allora, vediamo, prendiamo il fiore di Radio Freccia e... Schifo con dignità o dignità da far schifo? Schifo con dignità o dignità da far schifo? Schifo con dignità o dignità da far schifo?
2: Che figa, che blocco punk devastante! Che bel venerdì! Dai che venerdì! Oi, oi, oi!

super mixatone oggi. Ho perso 30 anni di vita a sentire sta roba per radio. Troppo Togo, buon venerdì. Sai che Togo non lo sentivo da Camera Caffè? Veramente! Guadagnati sti 30 anni! In offerta, signori! Forza, venite gente! Scende dalle macchine! Si sale col volume! Prendi la coda, bambino!

0: sì, raga, ma ormai che ve ne fate di tutti questi scaldabagni? Ormai fa caldo. Non serve più! Non serve più!
1: Ehi, tu porco, leva le mani da quello scaldabagno!

0: Siamo arrivati in chiusura. È stato un piacere e un onore servirvi. Raccomandazioni. Per lunedì, che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, ci ritroveremo qui dalle 17 alle 18 per fare del gran casino insieme. Kat vi porta nel weekend. Grazie a Fabione Macumba Romano in console. Diana Consolati in redazione. Il migliore dei weekend. Don't forget you're alive!
1: Ho acceso la radio tardi, signori, comunque è stato un piacere sentirvi, arrivederci e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 e 4 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digital terrestre oppure 738 di Sky, il tutto naturalmente in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va al nostro nessuno insieme a Diana e a Fabione che ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì con il mixatone di Radio Freccia e andiamo avanti tenendo alta la bandiera. Loro sono i Guano Apes, questa è Open Your Eyes.

benvenute e benvenuti a tutti coloro che stanno scrivendo al 366-663-4466. Siete tanti, davvero. Iniziamo quella che dal mio punto di vista è la nostra settimana insieme, perché ormai da una decina d'anni a questa parte mi si è spostato tutti gli orari possibili, insomma è weekend lavorativo. La settimana di riposo, detto tra virgolette, no, non è di riposo per niente, ma va bene così ora. Leggevo tra i messaggi di gente che pur di pogare durante il mixatone si lancia contro i muri. Allora pensavo che forse sarebbe cosa buona e giusta iniziare una collaborazione con un centro traumatologico, potrebbe anche essere, non so, ne parleremo con nessuno e vedremo un po' come ovviare a questo problema. Si diceva inizia il nostro pomeriggio insieme, quindi come sempre saremo insieme fino alle 21. Alla fine della prima ora ci sarà il nostro meritato aperitivo, sia alcolico che analcolico. Intanto continuiamo con la musica, loro sono gli Spoon, questa è Wild.

0: Le 18 e 12 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono.
1: Ciao Kat, finalmente sei arrivata. Lo sai che il weekend comincia quando se dici è permesso?
0: Beh, è molto carina questa cosa che mi dici, mi fa piacere, mi fa sentire un po' come la campanella della ricreazione a scuola, ma in realtà no, i weekend di Radio Freccia inizia già dalla mattina, si capisce che inizia una nuova fase della settimana. C'è da dire che io ho la fortuna di arrivare quando buona parte dei lavoratori chiude la settimana lavorativa e si avvia verso magari un weekend fuori o magari semplicemente verso il divano di casa, che è sempre una bella cosa.

E questi erano i Coldplay con Clocks, o come la chiamo io, mo ve lo buco sto pianoforte. Ma passiamo ad altro. Facciamo un piccolo sforzo di immaginazione. Immaginiamo di essere un chitarrista di discreto successo, ma comunque insomma un chitarrista che se ne sta bello comodo a casa sua a dormire un sabato mattina qualsiasi, e viene svegliato da una telefonata. Gli viene detto: oh, senti, c'è Pete Townsend per te, ti vuole parlare. E tu che fai? Pensi che sia uno scherzo? Naturalmente, rispondi così tanto per stare allo scherzo. Dall'altra parte c'è proprio Pete Townsend che ti dice: senti Dave, ero qui con il mio amico David Gilmour, provavamo a rifare la cordatura di un tuo pezzo, non ci riusciamo, ci spieghi come hai fatto? Il pezzo in questione è Save It For Late, che viene pubblicata dai Beat nel 1982, Dave Wakeling ne è l'autore. Eddie Vedder nell'86 sente la versione dal vivo proprio di Pete Townsend, rimane folgorato e dopo un po', diciamo dopo un bel po', 2024, finalmente ne pubblica una sua versione che ci ascoltiamo. Save It For Later, secondo Eddie Vedder.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute. Uepa!
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Radio Freccia.
9: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ci rendiamo allegramente al primo settembre del 1989, quando i Motley Crue pubblicano il loro quinto album in studio, Dr. Feelgood, che a detta di molti esperti del settore è il loro capolavoro. Ed è vero, effettivamente è un disco straordinario per la band, ed è straordinario anche il modo in cui è stato registrato, perché il produttore dei Motley Crue, Bob Rock, onde evitare che in studio volassero stracci come normalmente accadeva negli ultimi tempi, ha fatto registrare tutti i componenti della band in tempi separati. Il risultato però è eccezionale.

La reputazione di rock band fuori controllo non è soltanto una questione di immagine per i Motley Crue, quindi gli scandali, gli incidenti, le dipendenze, le conseguenze anche gravissime che culminano nel 1987 quando Nikki Sixx muore per 2 minuti, di fatto viene rianimato. Beh, insomma, tutto questo a un certo punto comincia a pesare nell'andamento della band, soprattutto preoccupa molto i produttori, ma preoccupa i membri della band stessa. Quando siamo sulle soglie del 1989, prima che i Motley Crue pubblichino Dr. Feelgood, l'intento è quello di dare una prova di maturità, non soltanto musicale, ma anche di tenuta personale della band. Prova ampiamente riuscita da tutti i punti di vista, perché non solo i membri della band si ricompattano pur suonando separatamente per volontà del produttore onde evitare tensioni e litigi, ma tra l'altro Dr. Feelgood, di cui abbiamo ascoltato la title track, è l'unico album dei Motley Crue a piazzarsi in vetta alle classifiche che lo premiano come appunto il loro capolavoro. Loro sono i Bastille, Pompei,

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Le 18 e 44 minuti in questo istante al Molo 17 versione weekend. C'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, qualora non lo aveste già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma potete recuperare anche tutte le repliche dei nostri programmi. Poi sull'app troverete le nostre interviste, la sezione Ultime Notizie, le Top 20 e tutti i nostri podcast e naturalmente i regalini che spesso e volentieri vi lasciamo sotto l'albero di Natale perpetuo dell'app di Radio Freccia. Loro sono i Cranberries, Just My Imagination.

sulle note dei Cranberries arriviamo dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo come sempre dall'alcolico, e si fa presto a dire aperitivo quando comincia a fare caldo, ad essere estate, ci vorrebbe qualcosa di fresco per fortuna. Nel 1823 James Pym decide di inventarsi il suo Pym's Cup, ovvero rendere ancora più aromatizzato il suo celebre liquore a base di gin, il Pym numero 1. Ed è molto semplice da fare, la tecnica è quella di costruzione in un bicchiere molto capiente, e ci mettete dentro 5 centilitri di Pym's numero 1, 6 centilitri di limonata e 6 centilitri di ginger ale o ginger beer. Ma non finisce qui, perché dovete aggiungere anche 2 fragole, 2 slice di cetriolo, 2 fette d'arancia, 2 fette di limone. Mescolate con molta delicatezza e se fate le giuste proporzioni potete anche berne a caraffe. Catch the Spitz, Wet Leg.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:56 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa, come sempre, il nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso, oggi ci propone il suo M72. Prendete un bel bicchierone capiente e dentro ci mettete 6 centilitri di succo fresco di Mapo. Il Mapo è un ibrido tra il pompelmo e il mandarino. 2 centilitri di sciroppo e fiori di sambuco, 1 centilitro di lime. Mescolate bene, riempite il bicchiere di ghiaccio e colmate il tutto con acqua tonica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono proprio le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che va in onda, vi ricordo, dalle 18 alle 21, naturalmente dal venerdì alla domenica. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Vi ricordo che gli SMS e WhatsApp vanno anche in sovrimpressione in radiovisione, a patto che siano scritti in una lingua riconoscibile sul globo terracqueo. Born to be my baby, Bon Jovi.

Born to be my baby, i Bon Jovi ad aprire la nostra seconda ora insieme qui al Molo 17 versione weekend. E adesso ritroviamo i Wolf Alice. Wolf Alice che tra 22 giorni per l'esattezza si esibiranno nell'ambito della prima estate che si terrà appunto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Saliranno sul palco, saranno protagonisti della serata insieme ai Gorillaz. Per riascoltarli andiamo un pochino indietro nel tempo, per la precisione nel 2018, quando i Wolf Alice pubblicano il loro secondo lavoro in studio, e naturalmente parlo di Vision of a Life. Ritroviamo Space and Time, a lungo stata nostra top 20, ovvero tra le 20 canzoni nuove più suonate qui su Radio Freccia, e Ellie Roswell, la frontwoman del gruppo, non paga di essere cantautrice e fonte creativa appunto dei Wolf Alice. Per l'occasione del video di Space in Time decide per la prima volta di debuttare anche alla regia di questo video che vi faccio vedere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:12 al Molo 17.

voleva comunicare anche con le immagini del video, perché appunto il testo fa riferimento a quelle decisioni sbagliate, a quell'ansia di responsabilità, di cose che ti tolgono un po' il respiro. Poi però, quando ti guardi indietro, ti rendi conto che alla fine tutta questa tragedia non erano, tutto questo condensato in una vestita da sposa che corre e scappa da chissà che cosa. Mi sembra perfetto per rendere l'idea. Mandela Day, Simple Minds.

0: Quindi oggi è la giornata delle canzoni che fanno piangere. Prima Save It For Later, adesso Mandela Day. Ditelo che volete farmi piangere. Ciao, buon weekend a tutti.
1: No, no, non è mai intenzionale, non è colpa nostra. Potremmo dire così, mannaggia la musica, vogliamo dire così. E d'altra parte ci sono quei brani che entrano a far parte, no? del nostro corpo quasi addirittura, no? Quando li amiamo particolarmente e quando magari sono particolarmente diffusi. Succede anche con brani, diciamo così, ad impatto emotivo meno sentimentale, come per esempio certe canzoni che prendono piede nelle classifiche, quelle che a me piace dire apri il frigorifero e le senti. Succede la stessa cosa ad Alanis Morissette negli anni 90 con una canzone in particolare, una dei suoi brani preferiti, molto in voga negli anni 90, e così, quando lei era ancora una ragazzina, così quando un noto marchio di abbigliamento le chiede di collaborare alla campagna pubblicitaria con un brano, lei sceglie di fare una cover di Crazy e ce l'ascoltiamo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del

0: Edfood.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 19 e 30 minuti precisi al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo nel lontano, signore e signori, è lontano il 2001, quando gli YouTube pubblicano Stuck in a Moment You Can Get Out Of, singolo estratto dal loro decimo album in studio, All That You Can Leave Behind. È una canzone controversa, possiamo dire così, almeno per quanto riguarda la dedica di questa canzone. Bono Vox infatti l'ha dedicata a Michael Hutchence, il cantante degli In Excess, scomparso nel 1997, e riguardo al rapporto con questa dedica, ecco, Bono Vox ha avuto un rapporto abbastanza contrastato, ne parliamo dopo.

A dispetto della melodia dolcissima, una vera e propria ballad, il testo non è tenero, è un incitamento nei confronti di una persona a darsi una regolata, a rimettersi in sesto, a rimettersi in piedi, a non perdere tempo, senno e sonno appresso a delle futilità. Insomma, è arrabbiato Bono Vox quando scrive questo, pensando al suo amico Michael Hutchence, scomparso 3 anni prima dalla pubblicazione di questo singolo, e rilasciò delle dichiarazioni abbastanza dure, dicendo: mi manda in bestia vedere mendicanti in fin di vita agli angoli della strada, le prese con la fame, la malattia, poi vedere gente privilegiata che getta via la propria esistenza. Un giudizio abbastanza duro, soprattutto pensando che in fin dei conti questa canzone è dedicata a quello che era un suo amico, ovvero Michael Hutchence. Questo giudizio verrà in parte ammorbidito quando gli U2 ripubblicheranno questa ballad in Song of Surrender. Infatti in quell'occasione Bono dirà: oggi so che questo è un ragionamento profondamente sbagliato, so che può capitare di trovarsi nel buio più assoluto a prescindere dal conto in banca.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:42 al molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Metti che adesso uno è, che ne so, fronte mare in attesa di un tramonto a godersi il pomeriggio e magari la tua radio preferita proprio in questo momento decide di passare Starman di David Bowie e però tu non hai scaricato l'app. Che peccato. Ed è per questo, adorabili, che se non l'avete già fatto dovete scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta.

Stamen, David Bowie. Adesso facciamo decisamente un passo in avanti nel tempo. Parliamo del più che presente. Infatti, è uscito oggi il quarto ed ultimo singolo dei Muse, Night Shift Superstar, che anticipa l'imminente uscita del loro nuovo album, The Wow Signal, prevista appunto per il 26 di giugno, quindi manca veramente pochissimo. Night Shift Superstar è il quarto singolo che anticipa questo disco e ci ha confuso ulteriormente le idee su quello che sarà il tono di questo album, perché rispetto alle tre precedenti uscite è ancora qualcosa di diverso. C'è sempre il rock di base dei Muse, la loro firma è più che riconoscibile, tuttavia le direzioni sono ancora più sfumate rispetto a Be With You, per esempio, per non parlare di Hexagons. Insomma, rispetto alle precedenti uscite non sappiamo bene di fronte a cosa ci troviamo. Certamente la curiosità è moltissima. Prima dei Muse però ci sono i Florence and the Machine con Free.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, Night Shift Superstar, il nuovo singolo dei Muse che anticipa l'imminente uscita di Wow Signal, e a giudicare insomma dai quattro singoli che ne anticipano l'uscita, io non so cosa aspettarmi francamente, ma mi sembra che sia un bel caleidoscopio di atmosfere. E adesso, per chiudere la nostra seconda ora insieme, andiamo a riscoprire il lato tenero di Billy Idol. 1987, Billy Idol pubblica Sweet 16, potremmo dire così, tratto da una storia vera. Peccato non avere il tempo per raccontarvela.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20 e adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e vi porto nel 1994 per la precisione il 15 febbraio. I Soundgarden pubblicano un singolo che anticiperà quello che sarà il loro grande successo, l'album Super Unknown, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è Spoon Man.

Woman è la finta canzone di una finta band grunge, Citizen Dick. Tutto questo per esigenze di scena. Nel 1992 infatti esce una pellicola importantissima per la scena grunge di Seattle, ovvero Singles, che vede praticamente presenti come attori tutti quei musicisti che fanno la storia del grunge. In particolare sarà Jeff Ament a nominare questo Spoonman, non soltanto il personaggio che tutti conoscevano a Seattle, l'artista di strada che si guadagnava da vivere suonando dei cucchiai da cucina, ma addirittura uno dei nomi delle canzoni finte della finta band Citizen Dick è proprio dedicata a Spoonman. Sarà Chris Cornell a dire: ma perché dobbiamo fare delle canzoni finte? Io prendo tutti questi titoli di canzoni finte e ne faccio delle canzoni vere. Ed è così che viene inserita nella pellicola una prima versione acustica di Spoonman, che poi Soundgarden invece realizzeranno nel 1994, versione completa che vedrà la partecipazione, come avete visto dal video, dello stesso Spoonman.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti, 18, chissà perché stavo per dire 18, no, 20 e 12 minuti, quasi 13, al molo 17, c'è Kat al microfono. Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs, è il suo potentissimo nuovo singolo che è tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. A proposito di cose più suonate, facciamo un saltino indietro.

successo planetario delle Four No Blondes nel 1992, singolo estratto dall'unico album della band di Linda Perry, Bigger, Better, Faster, More. E basta, poi non c'è stato più niente. Linda Perry, tra l'altro, fino adesso si è fatta una bella strada lastricata d'oro come autrice, tanto da entrare nella Hall of Fame degli autori, almeno fino a questo momento, perché l'8 maggio scorso è uscito finalmente l'album solista di Linda Perry, ma non solo, complice certo

mode da social network, le Forno Blondes sono ritornate in auge, tanto che l'anno scorso sono tornate a suonare dal vivo insieme e quest'anno, entro il 2026, dovrebbe uscire quello che, fa ridere dirlo, ma è il loro secondo album in studio, quindi staremo a vedere. Fa ridere perché ogni volta che passiamo questo pezzo arriva sempre un messaggio, dice, ma che fine hanno fatto le Forno Blondes? Lo vedremo perché esce il loro secondo album, staremo a vedere. Don't Give Up On Me Now, Ben Harper.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 20 e 26 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono. Devo risolvere una curiosità. Qualcuno al 366-6634466 chiedeva: scusate la domanda, ma Jack White non era un membro dei Raconteurs? Sì, ma più che questo era proprio, è il fondatore dei Raconteurs nel 2005, se non vado errata. È proprio partito questo supergruppo per sua iniziativa, che è ancora in attività tra l'altro, ma essendo appunto un supergruppo vede i suoi membri impegnati poi in altre band o in progetti solisti. Jack White più o meno occupa tutte le caselle, per cui sì, è ancora a tutti gli effetti membro e fondatore dei Raconteurs. Higher Creed.

Higher, uno dei più grandi successi dei Creed. Parlavamo prima di supergruppi, parlavamo appunto di musicisti con le scarpe, con i piedi in più scarpe, detto in maniera totalmente positiva, intendo dire questo. Ecco, per i Creed non si può proprio parlare di un supergruppo, perché nasce dall'unione del cantante Scott Stapp e del chitarrista Mark Tremonti, che sappiamo essere poi un'anima fondamentale anche degli Alter Bridge, dunque gruppi in attività in periodi alterni, c'è da dire questo, perché i Creed ufficialmente iniziano la loro attività con le pubblicazioni del 1995, ogni tanto si fermano, ogni tanto si sciolgono, ogni tanto fanno un rimescolamento di membri del gruppo. L'ultima reunion è stata nel 2024 e formalmente dura ancora, quindi possiamo aspettarci delle sorprese. Andiamo avanti con la musica, gli OK Go, questa è Here It Goes Again, a seguire il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, Evolution.

Freccia in diretta e non solo, perché a parte il fatto che potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi sull'app, trovate numerosi contenuti, le interviste, le ultime notizie, i podcast, le puntate speciali, le top 20 e spesso e volentieri anche i biglietti dei numerosi concerti di cui siamo radio partner. E a proposito di concerti di cui siamo radio partner, arrivano gli Europe e questa è The Final Countdown.

Oh, poi si fa presto a dire Radio Freccia è radio partner degli Europe, ma bisogna essere precisi, perché effettivamente gli Europe quest'anno l'Italia la bazzicheranno parecchio. Sono previste ben 4 date sparse di qua e di là degli Europe dal 7 all'11 di luglio, in vari contesti i più svariati. Ma parliamo della data del 14 di ottobre 2026, sarà quello infatti il giorno in cui gli Europe saranno sul palco dell'Alcatraz di Milano con la partnership di Radio Freccia di Metal Italia, e sarà un evento davvero speciale perché sarà l'occasione in cui gli Europe eseguiranno dal vivo l'intero album The Final Countdown, oltre ad altri grandissimi successi. Insomma, si presenta come un concerto davvero denso di cose molto molto importanti. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo Lenny Kravitz con The Chamber, a seguire il nuovo singolo dei Florence Road, Hanging Out Dry.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 53 minuti al Molo 17. Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine di questo nostro primo appuntamento per quanto riguarda il weekend, quindi naturalmente vi rinnovo l'appuntamento a domani, se vi va, stesso posto, stessa ora. E però voi rimanete qui perché la serata di Radio Freccia continua, come sapete. Naturalmente dal Molo 17 si salpa e si arriva fino all'ultima luna. Non me lo perderei. Arriva il pezzone romantico per eccellenza, Bryan Adams, Everything I do it for you. E mentre voi vi cullate sulle note del romanticismo, io auguro buon vento a tutti gli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, 5 giugno 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali, in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Perdonate il tono di voce, è un po' così, ma mi hanno tolto un dente del giudizio poco simpatico giusto 2 giorni fa, e quindi farò un po' più fatica a parlare questa sera, e quantomeno il mio tono sarà più sommesso, quasi più una coccolina. Magari qualcuno gradisce. Ci sono i Green Day, questa è When I Come Around.

When I Come Around. Green Day. 1994 dall'album Dookie, questa canzone. E peraltro si dice, no? C'è questo vecchio detto che dice: l'amore non è bello se non è litigarello. Ecco, probabilmente questa è la traduzione formato pop punk, perché questa canzone è nata proprio dopo che Billy Joe Armstrong, il cantante di Green Day, e sua moglie ebbero un piccolo bisticcio casalingo, una di quelle cose che succede, no? Tra marito e moglie, ma anche tra fidanzato e fidanzata, compagno e compagna, insomma, non vi sto dicendo nulla di nuovo. Fatto sta che questa canzone parla proprio del fatto di tornare a casa e cercare di riappacificare le cose, cercare in un qualche modo di trovare una quadra che funzioni laddove torni a casa, e trovare anche un po' di spazio e tempo per te stesso o te stessa all'interno di questa coppia. E adesso non prendetelo alla lettera questo, perché si chiama Naming Blood. Sono i Black Label Society.

21 e 13 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania e dei Black Keys della nostra Top 20. E allora, questa canzone mi fa anche un po' pensare, no? Where there's smoke, there's

riescono a spegnerlo quel fuoco, magari ce la fanno da sole o magari non ce la fanno mai. Ci sono stati tanti cantanti che ci hanno provato e non solo cantanti, e noi ce li ricordiamo tutti molto bene. Wicked Game.

Wicked Game, Chris Isaak, qui su Radio Freccia. E Biagio dice bene al 366-6634-466 dicendo: non voglio fare il malpensante, ma bisogna dire anche che dove c'è fumo non sempre c'è il fuoco. E allora arriva proprio qui, no? Questa Wicked Game, questo gioco malvagio che effettivamente ci portiamo dietro anche nella vita di tutti i giorni. Vabbè, questa canzone di Chris Isaak del 1989 in realtà parla di un amore tormentato, no? Un amore fatto di passione, un amore irresistibile e anche altrettanto doloroso. Ma effettivamente dall'altra parte noi abbiamo spesso anche a che fare con le persone che dicono il cosiddetto al lupo, questa sera sono in vena di tirare fuori detti antichi o anche meno, sarà colpa del dolore del dente, mi fa svarionare, ci sono i Block Party, siete su Freccia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 21 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 5 giugno 2026. E allora innanzitutto facciamo un bel salutone a tutti quanti i nostri ascoltatori che sono con noi in questo venerdì sera, perché c'è Biagio, c'è Amici da Manfredonia, c'è anche Alessio da Colonia Veneta in provincia di Verona, ci sono Silvio, Roberta, Jack, Bianca, abbiamo Patrick da Cuneo, abbiamo anche Ilario, il nostro Hatfield del rock and roll, che dice: comunque io mi devo ancora riprendere dallo spettacolo a Bologna dei Metallica. Immagino, ho visto qualche video, io non c'ero, però è stato sicuramente uno spettacolo incredibile, ma del resto i Metallica ogni volta che passano dall'Italia fanno un bel casino, vero? Manuel, ci sei anche tu?

0: Maluma, ti faccio sentire qualcosina più tardi, prima abbiamo anche lui.
1: Ciao Titania.
0: Ehi.
1: Col dente o senza, tu sei sempre una coccolina.
0: Una coccolina.
1: Ciao da Pedro.
0: Ma sei sicuro, Pedro? Allora, la coccolina io la faccio ad una persona sola, non vogliatemene, però io voglio tanto tanto bene alla mia Faustina, che manda un abbraccione, un caro saluto dalla Valtellina a tutti quanti voi. Come potete non baciarla?

0: Somewhere I Belong. I Linkin Park qui su Radio Freccia. C'è qualcuno che chiede: potete mettere i Pantera? Allora, la risposta per questa sera è no, ma aspetta che ti faccio dare una risposta anche da Manuel.
1: Ciao Titania, buon venerdì sera e buon inizio di weekend. Ricordo a tutti gli sfrecciati che domani sera c'è Titanium Selection. Un grosso abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati. Manuel da Bologna.
0: E mio caro sfrecciato che ha chiesto i Pantera, magari tu non lo saprai che cos'è Titanium Selection. E allora te lo spiego. È un viaggio sonoro. Un viaggio sonoro che inizia con il rock classico e finisce sul metal estremo. Ogni primo sabato del mese, qui su Radio Freccia, dalle 21 alle 24, con la vostra Titania. Quindi domani sera cosa facciamo? Scappocciamo di brutto.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 21:42 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Sì?
8: Ma quindi domani sera ci saranno i Cugini di Campagna?
7: Esatto, esatto. Allora, i Cugini di Campagna con il face painting, che vengono chiamati Immortal dall'altra parte, ma non importa, cioè, insomma, da noi sono i Cugini di Campagna, effettivamente. Che poi non so se avete mai notato che effettivamente le capigliature dei Cugini di Campagna e dei Kiss si somigliano tantissimo, ma questa è una parentesi che forse non dovremmo aprire. Allora, facciamo un saluto anche a Giuseppe, dai. Che...
9: Ci sono anche io, Titania.
7: Ciao Giuseppe.
9: Peppe. Da Foggia in viaggio, da Roma a Foggia, e non vi ho mai cambiato.
7: Bravo.
9: Un saluto a tutti gli sfrecciati. Buona serata, stay rock. E se puoi metti qualche pezzo dei Dream Theater. Il mio gruppo preferito.
7: Dream Theater, abbiamo un po' di prog, eh? Qualche amore per la chitarra? Allora lei c'è Jimi Hendrix.

Voodoo Child, Jimi Hendrix, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ritrovare al suo interno tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock, scritte dal nostro Gianluigi Riccardo. E allora, a proposito di notizie, c'è anche Luca che dice: io sono rimasto a mercoledì con i Metallica che cantano Ken il guerriero. È vero, ho visto anche il video di questa cosa, deve essere stato qualcosa di pazzesco, mamma mia. Io e Metallica li ho visti diverse volte, però non li ho mai visti cantare Ken il guerriero, quindi io spero vivamente che questa cosa rimanga nelle vostre memorie per sempre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Storm 2 e arriva alla nostra top 20. E parla un po' di quelle battaglie, no? Quei momenti proprio di storm, no? Di tempesta che arrivano nella nostra vita. E arrivano anche vocali come questo, no?
2: Titania, ho visto il post che hai messo, grazie a Milano. Mi dispiace quello che ti è successo. Un caro saluto da Stefano Perez, di Colloredo di Montalbano, in provincia di Udine.
1: Allora, mio caro Stefano, per chi non lo sapesse, Stefano si riferisce ad un post che ho messo sui miei profili social personali con la scritta che ha riportato proprio ora Stefano, ovvero grazie Milano. Perché quest'oggi, oltre al fatto che ho la faccia che sembra un pallone, che mi fa male la faccia perché mi hanno tolto il dente e quindi sono sotto antidolorifici, roba del genere, cosa faccio? Arrivo alla macchina e non ho più un finestrino. Hanno pensato bene di spaccarmela per trovare qualcosa che non c'era, perché grazie al cielo non tengo cose di valore all'interno dell'automobile. In compenso mi ha fatto molto sorridere il fatto che mi abbiano rubato un kit del pronto soccorso, però vabbè, questo è un'altra cosa di cui parleremo. E mi ha fatto molto pensare anche l'idea della radio, no, in tutto questo, perché il mio primo pensiero è stato: e mo, visto che non posso usare la macchina perché è senza un finestrino, come faccio ad andare in radio? Allora, la realtà delle cose è che poi in un qualche modo mi sono organizzata, però è perché la radio ha quel potere curativo. Cioè, io sono qui con voi questa sera e magari sto facendo compagnia a qualcuno che sta viaggiando per lavoro o a qualcuno che si sente solo, e alla fine sapete cosa? Mi sento meglio anch'io.
3: I hope you're feeling happy now.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 22. Qui su Radio Freccia con la vostra Titania. Ciao.
2: Mi sveglio dopo un fortissimo mal di testa. Accendo ovviamente come sempre la Radio Freccia. E sento le tue stupende parole, anche se
1: anche se potevano essere meglio.
2: Ho fatto non tanto piacevole. E ti ringrazio tantissimo. Come ringrazio Radio Freccia per tutte le persone, come hai detto, che si sentono distrutte o sole come me. Ciao da Alex e ciao a te, Titania.

0: Jesus. Do stai? No, niente, non... sa che non mi sente. Jesus. No. No, non va. Non va. Ragazzi. Voi potete anche continuare a chiamarlo, ma a quanto pare non risponde. Ci sono i momenti nella vita in cui non risponde, capitano a tutti. Sarà anche un po' il mio turno, no? Ma ci siete voi dall'altra parte? Io ho Alessio che mi ha appena scritto. Titania, è solo perché siamo distanti una regione, altrimenti per sabato alle 10 avresti il finestrino montato e funzionante. Per il momento, se ce l'hai, ho fissa un sacco dell'immondizia. Ma pensa, ho degli angeli custodi che addirittura mi hanno prestato un'auto. Sempre perché il mio personal Jesus non mi risponde un granché. Ma sapete chi è il vero personal Jesus? Che poi è anche quello di cui parlano i Depeche Mode all'interno di questa canzone. Siamo noi. Siamo proprio noi. Noi che in un qualche modo dobbiamo venire fuori dalle nostre vite, risolvere i nostri casini. E in un modo o nell'altro, a quanto pare ce la facciamo, no?
1: Ciao. E fai bene a sentirti bene, perché stai dando un grosso aiuto. Stai facendo una grande compagnia a chi sta viaggiando da solo, a chi è in un momento buio, a chi non è nel suo massimo splendore. Ciao, grazie.
0: Che poi alla fine ognuno di noi, no, ha i suoi momenti bui, e ci sono tante volte in cui non siamo nel nostro massimo splendore. Per esempio c'è Chris che dice: sono da solo nella mia stanza, pensavo alla mia ex, l'ho sbagliato, sì, per i miei eccessi, ma ora ho metabolizzato tutto. E forse è un po' anche questo, no, il fulcro di avere a che fare con il proprio Gesù interiore e farci anche un po' pace.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un salutone a tutti voi che siete all'ascolto in questo venerdì sera. C'è Isi da Milano che mi scrive: dopo che il dentista mi ha rimosso un mostro di dente del giudizio di 1x2 centimetri, l'ho tenuto, ho qualcosa che mi accomuna a te. Allora, mia

We're not gonna take ti twist a sister qui su Radio Freccia. Allora, per quanto riguarda questa band, una band storica, chiaramente i Twist Sister, insomma, li conosciamo tutti. Questa, tra l'altro, una delle loro canzoni più iconiche. A quanto pare quest'anno, per quello che sarebbe stato il loro anniversario, il loro 50° anniversario, quindi manco un anniversario a caso, purtroppo hanno dovuto salutare Lee Snyder, quindi il nostro bel parruccone alla voce. Questo perché lui si è reso conto di non poter sostenere un tour a causa di determinati problemi. A sostituirlo dall'altra parte c'è dottor Sebastian Bach, tale cantante degli Skid Row che conosciamo molto bene anche lui, ma che mi verrebbe da dire forse non strizza troppo l'occhio a questa tipologia di band. Ma sarà perché i Twist Sister li abbiamo sempre visti con Dee Snyder, i suoi bei parrucconi, no? La figura che comunque è diventata una figura iconica, e sostituirlo in un tour, peraltro un tour d'anniversario, con Sebastian Bach, che è un altro cantante iconico di un'altra band che ha fatto parte della stessa storia, non so, a me sembra un po' azzardato.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:26 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. C'è Luca che dice: Sebastian Bach, anche grande attore in Una mamma per amica, non dimentichiamocelo. Hai proprio ragione, sai. Questo perché effettivamente quando è venuta fuori quella puntata, io ero ragazzina, Una mamma per amica la guardavo e ad un certo punto mi sono resa conto che quell'omone che vedevo sullo schermo era Sebastian Bach. La stessa cosa mi è successa con un film, ma non era Sebastian Bach, era Bret Michaels dei Poison.

Fuel a tradimento, proprio come a Bologna, ci scrive Alessio. Stavo registrando il finale inconsueto quando nel buio totale Hetfield urla "Gimme fuel, gimme five!" e poi partono delle fiamme altissime, il pubblico in delirio totale. Che bello ricevere i vostri racconti. C'è anche qualcuno che invece mi è bello ferrato sui film dove ci sono delle belle comparsate rock and roll, tipo Bret Michaels su Sharknado, Steven Tyler su Due Uomini e Mezzo e i Guns su l'ispettore Callaghan. Il film che invece vi dicevo io su, con Bret Michaels, si chiama Dal braccio della morte, il titolo originale è A Letter from Death Row, e lui fa proprio il carcerato che attende di essere giustiziato. Posso dire che si vede dov'è la sua reale attaccatura dei capelli? O sembro cattiva?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma che bello che mi tirate fuori tutti coloro che avete magari visto, intravisto nei film, nelle serie televisive. C'è Silvia che dice morte a 33 giri con Ozzy e Gene Simmons. Effettivamente questo è parecchio famoso e anche il film lo è, del resto morte a 33 giri è effettivamente un capolavoro. C'è chi ci scrive dicendo nel telefilm Bones c'è uno degli ZZ Top che interpreta il padre di una delle protagoniste. Ecco, questa per esempio non la sapevo perché io non ho mai visto Bones, però c'è anche un brano degli ZZ Top che effettivamente richiama proprio questa serie televisiva, quindi non mi stupisce

0: Take my breath away. I Berlin. Qui su Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora un caro saluto anche a te. Sì, ciao.
1: E non dimentichiamo Alice Cooper infusi di testa. Ciao Andrea da Torino, ciao.
0: Siamo cacchina. Ebbene sì, quella chiaramente è una scena iconica di un film che è diventato parte integrante effettivamente della cultura, anche della filmografia del rock and roll. Tra l'altro, a tal proposito, c'è Chiara che dice mio figlio Giacomo ti fa compagnia con il dente perché ha perso il suo primo dentino proprio oggi, l'ultimo giorno di scuola, e magari proprio canteremo insieme l'inno per antonomasia della fine delle scuole, no? Il 12 di luglio, school out!

For Summer, perché vi ricordo che il 12 di luglio all'AMA Music Festival ci sarà Alice Cooper come headliner e i The Damned ad aprire questa giornata. E ovviamente sì, mia cara Chiara, ci vediamo sotto palco. Here comes-

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 5 giugno 2026. I Muse con Night Shift, superstar della nostra Top 20. Allora, mia cara sirena, miei cari sfrecciati, che questa sera non so come mai vi siete svegliati, state chiedendo tantissimi pezzi al 366-634-466. Vi spiego ancora una volta che le richieste non sono accettate. Detto ciò, visto che mi state chiedendo un sacco di pezzi metal, vi ricordo che domani sera torna il nostro appuntamento con Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, targato Radio Freccia. E quando dico metal estremo, dico veramente metal estremo. L'ultima volta abbiamo concluso con i Marduk, quindi direi che insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Ricordo anche che è un viaggio a tutti gli effetti, perché si passa attraverso anche tantissimi sottogeneri, si passa attraverso il thrash, si passa attraverso il power, l'heavy, l'hard rock, l'AOR, fino ad arrivare comunque al thrash, al death. L'avevo già detto trash, sì, vabbè, il death, il black, insomma, ce li giriamo un po' tutti, che così cerchiamo anche di accontentare tutti coloro che questo genere già lo ascoltano e chi invece magari non si è mai avvicinato al mondo del metal perché parte da un pregiudizio di un certo tipo che purtroppo ancora oggi fa parte della quotidianità. Per quanto riguarda invece questi film che abbiamo trovato con delle belle rockstar, c'è Susanna che dice: mi vengono in mente David Bowie che interpreta Tesla in The Prestige e il magnifico Paul McCartney che interpreta lo zio di Jack Sparrow nell'ultimo film dei Pirati dei Caraibi. Cavoli, ma sai che mi ero scordata di Bowie in The Prestige? Adesso lo devo riguardare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 23, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove mi state inondando di questi film che avete visto, anche serie televisive, dove avete trovato all'interno magari qualche rockstar che vi piace o che comunque avete riconosciuto.
2: Come dimenticare Gavin Rose del Push in Constantine?
1: Mamma mia, Constantine, voi mi state facendo venire una voglia di rinchiudermi in casa come se fosse inverno per mettermi a guardare tutta una serie di film, che poi del resto probabilmente è quello che mi succederà nei prossimi giorni, considerando che non avendo più il vetro della macchina sono un po' appiedata per ora, però tranquilli che a farvi compagnia qua su Freccia ci vengo.
3: Non dimentichiamo David Bowie in Zoolander, che faceva il giudice della sfida, Lorenzo Gaia da Finalpia.
1: La mossa della bocca a culo di gallina, grazie.

Long Train Running, Davy Brothers, qui su Freccia. C'è qualcuno che dice, ecco, io potrei citare Avril Lavigne in Road Trip come protagonista, ma anche in una piccola parte in Identikit di Un Delitto, dove con Ger la protagonista è invece Claire Danes, che vicino a lei sembra una ciabatta, nonostante sia una bella attrice. Ma come sembra una ciabatta? Allora, io prima sono stata cattiva, ma voi non siete da meno, eh? E c'è Valeria che dice, è già stato detto, Alice Cooper in Dark Shadows, non ho mai avuto una donna così brutta. Ebbene sì, ebbene sì. Tra l'altro, che combo incredibile, come dice Chiara, cioè anche con Johnny Depp e Tim Burton, cioè praticamente tra l'altro 2 su 3 degli Hollywood Vampire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:11 minuti, The Black Moods, Time Bomb, qui su Radio Freccia. Mamma mia, a proposito di Bret Michaels, visto che prima l'abbiamo tirato fuori, c'è anche chi ci ricorda che c'è un episodio dei Simpson, quindi serie animata, insomma, dove sono comparse in realtà tante rockstar, dove proprio Bret scappa con la futura moglie di Otto. Mamma mia, no, questo non me lo ricordavo, mi state veramente facendo fare un viaggio nei miei stessi ricordi. C'è anche chi dice Chester Bennington in Saw 3D. Sai che questo invece proprio non me lo ricordo per niente, non so nemmeno se effettivamente l'ho mai visto.
2: E vabbè, ma Keith Richards nei Pirati dei Caraibi.
1: Keith Richards nei Pirati dei Caraibi effettivamente faceva un po' di paura anche a Jack Sparrow, possiamo dirla questa cosa.

0: Angel, Aerosmith, qui su Radio Freccia.
1: Comunque può essere anche una giornata di merda, ma sapere che fra poco rivedrò la mia ragazza ne vale tutta la pena.
0: Ecco, vedi, ognuno di noi ha il proprio angelo in un qualche modo che ci aspetta, che sia a casa, che sia al bar, che sia anche solo nei nostri pensieri o con un messaggio pronto ad accoglierci dopo una giornata di merda, no? Che poi alla fine è una coccola che tutti quanti cerchiamo di concederci. C'è Chiara che dice: il cameo di Ozzy nella saga di CSI Las Vegas con Black Sabbath con The End of the Beginning. Ma sai che questo invece io me lo sono proprio totalmente persa, cercherò di recuperarla questa puntata. Abbiamo già detto, sì, Alice Cooper in Dark Shadow con questo suo cameo dove effettivamente lui interpreta se stesso. Vogliamo parlare di Labyrinth, sempre con un bellissimo, meraviglioso ed enigmatico Bowie. Ebbene sì, beh, lì diciamo che non fa propriamente un cameo, lui è il protagonista, quindi effettivamente. E sempre Bowie interpreta se stesso in Christian F. e Band Slam. Questa è Mita.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Freccia.
5: Rock Time. 23:25 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna.

0: Appena dove siete in compagnia di Titania. Abbiamo ancora qualche film con David Bowie che ci ricorda Sara da Torino. Dice Fuoco che cammina con me del 92, in cui compaiono David Bowie e anche Chris Isaak. Grande Sara! Ecco, questo non l'ho mai visto, quindi me lo segno perché andrò a vederlo. Poi c'è anche Andrea, sempre da Torino, che mi dice Hugh Levis in Ritorno al Futuro 1 e Flea in Ritorno al Futuro 3. Il mitico Steve Vai in Crossroad anche. Vedo che siete super attenti. Abbiamo anche chi ci manda qualche messaggino vocale invece, sì.
1: Ciao Titania, a proposito di rockstar nei film, come dimenticare Flea in Ritorno al Futuro, come guida come un pazzo.
0: Ecco, vedi, evidentemente siete in tanti ad esservi resi conto della presenza di Flea in Ritorno al Futuro, il 3.

0: Love Song, The Cure. Ma vogliamo andare anche un po' sull'italiano, anche sempre comunque con le nostre star internazionali?
1: Mi ero dimenticato David Bowie in un film di Natale di Pieraccioni, addirittura il mio West, che anno era? 99, qualcosa del genere.
0: Il mio West di Pieraccioni con David Bowie, incredibile.
2: No, me è venuta in mente un'altra, questa è forte. Johnny Cash in una puntata del Tenente Colombo.
0: Fantastico, Johnny Cash in una puntata del Tenente Colombo. Io vi invito a segnarvele queste cose, perché io adesso devo andarla a vedere sta roba, cioè soprattutto ora che queste rockstar non ci sono più, cioè rivederle ora comunque in un contesto totalmente estemporaneo deve essere qualcosa di wow, macchina del tempo, per favore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Kasabian, Great Pretender, qui su Radio Freccia. Ah, abbiamo avuto un'inesattezza, quindi adesso la mettiamo a posto.
2: Mette due colossi, veramente.
1: Aspetta, eccoci.
2: Ciao Frecciati, sono Antonia. Ciao Titania.
1: Ciao Antonia.
2: Ma nel mio West, che non è di Pieraccioni ma di Veronesi.
1: Veronesi, ecco, ottimo.
2: Praticamente c'era anche Harvey Keitel.
1: Ah.
2: Praticamente due colossi, non so neanche come le abbia fatto a veramente a metterli insieme. Ciao a tutti.
1: Quindi David Bowie, Harvey Keitel, mamma mia, che peraltro ha fatto Le Iene, ha fatto Taxi Driver, ha fatto Pulp Fiction, insomma, ha fatto un sacco di robe, che attore fichissimo.

Bittersweet Me, qui su Radio Freccia, IREM, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora c'è anche chi ci scrive da Voghera, come Mary, che dice Chester Bennington, e anche in Crank Crank Ike Voltage, due piccoli cameo che valgono l'intera durata del film. C'è anche chi ci scrive, come Silvia da Torino, che dice Sting in Dune e Quadrofenia. C'è anche Ale, scusa Ale, non ti avevo incluso in questo momento. E poi abbiamo anche chi ci scrive dall'Aquila, Valerio, che dice i Guns in Deadpool. In Deadpool i Guns. Sai che nemmeno questa cosa me la ricordo. Io adesso, per colpa vostra, dovrò andare a vedere di nuovo un sacco di film. C'è Cristina che dice io ho visto Alice Cooper anche in una puntata di Monk, e qualcun altro che dice Nick Cave in Il cielo sopra Berlino. Filmone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23 e 50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. È stato bellissimo anche ripercorrere con voi tantissimi film. C'è anche chi ci scrive dicendo "In This Must Be the Place", c'era David Byrne dei Talking Heads, film spettacolare. C'è anche chi si lascia andare, pur non trovando delle grandi rockstar all'interno del film, però al metal.
2: Poi c'è anche Anthony Kiedis in Point Break che si spara su un piede, e poi anche Flea, sì, che fa
1: Flea.
2: Il Grande dei Boschi e Torno al Futuro, penso parte terza. Fabio da Savona.
1: Grande Fabio. Allora, in realtà non mi riferivo al commento di Fabio, ho sbagliato vocale, ma al suo.
3: Ciao Titania, buonasera. Sento che si parla di metal e anche di cinema. Da grande appassionato di entrambe le cose, mi viene solo da dire una cosa, e cioè che Mad Max Fury Road è il film più metal che esiste. Un saluto a tutti. Io da Napoli.
1: Bellissimo, perché io quel film penso di averlo mangiato, ed effettivamente è super metal. Vabbè, insomma, David Bowie lo abbiamo veramente visto in tutte le salse. Quelle che abbiamo di più visto sono sicuramente quelle che vedono Bowie, vedono Alice Cooper. Abbiamo anche tantissime volte, più di una volta quantomeno, i Guns, Flea, cioè ci sono proprio delle personalità che effettivamente riusciamo a vedere in più di un'occasione. I Guns, per esempio, li abbiamo anche in Scommessa con la morte del grande Clint Eastwood, ci scrive Riccardo da Carrara. Poi c'è Dave Matthews come protagonista di una puntata di Dr. House. Oh, se si parla di rockstar dentro ai film, mi ricordo bene di Ozzy, Gene Simmons in Morte a 33 giri, questo effettivamente lo avevamo già detto, Flea, Ritorno al Futuro, Anthony Kiedis in Point Break. Noi sfrecciati ci sentiamo domani sera con Titanium Selection, ve lo ricordo, loro sono i Beastie Boys, Love You, Three Moon and Back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.